0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello. I piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così. Ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda com'è un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta. L'ha veduta. E richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta. Ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là. Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. Là li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì morta com'è e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso, un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto. Vergogna ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano, tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita È forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio, e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto alla moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice, non si sa mai, qualche desiderio. No, e di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini, sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: Vecchio porco! Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. No, che ha creduto! È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbatano truci. Lo sa dove deve andare per questo, lo sa! Ma poi per via si placa e se ne torna a casa, tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo?» chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci son passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdona nessuno quello», fece Melo serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Ti pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri, senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri, prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete!» continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta e non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi, quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro, messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasti e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero, come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse, «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no? Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico, lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi.

4 metri, dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. Non viene nessuno, dissi alzandomi. È meglio che ce ne andiamo. Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco, finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. Che facciamo? Disse Bibi. Scappiamo? Che scappare? Feci. Facciamo un rumore, dissi. E che facciamo allora? Bisogna passare adagio adagio in punta di piedi. Il casolare è là, lo vedi? Mi disse Bibi. Ti pare che sono orbo? Dissi. Guarda se c'è qualcuno, mi disse Bibi. Io non vedo nessuno, e tu? Io neppure vedo nessuno, disse. Cammina piano, ammonì Bibi. Sì, piano, feci, e cerca di non far rumore. Pigliamoci dalla mano, suggerì Bibi. Dammi la mano, dissi, tenendogli la mia. Hai sentito? Sussultò Bibi, ritirando la sua mano. Che è un campanello? Un campanello. Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. Io non posso, disse Bibi. Egli è là con le pecore, e se ci vede ci. Ecco, è vicino, dissi. Ci sono queste siepi davanti e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo? Che? Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo? Io non ci posso, protestò Bibi con energia. Vuoi stare qui? E se c'è il pazzo? Chi te l'ha detto? Io non ci vengo. Ci vado io, dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. Ecco il pazzo, mi dissi, siamo fritti. Tornai dal compagno adagio adagio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. Sai che facciamo? Dissi. Che? Quello dorme. Io vado avanti, tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e. No, no, io non vengo, mi interruppe Bibi. A quest'ora tua madre, caro Bibi, osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo d'essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato. Che paura, feci. Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca, fece Bibi. Ci tormentava una fame da lupi, ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce. Hai fame, tu? Mi domandò Bibi. Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così, disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. Che ti dice il cuore, Bibi? A me mi dice che mi menerà mia madre, disse mettendosi la mano sul petto. A me pure dice così, dissi. Metti la mano sul cuore, sentirai meglio, mi suggerì Bibi. Che ti dice ora? A me dice no, no, no. Allora non ti meneranno. Che ti dice a te? A me dice sì. Credi che ti meneranno allora? Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare, disse Bibi. Cosa dice a tua madre, Bibi? Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire. Successe un breve silenzio. Tu hai paura di tua madre? Mi chiese Bibi. No, di mio padre ho paura io, dissi. Stasera pensi che ti menerà tuo padre? Non mi menerà, dissi. Mio padre non mi ha mai menato. Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica. Mia madre no, lei mi vuole più bene. E tu hai paura di tuo padre? Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì. E a te? Pure a me dice sì ancora, disse lui. Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte.
Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa.

0: Ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia. Erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Gabriel, 8 anni, torturato e ucciso. Il caso che cambiò l'America. Di Federico Ferrero. Il procuratore distrettuale John Hatami, che ha portato il caso di Gabriel Fernandez in aula, spiega che non è facile ottenere una condanna a morte in queste circostanze. Difatti, gli avvocati difensori di Isauro Aguirre, l'uomo che ha sconvolto l'America per ciò che ha fatto a un bambino di 8 anni, colpevole di nulla se non di esserci, hanno puntato tutto sulla teoria dello scatto d'ira, della furia cieca che ti coglie all'improvviso e ti porta ad ammazzare senza premeditazione, magari senza neppure l'animo di togliere la vita a un'altra persona. Invece la giuria ha deciso diversamente nel chiudere un caso tra i più sconvolgenti della storia della California e ha stabilito che chi ha ammazzato Gabriel dovrà morire. Sarebbe bastato ascoltare la deposizione del medico legale che dovette lavorare per 2 giorni su quel povero corpicino per mettere a referto tutti i segni e le ferite frutto di mesi di torture. A Gabriel, il patrigno Aguirre aveva riservato il seguente trattamento. Di notte, e talora anche di giorno, doveva rimanere ammanettato e chiuso in un mobiletto. Gli spegneva addosso le cicche delle sigarette. Gli faceva pulire la lettiera del gatto, e se il lavoro non veniva fatto per bene, lo obbligava a mangiarsela, tanto che nello stomaco furono trovate tracce della sabbia. Gli imponeva di lavarsi con l'acqua gelida. Se perdeva la pazienza, gli sparava con la pistola a pallini. Lo picchiava con una mazza da baseball, gli strappava i capelli, lo costringeva a mangiare cibo scaduto o a digiunare. Gli cacciava una calza in bocca per farlo tacere e impedirgli di piangere. Secondo l'aguzzino, quel bambino era omosessuale e tanto bastava per meritarsi un trattamento del genere. La storia di uno scandalo che ha travolto il sistema di protezione sociale dello stato più florido e popoloso dell'Unione si annida in una famiglia scapestrata. Pearl Fernandez è una ragazza nata in un sobborgo di Los Angeles da genitori disagiati e abituati a cavarsela con espedienti. Prima dei 10 anni inizia a fare uso di droghe, ha capacità cognitive piuttosto limitate e una educazione pressoché assente. Scappa di casa poco dopo e molla la scuola, dopodiché conosce un ragazzo, Arnold, e ha con lui 4 figli, compreso Gabriel, che nasce il 20 febbraio 2005 e dopo 3 giorni viene abbandonato in ospedale da Pearl. Il bambino viene cresciuto da un prozio materno, Michael, e dal suo compagno, David. Dopodiché, all'età di 4 anni, passa sotto la custodia dei nonni e ci rimane fino al 2012. Anno in cui Pearl torna sulla sua decisione e pretende di riaverlo, perché sostiene, i suoi genitori la conoscono e non la pensano così, di poter badare a lui così come ai suoi altri 3 figli grazie alla collaborazione del nuovo fidanzato, Isauro. Costui È un omone grande e grosso, poco più che trentenne. Paradossalmente un ex lavoratore dalla condotta irreprensibile in una casa di riposo. Ricordato dai più come una persona gentile, è incensurato. Fa la guardia giurata in un centro commerciale. Vive con Pearl e i quattro bambini in una casa modesta a Palmdale. I nonni lottano per tenersi Gabriel, ma la polizia non si fida delle loro segnalazioni sull'inadeguatezza della madre. Il 22 maggio del 2013, al numero di emergenza 911, arriva la telefonata di Pearl Fernandez, secondo cui uno dei suoi piccoli non respira più. I paramedici trovano Gabriel Fernandez esamine sul pavimento e nudo. Di fronte a quella vista, Aguirre dice agli infermieri solo una cosa, e cioè che il piccolo è gay. Un commento che i soccorritori non dimenticano. La squadra di emergenza riesce a recuperare il battito cardiaco, ma in ospedale viene riscontrata una gravissima ferita alla nuca da corpo contundente, tale da procurare la morte cerebrale. Il giorno successivo, Pearl è arrestata con l'accusa di maltrattamenti e Isauro con quella di tentato omicidio. Intanto vengono staccate le macchine che tengono artificialmente in vita Gabriel, che muore il 24 maggio. Le indagini del procuratore Hatami aprirono uno squarcio su una realtà che andava ben al di là di un, per quanto ripugnante, caso criminale ai danni di un minore. Perché Gabriel Fernandez non era solo un bambino vissuto in un contesto povero e violento, ma era stato vittima di 8 mesi continuativi di abusi orrendi, visti e denunciati, per i quali nessuno aveva mosso un dito. Salvo la sua insegnante delle scuole elementari, Jennifer Garcia, che ogni volta lo vedeva tornare in classe dopo qualche giorno di assenza con segni inequivocabili, tagli, abrasioni, escoriazioni, lividi, occhi pesti, cicatrici. Gabriel, che mostrava ottime qualità scolastiche, provava a inventarsi scuse improbabili e si chiudeva sempre più in se stesso. E subiva senza ribellarsi. La donna aveva contattato i servizi sociali che si erano preoccupati di aprire una pratica sui Fernandez. Ma l'insegnante si era resa conto che quando telefonava all'assistente sociale, la neoassunta Stephanie Rodriguez seguiva una visita domiciliare, durante la quale, peraltro, la giovane operatrice veniva manipolata dalle storie fantasiose di Pearl sugli strani infortuni del figlio. Dopodiché, Gabriel si ripresentava ancora più malconcio. Al processo, la Garcia raccontò che un giorno Gabriel le si era avvicinato chiedendole se fosse normale sanguinare dopo essere stati picchiati con la fibbia della cintura. Altri 3 assistenti sociali, licenziati e accusati di negligenza e falso, furono incriminati, anche se poi le loro condotte non furono giudicate penalmente rilevanti, e si arrivò a una sentenza di non luogo a procedere. Ma la morte di Gabriel ha fatto tremare le fondamenta del Child Welfare System californiano. Nell'ultimo anno di vita del piccolo, infatti, si accertò che fossero arrivate circa 60 segnalazioni, comprese quelle del nonno, al dipartimento dello sceriffo della contea, che aveva bellamente derubricato l'affare a una cosa da servizi sociali. La tragedia ha portato a una riforma profonda del Dipartimento Servizi Minori e Famiglia. Sono state assunte e formate migliaia di persone in più, rinnovati tutti i consigli di amministrazione, riviste le procedure di acquisizione informazioni e trattamento dei casi. 9 agenti della contea hanno ricevuto sanzioni e reprimende per aver sottovalutato il caso. Pearl Rodriguez, per conto suo, si è dichiarata colpevole, evitando la pena capitale, e sconta l'ergastolo senza possibilità di condizionale, nella speranza che i miei 3 figli vengano a trovarmi. A Isauro Aguirre, che non ha mai spiegato le vere ragioni di tanta crudeltà, riservata unicamente a quel figlio di Pearl, complice in molte delle torture e dell'assalto finale, quando decadrà la sospensiva delle esecuzioni firmata dal governatore Newsom, verrà inflitta una pena che neanche lontanamente somiglia a quelle subite da Gabriel. Così disse il procuratore Hatami. Garrett Terolf, ex cronista del Los Angeles Times, sul caso di Gabriel Fernandez ha prodotto una serie diretta da Brian Knappenberger, che sta facendo molto parlare di sé su Netflix. In una delle puntate si apprende che a Gabriel costò la vita il fatto di non aver riordinato bene, quel giorno, i suoi giochi in salotto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Allergico o intollerante? Verità e bugie sui cibi a rischio. Il 20% degli italiani pensa di essere allergico o intollerante a qualche alimento, ma i dati reali sulla base di diagnosi mediche e test di laboratorio validi sono molto inferiori. Gli alimenti più a rischio di allergie? Frutta, crostacei, latte, uova e pesce. E le intolleranze? Sono solo 2, al lattosio e al glutine. Di Barbara Merlo. Sovrappeso, gonfiore addominale, difficoltà digestive. Quante volte vengono attribuite ad allergie o intolleranze alimentari? Troppe, dicono gli esperti, soprattutto perché, per diagnosticarle, molte persone si sottopongono a test non validati e non riconosciuti dalla scienza, proposte spesso da personale non sanitario. Le conseguenze sono più pericolose dei disturbi. Si decide, senza nessuna base clinica accertata, di escludere dalla propria dieta alcuni alimenti, andando così incontro a carenze nutrizionali, che possono essere gravi per gli adulti e ancora di più per i bambini in fase di crescita. Così, il 20% della popolazione italiana è convinto di soffrire di qualche forma di allergia o intolleranza alimentare, mentre la percentuale reale degli allergici o intolleranti non supera il 4,5% negli adulti e il 10% nei bambini, secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che sottolinea tuttavia come questi problemi siano in aumento negli ultimi anni per ragioni non ancora del tutto note. Che cos'è un'allergia? Qualsiasi allergia è una condizione in cui il sistema immunitario reagisce in modo anomalo, producendo degli anticorpi nei confronti di sostanze che per la maggior parte delle persone sono innocue, ma che per l'organismo allergico risultano dannose. Nell'allergia alimentare, il sistema immunitario reagisce ad alcune sostanze, in genere proteine, contenute in un cibo che l'organismo percepisce come nocive, allergeni, e per neutralizzarle rilascia nel sangue degli anticorpi chiamati immunoglobuline E, spiega Jan Schroeder, allergologo e immunologo nell'ospedale Niguardak Grande di Milano. In risposta alla reazione immunitaria scatenata dall'incontro tra allergeni e anticorpi, continua l'immunologo, l'organismo rilascia delle sostanze, tra cui l'istamina, che provocano i sintomi dell'allergia, cutanei, gastrointestinali e respiratori, fino al caso estremo dello shock anafilattico. Che cos'è un'intolleranza? Le intolleranze alimentari, invece, non scatenano la produzione di anticorpi e si manifestano quando l'organismo non riesce a digerire bene un alimento o un suo componente. La scienza ne riconosce soltanto due, quella al glutine, ovvero la celiachia, che è una malattia autoimmune, e l'intolleranza al lattosio, il principale zucchero del latte, precisa Schroeder. Il glutine è una componente proteica di molti cereali, mentre il lattosio costituisce il 98% dello zucchero contenuto nel latte dei mammiferi. Pertanto, quando un soggetto è intollerante al latte, lo è in realtà al lattosio, perché il suo organismo è carente di un enzima chiamato lattasi, presente nell'intestino tenue, che ha il compito di scomporre il lattosio in due zuccheri più semplici, che entrano poi in circolo nel sangue. Senza questo processo, o se è incompleto, il lattosio non digerito è trasportato nell'intestino crasso, dove viene fermentato dai batteri, causando flautolenza, dolori e diarrea. Si stima che ben il 60-70% degli italiani sia intollerante al lattosio, dice Schroeder. Siamo allergici? Se quando consumiamo un alimento manifestiamo più volte dei sintomi di reattività, come orticaria, prurito, disturbi gastrointestinali, è bene che ci rivolgiamo al medico. Un'allergia si manifesta anche per alimenti in precedenza già assenti e ben tollerati. Quindi non si può prevedere il momento dell'insorgenza e non deve stupirci se diventiamo allergici a un cibo da un giorno all'altro. La prima e più importante diagnosi viene fatta sulle basi dei dati riferiti dal paziente, che racconta quali sintomi manifesta quando mangia un alimento. Spiega Schroeder. Poi si effettuano i test di cutereazione, skin prick test, facendo penetrare nella pelle dell'avambraccio con una lancetta un estratto liquido contenente la sostanza allergizzante o un estratto dell'alimento fresco. Se dopo pochi minuti compaiono prurito e gonfiore, significa che il soggetto è allergico all'alimento testato. Il test cutaneo con gli alimenti freschi è molto utile per escludere o meno un'allergia, puntualizza l'esperto, perché alcune persone risultano negative al test con l'estratto preparato in laboratorio, ma possono manifestare una reazione al test con l'alimento fresco. Si può anche effettuare un dosaggio delle IgE specifiche nel sangue, REST test, ImmunoCAP ISAC, attraverso un prelievo e una successiva analisi di laboratorio. Se sono presenti gli anticorpi, significa che il paziente ha una sensibilizzazione e il risultato deve essere valutato da un allergologo. Siamo intolleranti? Anche per la corretta diagnosi dell'intolleranza al glutine o al lattosio, è molto importante riferire al medico tutti i disturbi che si manifestano dopo l'ingestione degli alimenti. Per confermare le diagnosi di celiachia, si procede poi al dosaggio nel sangue degli anticorpi specifici anti-transglutaminasi, che però non sono coinvolti nel processo infiammatorio, e alla gastroscopia con biopsia del duodeno, un segmento dell'intestino tenue, per l'analisi istologica dei villi intestinali, che nel celiaco vengono appiattiti dal glutine, causando disturbi e patologie da malassorbimento dei nutrienti, spiega Schroeder. L'intolleranza al lattosio si diagnostica invece con il test del respiro, Breath Test, che analizza la composizione dell'aria espirata dal paziente in diversi flaconcini dopo aver assunto lattosio. Permette di individuare le alterazioni dovute al malassorbimento intestinale di questo zucchero. Cure e prevenzione. Una volta diagnosticata l'allergia a un alimento, questo deve essere escluso dalla dieta. È l'unico modo per tenere lontana la manifestazione allergica. Non esistono vaccini preventivi né terapeutici e neppure farmaci risolutivi delle allergie alimentari. Esistono però medicinali contro i sintomi in grado di alleviarli e soprattutto, se sono acuti, antistaminici che bloccano l'azione dell'istamina rilasciata dalle cellule del sistema immunitario, oppure cortisone. Nei casi più gravi di shock anafilattico occorre assumere adrenalina, che esiste anche in forma autoiniettabile. A volte l'allergia scompare nel tempo, ma è più facile che accada nei bambini con la crescita, mentre quella degli adulti di solito persistono. Se però a distanza di tempo dalla diagnosi un paziente volesse verificare di essere o meno ancora allergico, può provare a tenere premuto contro il labbro per pochi minuti un pezzetto dell'alimento incriminato. Se si manifestano rossore e prurito, significa che lo è ancora, dice l'immunologo. La dieta di esclusione è d'obbligo anche per chi è intollerante al glutine, che deve eliminarlo dal piatto per tutta la vita, mentre non è detto che gli intolleranti al lattosio debbano fare a meno per sempre di latte e latticini. Inserire nella dieta ogni tanto piccole quantità di latticini contenenti bassi livelli di lattosio, come lo yogurt, in cui la fermentazione ha già scomposto in parte la molecola, oppure alcuni formaggi, o addirittura piccole quantitativi di latte, può essere utile, perché l'enzima lattasi, in questo modo, si può ricostituire nella mucosa intestinale, conclude l'immunologo. I sintomi dell'allergia alimentare possono essere molto diversi tra loro e il soggetto allergico ne manifesta di solito solo alcuni. Comprendono formicolio o prurito alla bocca, lingua gonfia, prurito o eritema al palmo delle mani e dei piedi, rossore, gonfiore, angioedema, orticaria, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea, difficoltà respiratorie, ostruzione anale, shock anafilattico, caduto dalla pressione, vertigini, annebbiamento della vista, perdita di coscienza. Colpisce meno dello 0,5% degli allergici, ma bisogna riconoscerlo e trattarlo rapidamente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. Prevedere pandemie e terremoti con l'intelligenza artificiale. A cura della redazione. Dalle pandemie fino ai terremoti e le onde anomale. L'intelligenza artificiale impara a prevedere anche eventi rari e disastrosi grazie ad una nuova tecnica, detta di apprendimento attivo. A sviluppare questa nuova tipologia di analisi dati usando DeepOnNet è stato un gruppo di ricerca dell'Università americana Brown e l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, MIT, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Computational Science. Grazie a tecniche sempre più sofisticate e la capacità di identificare schemi e ripetizioni invisibili agli occhi umani, gli algoritmi di intelligenza artificiale si stanno dimostrando potentissimi strumenti capaci di prevedere fenomeni finora difficilissimi da analizzare. Ma fare lo stesso con eventi rari, come sono ad esempio i terremoti o la comparsa di onde anomale in mare alto, dovute alle combinazioni di più fattori, è stato finora molto limitato dalla carenza di sufficienti dati. Essendo rari, ha commentato George Karniadakis, uno degli autori, non abbiamo abbastanza campioni del passato per poterli prevedere. La domanda che ci siamo posti allora è stata: quali sono i migliori dati possibili che possiamo utilizzare per ridurre al minimo il numero di dati di cui abbiamo bisogno? Partendo da questo interrogativo, i ricercatori hanno sviluppato una nuova tipologia di algoritmo, detto di apprendimento attivo, e lo hanno implementato sull'innovativa rete neurale di DeepOnNet, che ha così imparato a identificare nei dati nuovi elementi per migliorare enormemente la capacità di previsione, anche nel caso di eventi rari. La nuova tecnica permette così di identificare con grande precisione i precursori di fenomeni finora difficili da analizzare, ad esempio le condizioni che porteranno molto probabilmente

Cambiare modalità di pensiero per affrontare il passare del tempo e vivere sereni. Di Linda degli Espositi. Nel corso del secolo scorso l'aspettativa di vita media era di poco più di 40 anni. Le persone morivano giovani e trattandosi di un cambiamento relativamente recente, la società non ha avuto il tempo di elaborare a fondo il fenomeno dell'invecchiamento. Un tema nuovo, di cui si sa ancora poco, se non per gli aspetti prettamente fisiologici. Oggi, quasi sempre e quasi per tutti, invecchiare è un problema, un evento da evitare il più a lungo possibile. Sia le donne che gli uomini vivono questa condizione come una minaccia al loro senso di valore personale e alla qualità della loro vita. Generalmente si è convinti che la mezza età comporti una crisi. Intere industrie hanno costruito la loro fortuna sul mito dell'eterna giovinezza. Tinte per capelli, lifting facciali, pastiglie per il vigore sessuale e via discorrendo. Pensare alla condizione naturale dell'invecchiamento fa scattare associazioni mentali bizzarre. Brutto, malato, dipendente. Bellezza, successo e spensieratezza, al contrario, sembrano essere un'esclusiva dei giovani. La società in cui viviamo attraversa un momento di stabile prosperità grazie ai continui miglioramenti sociosanitari. La presenza di persone sempre più vecchie e la loro possibilità di realizzarsi sotto ogni punto di vista, anche in tarda età, proiettano un futuro molto sereno. In effetti, età fisiologica, età sociale e età psicologica non sempre corrispondono. La maturazione e l'invecchiamento sono dunque processi altamente individuali, legati alla storia di ciascuno, alla modalità con cui ci siamo evoluti, alla visione del mondo e alle capacità che abbiamo sviluppato e coltivato. Alcune persone sono continuamente disallineate rispetto alla propria età anagrafica, perché sono cresciute troppo in fretta, oppure perché non sono mai riuscite a farlo. Entrambe le condizioni, prima o poi, presentano il conto che di solito è molto salato. Quando si è giovani si ha l'impressione che il tempo a disposizione non finisca mai, ma gli anni passano e spesso ci si accorge di non aver vissuto le esperienze fino in fondo. Si arriva a indossare le vesti della maturità in modo incerto, passando dalla condizione di troppo giovani a quella di troppo vecchi senza sapere com'è successo. Bisogna fare i conti con la vita, consapevoli di averne chiuso alcuni capitoli, spensierato divertimento da un lato, responsabilità da adulto dall'altro. Un elemento centrale per la comprensione dell'invecchiamento è il concetto di adattamento, e cioè la capacità di cambiare in funzione delle variazioni dell'ambiente e delle proprie necessità, mantenendo il controllo della propria vita. Il tutto deve essere visto in un'ottica evolutiva che fornisce risposte sempre nuove ma modulate a una realtà in continuo cambiamento. Seguendo l'esempio naturale legato al ciclo di vita, è fondamentale acquisire la capacità di vivere al meglio la condizione in cui ci troviamo in ciascun momento. Per invecchiare in modo armonico e non stridente, o per meglio dire con grazia, occorrono alcuni requisiti di base. Dovremmo adottare la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare ciò che possiamo cambiare e la saggezza di capire la differenza tra queste due situazioni. È l'accettazione dell'invecchiamento, dunque, la chiave per raggiungere questo traguardo. Ma su quali cambiamenti possiamo realmente operare? Il segreto di un'esistenza serena risiede nell'abilità di accettare la vita integralmente, godendo di quello che ci offre. È solo in questo modo che gettiamo le basi per un cambiamento positivo. Trovare la capacità di rilassarsi di fronte a qualunque sfida è una chiave di volta, e ciò comprende anche i cambiamenti che vengono.

0: con l'invecchiamento. Anziché correre a comprare l'ultima crema anti-invecchiamento, possiamo passare un po' di tempo a esaminare le nostre paure per capire se sono motivate o se dipendono solo dal modo di percepire noi stessi, oppure se sono il frutto di un condizionamento culturale che faremmo meglio a evitare. L'atteggiamento, infatti, ha un ruolo importante nel modo in cui affrontiamo la vita. La maggior parte del declino che avvertiamo deriva dal fatto che siamo convinti che un deterioramento delle capacità sia parte integrante dell'avanzare degli anni, ma molti problemi non sono in realtà dovuti al processo dell'invecchiamento stesso, ma piuttosto alle conseguenze di una vita piena di stress e di abitudini poco salutari. Per questo motivo non è mai troppo tardi per cambiare gli ingredienti principali, ovvero l'atteggiamento e lo stile di vita. Una cosa che assolutamente non possiamo cambiare è che ogni giorno inevitabilmente ci avviciniamo alla morte. Appena ci accorgiamo dei segni dell'età che avanza, prendiamo atto che il nostro destino è segnato, prima o poi la fine arriva per tutti. Ma tanto più accetteremo questo evento, tanto più saremo sereni nell'affrontarla. Occorre trovare un equilibrio tra l'inevitabile scorrere del tempo e la naturale volontà di contrastare il decadimento, cercando di restare vitali e in salute il più a lungo possibile. In quest'ottica appare chiara l'importanza del rilassamento. L'accettazione permette la comprensione del fenomeno e favorisce il fluire che comporta. Quando siamo rilassati, smettiamo di combattere e al tempo stesso viviamo più sereni i giorni che ci restano. Non si tratta di rassegnazione, ma di una sana presa di coscienza della nostra impermanenza. Godiamoci ogni singolo minuto, perché la vita ha molto da offrirci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web Non sprecare. Gentilezza. Editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno, e a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana. Tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi, tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza. Quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe, molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo. Ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare, in meglio, nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita sbagliati, dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levinson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato l'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, la gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica, grazie, e di rispondere, prego, se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola, una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori si chiamava buone maniere, ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, Secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterle in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. Tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito. Oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione, e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo, a sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto. Dal 1958, quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata non a caso all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, In un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo, e vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede, e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo, e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagina in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Terza parte.

non riuscire né più saper rispondere alle domande degli altri, lasciare che i nostri volti d'improvviso esprimano tutta la loro perplessità davanti a chi ha per noi delle domande, guardare gli occhi degli altri che continuano a domandare per mostrare una trattenuta compassione. E se non riuscissimo a mostrare compassione, basterebbe la nostra esitazione, la nostra irresolutezza come estrema risposta. Domandare, scriveva Heidegger, è la pietà del pensiero. Non rispondere, in molti casi, è la pietà che invoca il silenzio. A salvarci dal nostro abisso, spesso, non è il gesto di chi si china a sollevarci, ma la chiara consapevolezza del nostro essere niente. C'è un nichilismo che ci aiuta, è capace di tenere a bada la nostra disperazione, un nichilismo non feroce e distruttivo, che ci tende una mano, allontanandoci da una sicura capitolazione. È il nichilismo professato da chi ha capito, di chi resiste, un nichilismo eretico. Noi non siamo che parole marcite, avariate, decomposte. Così nominiamo il mondo. La nostra stessa vita è una parola imputridita, andata male. Anche le parole più gentili ed innocenti, amore, gioventù, amicizia, sono cariche di aridume e di grettezza. La vita di oggi, svuotandole di significato e corrompendone il loro senso autentico, le ha offese a morte. Così scrive il poeta Sandro Penna in una sua poesia. Amore, gioventù, liete parole, cosa splende su di voi e vi dissecca? Resta un odore come merda secca, lungo le siepi cariche di sole. Ho sempre avuto paura, disprezzandole, di tutte quelle cosiddette verità che si dicono assolute, soprattutto che si vogliono assolute. Ogni verità che si pretende assoluta disprezza ogni forma di molteplicità, nega con violenza ogni possibilità altra. La sua affermazione genera soltanto una nuova barbarie. Scrive Camus nell'Uomo Libero: prendete una verità, portatela con cautela ad altezza d'uomo, guardate chi colpisce, chi uccide, cosa risparmia, cosa elimina, annusatela a lungo, accertatevi che non puzzi di cadavere, assaggiatela, tenendola un po' sulla lingua, ma siate sempre pronti a sputarla immediatamente. L'uomo libero è questo, il diritto di sputare. Su queste verità, in questo tempo in cui ciò che riteniamo essere dei valori sono solo valori criminali, si ha il diritto di sputare, ma anche il dovere di sputare. C'è un rapporto vivo e profondo, ancora tutto da investigare, tra vita ed eresia. Ho sempre vissuto con intensità questo rapporto. L'eresia come modo di vivere, come necessità randagia dell'essere al mondo. Tutto ciò che devia dalla norma, in un mondo omologato e standardizzato, non può che liberare resistenze. Il mondo gli voltò le spalle, ma lui se ne compiacque. Era così forte la sua ostilità e la sua avversione per quel mondo, che alla fine di quell'avversione e di quell'ostilità ne diventò fiero.
il presente, ossia lo splendore dell'abiezione, lo sfavillio del grigiore, non schiaccia con la sua abissale violenza soltanto la nuda vita, ma ha un fiuto infallibile nel tentare di schiacciare ciò che è inimitabile, inesplicabile, irripetibile, tutto ciò che non gli può somigliare. Il sempre uguale, odierno soffoca e reprime ciò che non è uniforme, ciò che si distanzia, in una parola, imbriglia e rimuove l'altro. Considerati i livelli di impoverimento e di accresciuta degradazione dell'umano, non bisognerebbe mai condividere con chi che sia quel poco di mondo interiore che ci rimane. Sarebbe infatti una ben misera illusione pensare che una accozzaglia di analfabeti possa leggerlo. Dovremmo lasciare andar via ogni cosa di questo tempo rabbioso e inconciliabile, lasciarsi scivolar via senza remore né inquietudini dai luoghi che abitiamo, via da qui, in fuga anche da noi stessi, respirare aria nuova, solo aria nuova, fino a quando non espireremo aria vecchia. Estraneo al mondo, straniero a tutto, ho trovato soltanto un po' di ristoro vagando nelle periferie della vacuità e dell'inanità. Non mi è mai appartenuta alcuna convinzione, alcun pensiero forte, sicuro come ero e come sono che abbracciare convinzioni e pensieri forti mi avrebbe alla fine compromesso con le illusioni. Al di là della vita, al di là della morte, essere stato, sentirmi come mi sento, tutt'uno col nulla. In fondo, a pensarci bene, gli unici che hanno davvero capito, ossia quei pochi che hanno toccato la profondità delle cose, hanno saputo girare anche le spalle al mondo. Ho girato le spalle anche al mio paese, al mio popolo, questa antica stirpe ubriaca di cinismo e di scetticismo da marciapiede, incapace di essere davvero libera, sempre in cerca di nuovi padroni a cui rimettere il proprio destino, che non ha più nulla da dare alla storia, anzi che subisce la storia, se non è ormai fuori dalla storia, questa genia che si disprezza ma che non lo ammette, schiava di un sostrato antropologico fascista. L'italiano medio è un fascista a prescindere, indipendentemente dal ventennio fascista. Ha sempre avuto paura di esercitare la libertà, ha avuto paura della stessa libertà. La paura della libertà, scriveva Carlo Levi, è il sentimento che ha generato il fascismo. Per chi ha l'animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell'avere un padrone, e nulla è più faticoso e veramente spaventoso dell'esercizio della libertà. In fondo, perché continua a scrivere? Di un uomo nel mondo non è mai possibile dire tutto, ma tacere a volte è un dovere. Perché continuo a violare il segreto silenzioso di una pagina bianca? Continuo a scrivere, sia pure in una forma disorganica e frantumata, per dirmi come essere solo insieme, anche se quando si scrive si è sempre soli. La scrittura è solitudine tradotta in parole. Praticare una scrittura sfrangiata, slabbrata, intermittente e spezzata, significa attraversare il bianco di una pagina, adoperando il dolore come si adopera un utensile. Non si scrive solo per lenire il dolore, per purificarsi dal dolore. Il dolore va utilizzato, la scrittura stessa è dolore da adoperare.

0: Vivo ogni giorno in me stesso la scrittura della fine, ma non la fine della scrittura. In quest'ultima c'è anche la mia fine. Porto con me tutti i cocci, i rottami dell'uomo offeso, aggredito, ferito, l'essere gettato nel mondo, nelle sue conseguenze barbariche, nei suoi imperativi alienanti, è un interrotto resistere agli insulti, alle percosse, alle insane villanie dell'attuale presente. Bisogna fare della diserzione, della dissidenza, intrisa di solitudine randagia, un'arma contro l'insolenza e la protervia dell'odierno. I nostri occhi sono ormai abituati a vedere il mondo con gli occhi degli altri, nell'oggi del conformismo, dell'asservimento, dell'appiattimento, del consumo facile e della ricerca dell'utile come imperativo categorico. Soltanto l'eretico è un uomo che vede con i propri occhi. Mi sono sempre chiesto come gli uomini facessero ad innamorarsi della realtà. Ora capisco che le loro illusioni erano così vive e potenti, tanto da tener lontano il pensiero di vivere in una prigione. L'uomo di oggi non vede più chiaro perché è rimasto orfano delle lacrime. Pur di sentire in noi ancora Dio, avvertire la sua presenza, saremmo disposti, con Meister Eckhart, a credere che il nulla sia Dio stesso. Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla, e questo nulla era Dio. Tentazione suprema ed ultima, dopo che il mondo è tramontato e ha spento in noi le sue luci, abbandonarsi di nuovo a Dio, cadere in Dio e scoprire in Lui il nulla. L'assenza di Dio, il suo silenzio, ha dato nuova vita, nuovo fascino al pensiero del nulla. Infatti, sia i mistici che i non credenti, ma sensibili al richiamo del religioso, vi si sono sprofondati con tutte le loro forze. Forse il nulla è solo l'altra faccia di Dio, magari una sua versione più pura. Per me il nulla è ciò che con il trascorrere del tempo sono diventato, quello che diventerò ancora con gli anni, ma forse sto raggiungendo anch'io la realtà ultima, che non è il nulla, ma il grigiore che sono diventato. Con grande disinvoltura, commettendo il più tragico degli errori, ci siamo liberati di Dio. Potevamo accontentarci anche di un Dio oscuro e lontano, magari anche della sua ombra, non perdere di vista le sue tracce, ma può forse ancora sedurci l'idea di Dio. Possiamo, come accadde al profeta Geremia, essere ancora sedotti dall'idea di un Dio lontano, un Dio che si nasconde. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Sentirsi dei poeti oggi significa offendere la poesia. L'abbondante quanto scadente produzione poetica della contemporaneità rivela la miseria spirituale e morale di un popolo, il suo estremo fallimento. Ogni vita è in odore di fallimento in questo paese, cinico e volgare, sembra rifugiarsi nella poesia, senza il concorso del talento. La poesia, quella vera, la poesia non offesa dal falso splendore del contemporaneo, che fa del potere dell'immagine la sua essenza, ha bisogno di realtà. La sua realtà è l'indigenza, essa, se è vera poesia, cioè se è vero atto creativo, rifiuta il mero gioco di parole, l'abuso delle immagini, l'atto linguistico fine a se stesso, soltanto il ritorno ad un'onesta e pura ricerca interiore può arrestare la sua mercificazione, la sua pratica estemporanea, la sua riduzione ad un gioco formale, ad una progressiva ma inevitabile perdita della verità della parola. C'è stato un tempo, nel tempo della giovinezza, quando il possibile era una realtà che mi si manifestava, in cui la poesia mi rubava la morte. Ora sento la poesia come sorella della morte. Anche la poesia, quella autentica, quella indigente e vicina alle cose umili e vere, è esposta alla mortificazione e agli affronti di un'orribile separazione. Separazione della lettera dal senso, dell'immagine dal significato, del nome dalla cosa. Ma la poesia esiste e si riscatta da un mondo crudele e rozzo, perché unica tra le arti, non ha mai interrotto il suo rapporto con un senso, quand'anche esprimesse un non senso. Il suo è un continuo vegliare su un senso assente. In questa accezione, la poesia è sempre vicina al reale, è, scrive Baudelaire, quel che c'è di più reale. Essa è completamente vera, soltanto in un altro mondo. Il potere, nelle sue tante forme di espressioni, da quelle seducenti a quelle violente, va sempre più assumendo, in questo tempo del mondo, i caratteri di un archè originario. Cerca di istituzionalizzarsi in un principio forte ordinatore della realtà, di tutte le realtà. Non ci si può opporre al potere così ramificato e così strutturato, anche perché per opporsi ad un siffatto dominio così pervasivo bisognerebbe combattere, ma per combattere, scriveva Camus, bisogna credere in qualcosa. Soggiogati e annichiliti da tanta violenza, raffinata ed impersonale, non ci è consentito nemmeno di pensare altrimenti, né credere altrimenti. Eppure il momento anarchico, luogo non solo di riflessioni intorno alla decostruzione del potere, ma soprattutto luogo di resistenza al potere, non soltanto a livello collettivo, ma soprattutto a livello di soggettività separate, può dire ancora la sua, gode ancora di sufficiente salute. Anche se per i filosofi «sono anarchico» è un'affermazione che sembra segnata dalla categoria dell'impossibilità perpetua. È tuttavia possibile che una soggettività, sia pure separata, possa esprimere con i suoi atteggiamenti oppositivi, con le sue resistenze ostinate, controcorrente, una visione liberatoria del reale. In un mondo levigato e trasparente, perché non praticare un neocinismo da marciapiede? Liberare il bios cinico, scrive Foucault nel Coraggio della Verità, è una missione dura, missione che entro certi limiti potrebbe essere definita sacrificale, se i cinici non sostenessero nel contempo che in questo sacrificio di sé il filosofo trova effettivamente la gioia e la pienezza della propria esistenza.
1: Pagine in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai.
anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero.
0: Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà. Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta.
0: Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera.
1: Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua.
0: Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi.
1: L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo.
0: Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni. Quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
1: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady?
2: Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
0: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
1: Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepì immediatamente il calore del suo fiato.
2: Lieto di fare la vostra conoscenza, disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
0: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto?
2: Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero.
0: Non sarebbe servito a niente».
2: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
0: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia.
2: «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione».
0: Lord Edward sollevò un angolo della bocca.
2: «Non sono poi così impeccabile».
0: Lo era e come, invece. Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia.
2: «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda.
0: «Avete ragione».
2: Lui ricambiò subito il sorriso.
3: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
0: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
3: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
2: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai.
0: «Siete in cerca di una moglie, non è così?»
2: Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
3: «La società si aspetta questo.
2: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
3: «Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla»,
0: socchiuse le palpebre.
3: «Siete vera o sto sognando?»
2: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto».
0: Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
3: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
3: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
3: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
2: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle.
0: Osservo e giudico. Giudico e osservo».
3: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni».
2: Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
3: «Un'analisi piuttosto accurata.
2: Vi manca solo un dettaglio».
0: «Quale?»
3: «Che sono anche un ottimo ballerino».
2: Mi porse la mano.
3: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte.
2: «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
3: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce

0: luce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo, era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi, ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni Delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il Giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali. racconta delle donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del Ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il Ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Profondo splendore. Riviviamo la scoperta delle grotte di Frassassi con i protagonisti che mezzo secolo fa compirono la storica impresa. Di Francesco Martinelli. È una tarda mattinata di inizio ottobre. Gli ultimi residui dell'estate si fanno ancora sentire e una luce confortevole riscalda le ripide pareti della gola di Frassassi a Genga, nelle Marche. Insieme a Maurizio e Mauro Bolognini, Fabio Sturba e Fabio Bentivoglio, 4 signori sorridenti sulla settantina, ci dirigiamo verso il punto in cui si imbocca una via di risalita non segnalata e iniziamo ad avventurarci sul versante nord del monte Valmontagnana. Ci aspetta una camminata breve, ma faticosa. Non c'è un sentiero vero e proprio. In mezzo agli alberi e ai cespugli, ognuno prende la strada che preferisce. Dopo pochi minuti siamo già in alto, dove si sviluppa una parete verticale che costeggiamo alla base. Da lì si vede la gola in tutta la sua preistorica bellezza, tagliata in due dal fiume Sentino. Non deve essere molto diverso dal giorno in cui, 50 anni fa, un gruppo di ragazzi giovanissimi si avviò a compiere un'impresa destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della speleologia e cambiare il futuro di questo territorio. Tra questi giovani speleologi c'erano anche Mauro, Maurizio e i due Fabio. Ripercorrere gli stessi passi della scoperta insieme a loro è un'emozione difficile da raccontare. In un attimo, dopo un paio di passaggi a strapiombo, ci troviamo lì, dove tutto è iniziato. Una fessura nella roccia, alta meno di 1 metro, conduce a una stanza piccola in cui non si riesce a stare in piedi. Ci sediamo e spegniamo le lampade LED. Rimangono accesi solo i caschi di Mauro e Maurizio, fedeli al calore dell'acetilene che illumina gli occhi dei 4, da cui trapela un'energia ancora intatta. Non è difficile immaginarli nel 1971 seduti nello stesso punto insieme agli altri compagni adolescenti alla ricerca di una grande grotta, ignari del fatto che l'avrebbero trovata davvero. È rimasta uguale. Siamo noi che siamo cambiati, scherzano Maurizio e Mauro guardandosi intorno. Eravamo un gruppo di ragazzi. Alcuni frequentavano la speleologia da pochi mesi, mentre i più esperti al massimo da pochi anni. Tutti presi da questa leggenda della grande grotta di Frassassi che in molti cercavano, ma nessuno trovava. La zona della gola di Frassassi era ed è tutt'oggi luogo di un'intensa attività speleologica. Nel 1948 fu scoperta una grande grotta a livello del fiume Sentino, la Grotta del Fiume, e successivamente molte altre cavità. Questo aveva generato la convinzione che da qualche parte ci dovesse essere una grande grotta, la madre di tutte le altre. La storia della scoperta inizia nel settembre del 1971, quando Giancarlo Cappanera, membro del gruppo speleologico marchigiano, GSM, della sezione CAI di Ancona, incontra per caso in treno Rolando Silvestri, un ragazzo diciottenne che gli aveva raccontato di aver notato durante un'escursione con l'amico Umberto Di Santo delle fessure interessanti nel Monte Valmontagnana. Suggestionato dal racconto, Cappanera decide di verificare. Così organizza per sabato 25 settembre una piccola spedizione con alcuni giovani che hanno da poco concluso il corso introduttivo alla speleologia del GSM, accompagnati da Silvestri. La ricerca dura diverse ore e i ragazzi riescono a entrare solo verso sera, dopo aver liberato l'ingresso dalla terra che lo ostruisce. Arrivati nella prima piccola sala, Cappanera si rende conto presto che da una sottile fessura verso il fondo della stanza proviene una leggera corrente d'aria, segno che la grotta prosegue. In quel fine settimana alcuni speleologi del gruppo, tra loro anche Fabio Bentivoglio, sono impegnati nei lavori di scavo alla Grotta della Speranza su un altro versante della montagna. La domenica mattina ci siamo sentiti chiamare dalle urla euforiche di due ragazzi che erano con Giancarlo. «Abbiamo preso su in fretta le nostre cose e li abbiamo seguiti», ricorda Bentivoglio. Viene fatto un primo scavo per provare ad aprire quel diaframma da cui proviene il soffio. Nel momento in cui abbiamo sfondato, siamo stati investiti da una corrente d'aria fortissima che ha spento le fiammelle dei caschi e ci ha scaraventato una gran quantità di polvere negli occhi, continua Bentivoglio. Un'emozione incredibile. Avremmo voluto provare a entrare subito, ma Giancarlo decise prudentemente di rimandare. E così si va a sabato 2 ottobre, giorno in cui i giovani speleologi scalano nuovamente la parete e proseguono all'interno della montagna fino a trovarsi dopo una serie di passaggi in una sala piuttosto grande e con diverse concrezioni, poi ribattezzata Sala del Trono, felici per quella che è già una scoperta importante, ma ignari di trovarsi sopra un pozzo alto più di 100 metri. Il ricordo è nitido nel racconto di Fabio Sturba. Arrivati in fondo alla sala, abbiamo notato che a un certo punto il pavimento finiva e si vedeva un piccolo scivolo e poi più niente. Per sondare l'altezza abbiamo quindi lanciato un sasso in questo buco nero. La risposta della grotta è stata spaventosa. Il sasso aveva impiegato diversi secondi ad arrivare sul fondo e l'eco prodotto ci aveva chiaramente fatto capire che lì sotto c'era una sala enorme. Dopo aver gettato diversi sassi e misurato il tempo di caduta, 5 lunghissimi secondi, il risultato del calcolo è stato quasi inquietante. Il pozzo era alto circa tra 120 e 150 metri. Ma non c'era preoccupazione, anzi, eravamo tutti euforici. Per comprendere l'entità dell'avventura bisogna immaginare un gruppo di ragazzi vestiti con tute da meccanico e un equipaggiamento tecnico limitato di fronte a un pozzo alto più di 100 metri e mai esplorato da essere umano. hanno con loro soltanto 40 metri di scalette autocostruite. Così tornano in fretta e furia ad Ancona per recuperarne altre e l'indomani tentano la prima discesa. È la sorte a decidere chi tra quelli più esperti scenderà per primo. Il prescelto è Maurizio Bolognini, che si appresta a calarsi nell'abisso attraverso delle scalette fissate a una stalagmite e una corda di sicura tenuta dai compagni. Ma a metà discesa le scalette si rompono e tutto viene rimandato al weekend successivo. È una settimana frenetica in cui, oltre all'obbligo tassativo di non raccontare a nessuno quello che hanno scoperto, i ragazzi devono trovare soldi per acquistare il materiale. Il presidente della sezione CAI di Ancona, Orlando Orlandi, stacca di tasca sua un assegno da 250.000 lire che permette loro di andare a Bologna in un negozio specializzato e comprare il necessario. Nel 1970 il mio stipendio era di 138.000 lire al mese, ricorda Leo Rotini, uno degli scopritori. E così arriva il fatidico giorno, domenica 10 ottobre, con il GSM al gran completo che si appresta a iniziare l'esplorazione di quell'abisso. Onere e onore ancora a Maurizio. La discesa fu interminabile. La luce del mio casco permetteva di vedere solo la scaletta. Tutto intorno era buio totale. Quando arrivai finalmente in fondo, in un'atmosfera surreale e magica, sentivo addosso la responsabilità e la grande emozione per essere il primo uomo a mettere piede lì dentro. E poi ero esausto, perché uno non se lo immagina, ma scendere con la scaletta è faticosissimo. Poco dopo tocca a Fabio Sturba, e sono loro due, in compagnia del gruppo che li supporta dall'alto, a compiere la prima esplorazione di questo nuovo universo. La discesa del pozzo termina sopra una grossa frana, al centro di una sala di proporzioni enormi, l'abisso Ancona. Alto 200 metri, lungo 180 e largo 120, è l'ambiente più grande del complesso, che prenderà il nome di Grotta Grande del Vento, per ricordare la corrente d'aria che ha guidato gli speleologi nella loro scoperta. Ora è tutto illuminato e sembra quasi un posto amichevole. È difficile immaginare le sensazioni che provavamo noi all'epoca. Uno smarrimento totale, mancavano i punti di riferimento, ricordano con trasporto Fabio e Maurizio. Abbiamo disceso la frana con la sola luce dell'acetilene. Tutto sembrava un sogno. Abbiamo visto il luccichio della calcite, di quello che era un lago cristallizzato, e siamo stati scioccati da sagome gigantesche, le stalagmiti più grandi mai viste. Sono i cosiddetti giganti, un gruppo di concrezioni stalagmitiche alte fino a 20 metri, che si trovano alla base dell'abisso. La prima della lunga serie di meraviglie che di lì a poco la grotta svelerà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La cura non è uguale per tutti. La medicina corre, ma la velocità cambia da paese a paese. Arrivare ovunque a una buona assistenza sanitaria è una scommessa difficile, ma ineludibile. Perché i numeri e le statistiche raccontano di differenze sorprendenti e profonde. Di Margherita Fronte.

Nel pieno della seconda ondata pandemica, lo studio rappresenta il punto da cui partire per comprendere le vulnerabilità dei sistemi sanitari e per capire come sarà il mondo dopo il Covid-19. Con oltre 3.000 ricercatori coinvolti e una banca dati costruita su più di 280.000 fonti relative a 204 paesi e territori, il Global Burden of Disease è anche un invito a considerare le politiche sanitarie in un'ottica ampia, che non comprende soltanto la copertura universalistica, pilastro che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe guidare tutti i paesi, ma anche questioni sociodemografiche e di disuguaglianza che incidono molto sulla salute. Partiamo da queste, con qualche buona notizia. I progressi prima di Covid-19. Il Global Burden of Disease ha evidenziato innanzitutto i progressi fatti negli ultimi 30 anni per quanto riguarda la salute della popolazione globale, che si sono tradotti in un aumento significativo dell'aspettativa di vita, passata dai 65,4 anni del 1990 ai 73,5 nel 2019, spiega Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano e fra gli autori dello studio. Quasi ovunque l'incremento è quello che ci si aspetterebbe di trovare sulla base dell'indice sociodemografico, un parametro calcolato in base al PIL pro capite, agli anni di istruzione scolastica e al tasso di fertilità, considerato un buon indicatore della condizione femminile. Le eccezioni riguardano regioni colpite da conflitti, come per esempio la Siria e certe parti dell'Africa, dove l'AIDS miete ancora moltissime vite. Ma in alcuni paesi, fra cui l'Eritrea, il Ruanda, l'Etiopia e l'Uganda, gli anni che in media le persone trascorrono in buona salute sono aumentati anche di 15-20 anni. Questi risultati si devono ai progressi fatti soprattutto nei paesi più poveri, nel confronto delle malattie infettive, nella riduzione della mortalità materna e neonatale, oltre che di quella dei bambini nei primi anni di vita, continua Remuzzi. Salvare i bambini. Tutti. Un valore particolarmente significativo è proprio quello relativo alla mortalità infantile. I decessi dei bambini al di sotto di 5 anni sono passati da 9,6 milioni del 2000 a 5 milioni del 2019, con un tasso di mortalità sceso a 37 casi ogni 1000 nati. E tuttavia, osservato da vicino, proprio questo parametro fa emergere le prime criticità. Nei paesi ad alto reddito si contano infatti 4,9 decessi ogni 1000 nati. Nel sud-est asiatico, importanti passi avanti hanno portato il valore a 14,8. Nell'Asia meridionale, macro-regione che comprende India, Bangladesh, Pakistan, Nepal e Bhutan, il tasso di mortalità infantile arriva a 40,5. Ma la cifra intollerabile è quella dell'Africa subsahariana, dove nel 2019 morivano 74 bambini ogni 1000 e dove, si legge sull'Lancet, si registra oltre la metà dei decessi globali in età infantile. Le cause di queste morti mettono bene in evidenza i problemi da risolvere. Se ci si vuole almeno avvicinare all'obiettivo indicato dall'Agenda 2030, di ridurre ovunque il tasso di mortalità infantile ad almeno 25 per 1000 nati. Infatti, se si escludono i decessi nel primo mese di vita, legati per lo più a complicanze del parto o a malattie congenite, a uccidere i bambini di pochi anni sono la diarrea, la polmonite e la malaria, tutte malattie che si possono curare oppure prevenire con farmaci ampiamente disponibili in Occidente e con strategie mirate.

0: Le malattie del futuro. Esistono però anche altri punti critici che possono compromettere i progressi registrati nei paesi a medio e basso reddito, ma anche far invertire la rotta ai paesi ricchi, dove già nell'ultima decade la tendenza al miglioramento è apparsa rallentata. I fattori da considerare sono due: l'invecchiamento della popolazione e il peso crescente delle malattie croniche non trasmissibili. Negli ultimi 30 anni, a livello globale, il carico sulla popolazione e sui sistemi sanitari determinato dall'infarto, non solo in termini di mortalità, ma anche di disabilità, è cresciuto del 50%, quello dell'ictus del 32% e quello del diabete addirittura del 148%. La depressione pesa per un più 61%, colpendo anche i giovani, mentre negli over 75 il morbo di Alzheimer e le altre demenze registrano un impressionante più 180%. Sono poi in forte crescita, ma sottovalutate, anche le malattie croniche dei reni, che colpiscono ormai circa 700 milioni di persone e sono passate dalla 26esima alla 18esima posizione nella classifica di quelle che hanno un impatto maggiore. Lancet parla di una doppia transizione demografica ed epidemiologica che sta invertendo la piramide delle età, con una percentuale di anziani che in certi paesi è persino superiore a quella dei bambini, e sta mettendo a KO i sistemi sanitari. Le malattie croniche non trasmissibili, infatti, richiedono cure specializzate, costose, frequenti e costanti nel tempo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia. L'essenza di Perugia. Profuma di cioccolato, ma ha il sapore dell'arte con i 500 anni dalla morte del perugino e della musica con il mezzo secolo di Umbria Jazz. Ecco perché la città umbra è la meta del 2023. Di Michela Gentili. Si lascia inseguire nell'aria come un profumo che pizzica il naso. Sfiora per un istante le papille e subito scivola via senza lasciarsi afferrare. Poi emerge all'improvviso, avvolgendo il palato come il cioccolato che fonde. Perugia ha un gusto tutto da indovinare, che miscela la giusta dose di bellezza con una gran quantità di storia e qualche ingrediente a sorpresa. Non basta una vita, forse, per catturarne l'essenza, ma di sicuro il 2023 è l'anno migliore per provarci. La città umbra è stata infatti selezionata da Lonely Planet tra le mete mondiali imperdibili nella categoria sapori, che non sono solo quelli tipici del tartufo o del cioccolato, ma abbracciano anche i piaceri dell'arte con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del pittore perugino e della musica in vista dei concerti estivi per il mezzo secolo di Umbria Jazz. La degustazione al buio di Perugia comincia dal sottosuolo, prendendo le scale mobili che da Piazza Partigiani salgono verso il centro storico. Un passaggio in cui la luce si guadagna dal basso, piano piano, attraverso un labirinto sotterraneo di muri in pietra, squarciati da volte a sesto acuto e tenuti insieme da pilastri fortificati. Sono i resti di un quartiere medievale, sepolto alla metà del XVI secolo sotto la Rocca Paolina, fortezza simbolo del potere papale, che fu a sua volta demolita dai cittadini dopo l'annessione di Perugia al Regno d'Italia. Sulle sue macerie, nell'Ottocento, furono costruiti gli edifici che ora si affacciano sulla piazza e sui giardini Carducci. Dal neoclassico Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, al Brufani, hotel di lusso e quartier generale del Festival del giornalismo, dal Palazzo della Provincia, con il suo porticato di transito, alla Banca d'Italia, che spicca sul lato occidentale. Lo spazio urbano seminterrato, che sorregge ancora il mondo dei vivi con i suoi pilastri e il bastione inferiore, è una zona di transito, ma anche un centro espositivo, che dal 1984, tra mostre temporanee e negozi di souvenir, ospita anche il Grande Nero di Alberto Burri, una scultura cinetica di oltre 7 metri che ben si inserisce nell'angolo acuto di una volta. Uscendo da questo luogo senza tempo, le lancette ricominciano a correre lungo le vetrine di Corso Vannucci, il vero cognome del Perugino, che da Piazza Italia porta al cuore antico della città. Dopo una sosta nella pasticceria Sandri, è d'obbligo provare il torciglione, dolce e secco a base di mandorle. Si arriva in piazza 4 Novembre, dominata dalla 200esca Fontana Maggiore, monumento simbolo della città. Sullo sfondo, la cattedrale di San Lorenzo mostra la sua fiancata austera, ingentilita nella fascia bassa da una trama geometrica in marmo rosa e bianco mai portata a termine. Mentre la facciata, assai meno maestosa tranne che per il portale barocco, si apre lateralmente su piazza Ignazio Danti. All'interno del Duomo sono conservati la deposizione della croce di Federico Barocci e un anello in pietra dura che, secondo la tradizione, fu usato nelle nozze di Maria e Giuseppe. All'esterno, l'imponente scalinata con la statua bronzea di Giulio III è la meta preferita di studenti e studentesse che, soprattutto il giovedì sera, fanno la spola tra i locali lì accanto, tra confidenze e calici di sagrantino. Sull'altro lato della piazza, il Palazzo dei Priori sovrasta la fontana con la sua pietra squadrata, decorata con 2 ordini di trifore gotiche che si ripetono in fuga sul lato più lungo. Qui ha sede il governo cittadino e la Galleria Nazionale dell'Umbria, scrigno di una collezione d'arte prevalentemente sacra che va dal XIII al XIX secolo. Riaperta a luglio 2022 dopo un anno di lavori che ne hanno rivoluzionato l'allestimento, stupisce già dall'ingresso con il crocifisso del maestro di San Francesco. Oltre agli affreschi di Benedetto Bonfigli nella Cappella dei Priori e le Madonne di Duccio di Buoninsegna e Gentile da Fabriano, si possono ammirare i capolavori rinascimentali di Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca. Ma il museo conserva soprattutto la più vasta raccolta al mondo di opere del Perugino, radunate in 2 sale. Una per i lavori della giovinezza e della prima maturità, l'altra con le prove più significative degli ultimi 20 anni di attività. Nella prima stanza colpisce l'Adorazione dei Magi, dove sul margine in alto a sinistra si scorge l'autoritratto del pittore, all'epoca 25enne, con lo sguardo fiero, i capelli folti e una chiazza rossa sotto l'occhio. Un selfie ante litteram straordinariamente senza filtri, che Perugino ripete un quarto di secolo dopo. Su una tela nel Collegio del Cambio, sempre a Palazzo dei Priori, si ritrae con le occhiaie, il doppio mento e la stessa macchia sul volto. Lasciando la galleria, si può sgranocchiare quel che manca della città, perdendosi tra i vicoli che si diramano dal centro. Tra strade etrusche, volte medievali e ringhiere in ferro battuto, si arriva alla scalinata dell'acquedotto. Una passerella di circa 4 chilometri che pare scavata tra le case. Nella seconda metà del 200, qui l'acqua scorreva in salita, grazie a un condotto a pressione che riusciva a imprimerle un moto inverso. Ora gli studenti la percorrono in discesa per raggiungere più velocemente Palazzo Murena, sede storica dell'Ateneo di Perugia dal 1810. L'edificio, che in origine era un monastero dell'ordine olivetano, conserva un piccolo tesoro, un'antica libreria con le pareti coperte da una boiserie dipinta a tempera, che accoglie migliaia di volumi rari. Uno dei tanti ingredienti segreti dentro al sapore di Perugia, che rimane ancora lì, in punta di labbra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci, 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2 millenni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio, dell'Università Orientale di Napoli, ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore, e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C., Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. Nunquam vidi hominem nequiorem, scriveva di lui, ovvero «non ho mai incontrato un uomo più iniquo». e si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino, per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trenta Remi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta a marcare le distanze.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova. È vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo. Ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi. Non è serio sostenere che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata. Così come non è credibile che i milanesi abbiano insegnato agli austriaci a preparare la cotoletta. La ricerca storica attesta che la cucina italiana, intesa come prodotti e ricette della tradizione, è un'invenzione recente e, di fatto, un'efficace trovata di marketing. Buon ascolto!
3: L'albero degli spaghetti.
4: Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte.
3: Era il 30 ottobre del 1938, quando l'allora 23enne Orson Welles, adattando il romanzo La guerra dei mondi in uno scenario radiofonico della CBS, spaventò molti americani simulando un notiziario speciale. Attorno a quel programma e al presunto panico da esso determinato, si creò un vero e proprio mito. In realtà non ci fu nessuna isteria generale. Si calcola che solo il 2% degli utenti fosse in ascolto in quel momento, e non milioni di americani. Non si trattava di uno scherzo del geniale regista, ma di un radiodramma di cui veniva chiaramente dichiarata l'ispirazione letteraria. I casi di suicidio enumerati non avevano in realtà alcuna correlazione con la trasmissione e rientravano nella normale, sia pure drammatica, incidenza statistica. Senza dubbio, molti ascoltatori, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, rimasero impressionati dai toni e dal linguaggio utilizzati, dall'efficacia degli effetti sonori e dell'interpretazione degli attori. Di certo, però, tutto questo non poteva generare tanto panico. I giornali dell'epoca crearono la notizia, enfatizzarono le stime, parlarono di gente sfollata e di terrore reale. Un falso. E Orson Welles cavalcò l'onda del successo derivata dalla diffusione dei rotocalchi. Lui stesso, 3 anni dopo, in Quarto Potere, toccherà il tema della manomissione dell'informazione e dell'influenza dei mezzi di comunicazione. Ci piace chiudere questo lungo capitolo sulla pasta citando il celebre sceneggiato radiofonico di Welles dalle conseguenze di origine inventata, perché qualcosa di analogo, e per certi versi significativo, accadde meno di 20 anni dopo nel Regno Unito, con gli spaghetti. Il 1 aprile 1957 la BBC mandò infatti in onda un falso documentario intitolato The Swiss Spaghetti Harvest, la raccolta degli spaghetti svizzeri, noto anche come l'albero degli spaghetti. Della lunghezza di circa 3 minuti, il filmato, realizzato come pesce d'aprile, mostrava le immagini di una famiglia del Canton Ticino impegnata nella raccolta degli spaghetti cresciuti su un albero del proprio giardino. La voce narrante spiegava che la coltivazione di spaghetti in Svizzera avveniva in ambito familiare e non era così imponente come quella in Italia, in particolare nella pianura padana, dove erano presenti enormi piantagioni di alberi di spaghetti. Dopo la messa in onda del documentario, pare che molti spettatori abbiano contattato l'emittente televisiva per avere consigli utili a coltivare il proprio albero di spaghetti. Come per La guerra dei mondi, raccontata da Wells, qualunque enfasi sull'impatto dello scherzo, definito dalla CNN il più grande che un organo di informazione rispettabile abbia mai pensato, va presa con molta cautela. Tuttavia, è utile avere chiaro che un joke televisivo di questo tipo poté essere realizzato perché all'epoca gli spaghetti erano ancora considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito. E questo ci dice una cosa. A ridosso del boom economico che avrebbe portato la nostra industria alimentare a produrre e a esportare con numeri imponenti, molti britannici, di fatto, non avevano ben chiaro come venissero realizzati gli spaghetti, alla faccia di chi pensa che la cucina italiana sia conosciuta e amata nel mondo da tempo immemore.

Il pomodoro è il primo migrante integrato grazie al lavoro in fabbrica. Cosa ne sarebbe dei piatti più amati della cucina italiana senza il pomodoro? Viene da dare per scontato che nel nostro paese sia sempre esistito questo vegetale. Sì, lo sappiamo, tecnicamente è un frutto, ma chi lo considera tale? Naturalmente non è così. Il pomodoro selvatico è originario dell'America centrale e i primi europei a scoprirlo furono gli spagnoli del condottiero Hernán Cortés intorno al 1520. Dopo aver sconfitto la civiltà azteca, il conquistador e i suoi uomini portarono le piantine di pomodoro in Europa. Negli anni successivi, gli scrittori iberici lo ribattezzarono tomate, banalizzando di fatto la denominazione data dagli aztechi stessi, che lo chiamavano xitomatl, con un prefisso che lo distingueva dalla parola tomatl, con cui i precolombiani definivano genericamente le piante dai frutti rotondi, succosi e ricchi d'acqua. Quando il pomodoro ci faceva paura. Come tutti i migranti della storia, anche il pomodoro fece un'enorme fatica a farsi accettare in Europa, suscitando diffidenze e paure. In Italia, una celebre presentazione della curiosità botanica proveniente dal Nuovo Mondo venne fatta il 31 ottobre del 1548 nei dintorni di Firenze, presso la tenuta di campagna di Cosimo de' Medici. Il Granduca di Toscana era avvezzo alle novità d'oltreoceano, in quanto sposato con la spagnola Eleonora di Toledo, che riceveva regolarmente dalla famiglia semi della flora americana. Eppure, così descrisse il momento l'amministratore di Cosimo. Il cesto fu aperto, ed essi si mirarono l'un l'altro con volto assai pensoso. A cosa erano dovuti i volti pensosi? Stavano forse già ragionando il nobile fiorentino e i suoi sugli utilizzi gastronomici che avrebbero potuto avere il pomodoro? Non esattamente, visto che, come ci spiega con un pizzico di ironia William Alexander nel suo I 10 pomodori che hanno cambiato il mondo, nessun pomodoro venne servito per cena, né quel giorno né l'indomani, e nemmeno l'anno seguente, né durante l'intero decennio successivo, e neppure l'intero secolo che seguì. In effetti, il vegetale, associato alla cucina italiana, a tal punto che erroneamente in molti credono che sia nativo dell'Italia, non sarebbe riuscito ad assicurarsi un posto nella pratica gastronomica italiana se non 300 anni più tardi. Il fatto è che a lungo il pomodoro fu da noi considerato esclusivamente una pianta decorativa. Anticamente i suoi frutti erano gialli. Da qui proviene nella nostra lingua il lusinghiero paragone con l'oro, e solo nel tempo le selezioni varietali resero la verdura anche di colore rosso. Verso la fine del Cinquecento iniziò ad apparire qualche testimonianza di chi, nel generale scetticismo, aveva cominciato a tentare poco convinti assaggi. Così scriveva il botanico marchigiano Costanzo Felici nel 1572. Il pomodoro, cosiddetto volgarmente dal suo intenso colore, ovvero pomo del Perù, quale o è giallo intenso, ovvero è rosso gagliardamente, al mio gusto è più presto bello che buono. A onor del vero, all'epoca c'era anche qualcuno che ne aveva già decantato la bontà e i molteplici utilizzi in cucina. Il guaio è che quel qualcuno era Bernardino de Sagún. Il francescano, missionario in Messico, affascinato dalla cultura azteca, di cui cercò di comprendere anche la religione e la lingua, tentò di far notare come il pomodoro, sia crudo come un normale frutto, sia spremuto e cotto come sugo, venisse comunemente consumato dalle popolazioni sottomesse dagli spagnoli. Niente da fare. Il religioso, che ad un certo punto si mise a criticare apertamente il comportamento dei conquistadores, spingendosi ad affermare che l'arrivo dei cristiani in America aveva portato solo disordine e povertà, era decisamente troppo liberal per quel tempo. Del coraggioso frate, ritenuto amico dei popoli sottomessi, il re di Spagna Filippo II
ordinò la distruzione di tutte le opere. Per nostra fortuna, il francescano riuscì a conservare una copia e il suo prezioso lavoro poté essere ripubblicato a partire dal XIX secolo. Paradossalmente, la cattiva fama di Bernardino finì per riflettersi su tutto ciò che lui sosteneva. Se il frate diceva che il pomodoro era commestibile eppure buono, non bisognava dargli retta. E nonostante altri missionari e naturalisti spagnoli col passare del tempo cominciassero a documentare il consumo dei pomodori in Messico, il risultato non cambiava. Per gli europei i pomodori continuavano a risultare respingenti. Non si capiva neppure quali fossero il momento e il modo migliore per mangiarli. Verdi non erano commestibili. Una volta maturi marcivano in fretta e durante la cottura si squagliavano, assumendo un sapore e una consistenza sconosciuti alla cucina europea. Inoltre, per i poveri e bistrattati pomodori, competere con i cibi esotici e allettanti che provenivano dal Nuovo Mondo, attirando l'attenzione delle cucine dei ricchi e dei nobili, risultava davvero un'impresa impossibile. C'era poi un altro problema. Le foglie della pianta del pomodoro erano apparse sin da subito estremamente simili a quelle di erba morella o di belladonna, che erano già note e delle quali si conosceva la forte tossicità. Per analogia e comparazione, fu automatico convincersi che anche il frutto fosse tossico e non solo le foglie. A tal proposito, è opportuno sottolineare come in effetti il pomodoro, Solanum lycopersicum, appartenga alla stessa famiglia dell'erba morella, Solanum nigrum, a troppa belladonna, vale a dire quella delle solanacee. Anche se per averne la certezza bisognerà attendere la metà del XVIII secolo, grazie all'instancabile opera di Linneo, padre della classificazione scientifica degli organismi viventi. L'osservazione diretta aveva dato per certi versi un risultato corretto, perché in effetti le foglie del pomodoro sono tossiche, ma estendere questa diagnosi all'intero frutto fu un errore legato all'applicazione di un metodo di indagine ancora molto lontano da quello scientifico. Tale incertezza metodologica è dimostrata dal fatto che un altro vegetale proveniente dall'America e appartenente anch'esso alla famiglia delle solanacee, il peperone, non subì mai l'ostracismo che toccò al povero pomodoro. In sostanza, dunque, la paura del pomodoro come cibo e il suo grande apprezzamento come ornamento di orti e giardini proseguirono per tutto il XVI secolo e per buona parte dei due secoli successivi. Quando il povero ortaggio migrante arrivò in Francia, Inghilterra e nei Paesi Bassi, il giudizio, se possibile, divenne ancora più negativo. Così, nel 1581, il medico e naturalista fiammingo Matthias de Lobel descriveva i pomodori. «Il freddo, fetido odore è sufficiente a far capire quanto insalubri e perniciosi possono essere per chi li mangia». Il botanico inglese John Gerard li definì rancidi e maleodoranti, mentre il nostro Giovanni Domenico Sala, medico padovano da considerarsi di fatto il primo nutrizionista della storia, in un suo testo arrivò nel 1628 ad accostare il pomodoro a ragni, grilli e locuste, di cui alcuni popoli erano soliti nutrirsi. «Tutte strane e orribili cose», che poche persone sconsiderate hanno il costume di mangiare. Dal sughetto per condire la carne umana al prodotto cardine della nostra cucina, la salsa spagnola. Bisogna pur dire, a onor del vero, che il sapore dei pomodori del 600 non si avvicinava alla bontà delle varietà attuali, che hanno guadagnato dolcezza e perso acidità dopo un'importante attività di incroci. Gli stessi azechi, d'altro canto, mangiavano pomodori tramutati in salsa solo a seguito di vari interventi correttivi. Francisco Hernández, medico di corte di Filippo II, in una ponderosa opera dedicata alle piante americane, infatti, già scriveva alla fine del 1500
della salsa o intinctus, che si prepara con i pomodori affettati e il peperoncino, che integra il sapore di quasi tutti i piatti e di quasi tutti i cibi e risveglia l'appetito. Insomma, una salsa piccante d'accompagnamento ai piatti di pesce e di carne, sottintendendo pure quella umana, visto che nei banchetti degli Aztechi qua e là comparivano anche le membra degli sconfitti in combattimento. L'opera di Hernandez fu pubblicata nel 1628 in latino e più tardi in italiano, ma diventa facile capire a questo punto perché la salsa di pomodoro che entra nei libri di cucina europei nel XVII secolo è spesso chiamata spagnola. È tramite gli iberici che la preparazione messicana viene introdotta nel nostro continente. Furono gli spagnoli, attraverso l'assidua frequentazione con i nativi americani, i primi europei a vincere il pregiudizio sulla tossicità del pomodoro. In Italia bisognerà attendere però il 1692 per leggere una ricetta a base di quella che oggi è la nostra solanacea preferita. La troviamo nello Scalco alla Moderna di Antonio Latini, celeberrimo cuoco marchigiano di nascita che nel XVII secolo, dopo aver lavorato come dispensiere in varie famiglie, approdò alla corte di Esteban Carillo y Salcedo, grande di Spagna e reggente del vicereame di Napoli. Organico, per così dire, al mondo del potere ispanico, Latini chiama questa prima ricetta salsa di pomodoro alla spagnola. Sì, sarebbe bello poter dire che la base della cucina italiana è stata inventata in Italia e magari proprio a Napoli. Ma in quei secoli bui i cuochi non erano ancora impegnati a costruire il mito del paese nel quale è stato inventato tutto ciò che riguarda il cibo e dove tutto si fa da sempre meglio che in qualunque altra parte del mondo. E quindi quello sprovveduto di Latini si limitò a dire la verità, e cioè che la salsa di pomodoro era stata inventata in Spagna, rielaborando le testimonianze provenienti dal Messico. Ai pomodori abbrustoliti sulla brace, ripuliti della loro pelle e tritati col coltello, Latini, oltre al peperoncino, aggiunge cipolla, timo, sale, olio e aceto. Il cuoco termina la descrizione della ricetta con una considerazione personale. Sarà una salsa molto gustosa, per bollito o per altro. Come spiega Massimo Montanari nel Mito delle origini, per accompagnare le carni bollite o per altro, la salsa rossa verrà accolta pienamente nella cucina italiana del 700-800, vincendo la secolare diffidenza dei medici che nel frattempo avevano cominciato ad abbracciare nuovi paradigmi interpretativi, abbandonando le vetuste teorie galeniche. Facilitano molto con il loro sugo acido la digestione, scrisse a riguardo, riportando il prevalente orientamento medico di fine Settecento, il cuoco e letterato napoletano Vincenzo Corrado, che a sua volta, nel suo testo più celebre, Il cuoco galante, del 1773, ci dà una ricetta della salsa di pomidoro, da bollire con il sugo del castrato e da servire sul castrato medesimo. La storia dunque finisce qui? Possiamo dire che da questo momento in poi la salsa di pomodoro entrò a tutti gli effetti a far parte dell'alimentazione degli italiani, diventando una preparazione di massa? Assolutamente no, perché il fatto che la salsa di pomodoro avesse cominciato a comparire nelle ricette scritte dai grandi cuochi della nobiltà e dell'alta borghesia non stava affatto a significare che tutta la popolazione della penisola avesse preso a servirsene. Ed è qui che inizia la seconda parte della storia, per la quale dobbiamo tornare in America. Da assoluta schifezza a prodotto miracoloso per gli statunitensi. Mentre in Europa, e in particolare in Spagna e in Italia, la diffidenza lasciava spazio a gustose ricette destinate alle tavole dei ricchi, negli Stati Uniti la situazione era ben diversa.
A nord-est si riteneva che i pomodori fossero tossici anche a causa del verme del pomodoro, il bruco della Manduca quinquemaculata, che si nutre di frutta e fogliame e che si pensava trasmettesse il proprio veleno sui prodotti su cui si trovava a strisciare. Meno schifiltosi erano a sud, dove già dalla metà del Settecento il pomodoro si poteva trovare un po' su tutto il territorio. Lo stesso Thomas Jefferson iniziò a coltivarli e a mangiarli in Virginia nei primi anni dell'Ottocento. Lo scetticismo da parte di autorevoli testate di settore era in ogni caso evidente. Bacche odiose e dall'odore repellente, li bollò l'Horticulturis. Un'assoluta schifezza, li definì nel 1836 il Florida Agriculturist. E però proprio quegli anni furono determinanti nel superamento del pregiudizio verso il pomodoro, tanto da far scrivere allo storico dell'alimentazione Andrew Schmidt che quello fu il periodo della tomatomania. Il fatto è che una pandemia di colera aveva investito l'intera Europa tra il 1830 e il 1831 e l'anno successivo era sbarcata in America. Sebbene le cause non fossero note, si riteneva che pulizia e buona alimentazione aiutassero a prevenire il contagio. In tale contesto, un medico itinerante dell'Ohio, John Cook Bennett, conquistò fama nazionale nel 1834, sostenendo che il pomodoro riduceva l'esposizione al colera e aiutava a prevenirlo. In breve, nell'immaginario collettivo, l'ortaggio iniziò ad acquistare proprietà benefiche per la guarigione di un po' tutti i mali. Giornali e riviste cominciarono a prodigarsi nella scrittura di ricette, fino a quel momento molto scarse, con cui preparare il pomodoro, dalle salse agli stufati, dalle torte alle marmellate. Non solo. Alle ricette fecero seguito le miracolose pillole di pomodoro, messe in commercio prima da un finto medico, tale Archibald Miles, e poi da un medico vero, Guy Phelps, acerrimi rivali. Per entrambi, tale rimedio, peraltro di origine inventata, visto che si scoprì che le pillole contenevano praticamente di tutto, tranne che il pomodoro, era in grado di curare o prevenire ogni male: scrofolosi, dispepsia, febbre biliare, itterizia, calcoli, reumatismi, tosse, raffreddori, influenza, catarro, acidità di stomaco, ogni sorta di rigonfiamenti ghiandolari, stitichezza, coliche, emicranie, malattie contagiose, epidemie e scorbuto. Il mercato delle tomato pills, però, durò poco, crollando tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, complice il cosiddetto panico del 1837. La crisi finanziaria, con il fallimento delle banche e i livelli record di disoccupazione, rese decisamente volutari elisir curativi dai dubbi risultati. La svolta, l'industria dell'inscatolamento del pomodoro. L'America però stava mutando, trasformandosi da società agraria in potenza industriale. Ed è in tale contesto che inizia a prendere forma l'aspetto più significativo della storia del pomodoro negli USA, che poi ebbe fondamentali riflessi sulla cucina italiana. Andiamo con ordine, partendo dalla vecchia Europa. Su sollecitazione di Napoleone Bonaparte, che aveva promesso un premio di 12.000 franchi a chi avesse concepito un sistema avanzato di preservazione degli alimenti per l'esercito, nel 1810 il cuoco parigino Nicolas Appert aveva brevettato il metodo per la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro, sigillate con sughero e cera e poi affondate in acqua bollente. Nello stesso anno, l'inglese Peter Durand aveva sostituito le fragili bottiglie con lattine cilindriche di alluminio. Lattine che però iniziarono ad avere successo solo una cinquantina d'anni dopo, allorché un altro inglese, il fabbricante di posate e strumenti chirurgici Robert Yates, nel 1855
concepì finalmente lo strumento di cui nessuno, fino a quel momento, si era granché curato: l'apriscatole. Il brevetto di Yeats venne depositato in America 3 anni più tardi da un droghiere del Connecticut, Erza Warner. Le razioni inscatolate divennero così un vero valore aggiunto per i soldati dell'Unione durante la guerra civile, combattuta tra il 1861 e il 1865. L'apriscatole di Warner in realtà non arrivò mai però nelle case degli americani, visto che l'apertura, con un manico ricurvo e lama a baionetta, era ancora così difficile e pericolosa da indurre il droghiere a vendere ai clienti le conserve già aperte, pronte per l'uso. Quanto ai soldati, però, anche confederati, furono

La produzione di pomodori in scatola superava di 6 volte quella prebellica. Le innovazioni tecnologiche degli anni successivi, il bollitore a vapore, il saldatore automatico dei coperchi, l'etichettatore, diedero un ulteriore determinante impulso all'industria dell'inscatolamento, che vide la fondamentale introduzione della linea automatica, decenni prima che Henry Ford ideasse la catena di montaggio per la produzione delle automobili, prendendo ispirazione, a quanto pare, da un'altra industria alimentare, quella della macellazione animale, che muoveva i primi passi nella Chicago di inizio Novecento, concependo un processo opposto rispetto alla catena di scomposizione dei suini. L'inscatolamento dei pomodori, che con le innovazioni introdotte non richiedeva equipaggiamenti particolarmente costosi, non determinò un ingresso delle grandi corporation nel settore produttivo, ma divenne una delle principali attività artigianali americane. Nel 1900, sul territorio statunitense, il numero complessivo di queste aziende, che nel 1870 non superava il centinaio, era arrivato a circa 800, favorendo l'inscatolamento di altri alimenti, quali il mais, le ostriche e il latte condensato. L'industria del pomodoro aveva incoraggiato l'innovazione e l'innovazione aveva trasformato l'industria del pomodoro, che a tutti gli effetti fece un balzo in avanti nel 1897, quando venne lanciato un nuovo prodotto a stelle e strisce, la zuppa di pomodoro condensato Campbell. La zuppa di pomodoro condensato Campbell. La lattina di tomato soup, resa iconica anni dopo, nel 1962, dalla celeberrima opera d'arte di Andy Warhol, costituì una vera rivoluzione gastronomica, rappresentando un primo esempio di grandissimo successo di quello che in seguito sarebbe stato chiamato cibo pronto. Come scrive ancora William Alexander, cui dobbiamo la preziosa ricostruzione della diffusione del pomodoro in America, l'avvento del cibo pronto prodotto con una specifica strumentazione industriale e reso possibile dai progressi dell'industrializzazione e dell'automazione che avrebbero trasformato radicalmente l'industria dell'inscatolamento, avrebbe avuto conseguenze a lungo raggio sulle abitudini alimentari e sulla società americana, consentendo fra l'altro un più facile e massiccio ingresso delle donne nella forza lavoro, avendole liberate dal terribile dispendio di tempo fino ad allora imposto loro dal dovere di mettere a tavola la famiglia. E molti di questi cibi pronti, come gli spaghetti al sugo e la pizza surgelata, implicavano la presenza decisiva dei pomodori.

0: Avete ascoltato un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso. Figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579 e Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate. E al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira, che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte in corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, e nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte per seguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina di Tolstoj o delle protagoniste del romanzo Piccole donne della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi o per assecondare le proprie più intime intenzioni, a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso in questo modo insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con l'EDB, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. L'EDB va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello. I piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così. Ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta. L'ha veduta, e richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito, e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là... Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono, e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. La li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì, morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa, con una furia di cui egli subito sottintende il senso. Un senso che lo fa gelare, come se si vedesse scoperto. Vergogna! Ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano, tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita è forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio. E che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione e vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto alla moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo. Col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio. Ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice: non si sa mai, qualche desiderio. No, e di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini, sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: «Vecchio porco!» Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. «No, che ha creduto!» È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa dove deve andare per questo, lo sa! Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo?» chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci son passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdono a nessuno quello», fece Melo serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Vi pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete», continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta. E non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro, messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie, capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri!» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no? Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico, lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore?» dissi. «E che facciamo allora?» «Bisogna passare ad agio in punta di piedi». «Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibi. «Sì, piano», feci, «e cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è, un campanello? Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «È qui vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibi con energia. «Vuoi stare qui?» «E se c'è il pazzo?» «Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me. E mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi, «siamo fritti». Tornai dal compagno ad agio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti e tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso,

0: le mani per dare l'idea del piatto di pasta. Che ti dice il cuore, Bibi? A me mi dice che mi menerà mia madre, disse mettendosi la mano sul petto. A me pure dice così, dissi. Metti la mano sul cuore, sentirai meglio, mi suggerì Bibi. Che ti dice ora? A me dice no, no, no. Allora non ti meneranno. Che ti dice a te? A me dice sì, sì, sì. Credi che ti meneranno allora? Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare, disse Bibi. Cosa dice tua madre, Bibi? Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire. Successe un breve silenzio. Tu hai paura di tua madre? Mi chiese Bibi. No, di mio padre ho paura io, dissi. Stasera pensi che ti menerà tuo padre? Non mi menerà, dissi. Mio padre non mi ha mai menato. Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica. Mia madre no, lei mi vuole più bene. E tu hai paura di tuo padre? Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì, sì, sì. E a te? Pure a me dice sì ancora, disse lui. Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Balada para Pepe Mujica. Homenaje a José.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo a tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto. Lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «Che barba, che noia!». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo, l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga? Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi, il desiderio che in qualche modo si modifica. Ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo col leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo, il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo, vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? No, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionate in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire «guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona». Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala, perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su... Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente strisciante gelosia. Eros è anche quello in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte? E io, il partner, a guardare la partita a casa? Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Yelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni considerate il certificato di nascita della Danimarca rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Lebort, Horne, Randböl, oltre alle due pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle due pietre di Jelling Tira è citata come madre di Aroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su due altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Becche I, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Ravnung II e altri due, Fumdin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tyra che governava Yelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnung II. Secondo Ymer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben quattro iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Aroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su due pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Ymer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e quattro le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Ymer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeld del Riksantikvarie Ämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, Consiglio di amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste. E in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione, in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo,
4: che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non ne era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team We Wilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati, esclama Oana, rompendo il silenzio. Lo diciamo anche in Italia, rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Luke, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando distinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata, illuminato da un raggio di sole, e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisogna

deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso,
poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale,

0: chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile, ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta, in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia, Il Weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, terzo secolo avanti Cristo, era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'Imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Terza parte.

non riuscire né più saper rispondere alle domande degli altri, lasciare che i nostri volti d'improvviso esprimano tutta la loro perplessità davanti a chi ha per noi delle domande, guardare gli occhi degli altri che continuano a domandare per mostrare una trattenuta compassione. E se non riuscissimo a mostrare compassione, basterebbe la nostra esitazione, la nostra irresolutezza come estrema risposta. Domandare, scriveva Heidegger, è la pietà del pensiero. Non rispondere, in molti casi, è la pietà che invoca il silenzio. A salvarci dal nostro abisso, spesso, non è il gesto di chi si china a sollevarci, ma la chiara consapevolezza del nostro essere niente. C'è un nichilismo che ci aiuta, è capace di tenere a bada la nostra disperazione, un nichilismo non feroce e distruttivo, che ci tende una mano, allontanandoci da una sicura capitolazione. È il nichilismo professato da chi ha capito, di chi resiste, un nichilismo eretico. Noi non siamo che parole marcite, avariate, decomposte. Così nominiamo il mondo. La nostra stessa vita è una parola imputridita, andata a male. Anche le parole più gentili ed innocenti, amore, gioventù, amicizia, sono cariche di aridume e di grettezza. La vita di oggi, svuotandole di significato e corrompendone il loro senso autentico, le ha offese a morte. Così scrive il poeta Sandro Penna in una sua poesia. Amore, gioventù, liete parole, cosa splende su di voi e vi dissecca? Resta un odore come merda secca, lungo le siepi cariche di sole. Ho sempre avuto paura, disprezzandole, di tutte quelle cosiddette verità che si dicono assolute, soprattutto che si vogliono assolute. Ogni verità che si pretende assoluta disprezza ogni forma di molteplicità, nega con violenza ogni possibilità altra. La sua affermazione genera soltanto una nuova barbarie. Scrive Camus nell'Uomo Libero: prendete una verità, portatela con cautela ad altezza d'uomo, guardate chi colpisce, chi uccide, cosa risparmia, cosa elimina, annusatela a lungo, accertatevi che non puzzi di cadavere, assaggiatela, tenendola un po' sulla lingua, ma siate sempre pronti a sputarla immediatamente. L'uomo libero è questo, il diritto di sputare. Su queste verità, in questo tempo in cui ciò che riteniamo essere dei valori sono solo valori criminali, si ha il diritto di sputare, ma anche il dovere di sputare. C'è un rapporto vivo e profondo, ancora tutto da investigare, tra vita ed eresia. Ho sempre vissuto con intensità questo rapporto. L'eresia come modo di vivere, come necessità randagia dell'essere al mondo. Tutto ciò che devia dalla norma, in un mondo omologato e standardizzato, non può che liberare resistenze. Il mondo gli voltò le spalle, ma lui se ne compiacque. Era così forte la sua ostilità e la sua avversione per quel mondo, che alla fine di quell'avversione e di quell'ostilità ne diventò fiero. Il
il presente, ossia lo splendore dell'abiezione, lo sfavillio del grigiore, non schiaccia con la sua abissale violenza soltanto la nuda vita, ma ha un fiuto infallibile nel tentare di schiacciare ciò che è inimitabile, inesplicabile, irripetibile, tutto ciò che non gli può somigliare. Il sempre uguale, odierno soffoca e reprime ciò che non è uniforme, ciò che si distanzia, in una parola, imbriglia e rimuove l'altro. Considerati i livelli di impoverimento e di accresciuta degradazione dell'umano, non bisognerebbe mai condividere con chi che sia quel poco di mondo interiore che ci rimane. Sarebbe infatti una ben misera illusione pensare che una accozzaglia di analfabeti possa leggerlo. Dovremmo lasciare andar via ogni cosa di questo tempo rabbioso e inconciliabile, lasciarsi scivolar via senza remore né inquietudini dai luoghi che abitiamo, via da qui, in fuga anche da noi stessi, respirare aria nuova, solo aria nuova, fino a quando non espireremo aria vecchia. Estraneo al mondo, straniero a tutto, ho trovato soltanto un po' di ristoro vagando nelle periferie della vacuità e dell'inanità. Non mi è mai appartenuta alcuna convinzione, alcun pensiero forte, sicuro come ero e come sono che abbracciare convinzioni e pensieri forti mi avrebbe alla fine compromesso con le illusioni. Al di là della vita, al di là della morte, essere stato, sentirmi come mi sento, tutt'uno col nulla. In fondo, a pensarci bene, gli unici che hanno davvero capito, ossia quei pochi che hanno toccato la profondità delle cose, hanno saputo girare anche le spalle al mondo. Ho girato le spalle anche al mio paese, al mio popolo, questa antica stirpe ubriaca di cinismo e di scetticismo da marciapiede, incapace di essere davvero libera, sempre in cerca di nuovi padroni a cui rimettere il proprio destino, che non ha più nulla da dare alla storia, anzi che subisce la storia, se non è ormai fuori dalla storia, questa genia che si disprezza ma che non lo ammette, schiava di un sostrato antropologico fascista. L'italiano medio è un fascista a prescindere, indipendentemente dal ventennio fascista. Ha sempre avuto paura di esercitare la libertà, ha avuto paura della stessa libertà. La paura della libertà, scriveva Carlo Levi, è il sentimento che ha generato il fascismo. Per chi ha l'animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell'avere un padrone, e nulla è più faticoso e veramente spaventoso dell'esercizio della libertà. In fondo, perché continuo a scrivere? Di un uomo nel mondo non è mai possibile dire tutto, ma tacere a volte è un dovere. Perché continuo a violare il segreto silenzioso di una pagina bianca? Continuo a scrivere, sia pure in una forma disorganica e frantumata, per dirmi come essere solo insieme, anche se quando si scrive si è sempre soli. La scrittura è solitudine tradotta in parole. Praticare una scrittura sfrangiata, slabbrata, intermittente e spezzata, significa attraversare il bianco di una pagina, adoperando il dolore come si adopera un utensile. Non si scrive solo per lenire il dolore, per purificarsi dal dolore. Il dolore va utilizzato, la scrittura stessa è dolore da adoperare.

0: vivo ogni giorno in me stesso la scrittura della fine, ma non la fine della scrittura. In quest'ultima c'è anche la mia fine. Porto con me tutti i cocci, i rottami dell'uomo offeso, aggredito, ferito, l'essere gettato nel mondo, nelle sue conseguenze barbariche, nei suoi imperativi alienanti, è un interrotto resistere agli insulti, alle percosse, alle insane villanie dell'attuale presente. Bisogna fare della diserzione, della dissidenza, intrisa di solitudine randagia, un'arma contro l'insolenza e la protervia dell'odierno. I nostri occhi sono ormai abituati a vedere il mondo con gli occhi degli altri, nell'oggi del conformismo, dell'asservimento, dell'appiattimento, del consumo facile e della ricerca dell'utile come imperativo categorico. Soltanto l'eretico è un uomo che vede con i propri occhi. Mi sono sempre chiesto come gli uomini facessero ad innamorarsi della realtà. Ora capisco che le loro illusioni erano così vive e potenti, tanto da tener lontano il pensiero di vivere in una prigione. L'uomo di oggi non vede più chiaro perché è rimasto orfano delle lacrime. Pur di sentire in noi ancora Dio, avvertire la sua presenza, saremmo disposti, con Meister Eckhart, a credere che il nulla sia Dio stesso. Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla, e questo nulla era Dio. Tentazione suprema ed ultima, dopo che il mondo è tramontato e ha spento in noi le sue luci, abbandonarsi di nuovo a Dio, cadere in Dio e scoprire in Lui il nulla. L'assenza di Dio, il suo silenzio, ha dato nuova vita, nuovo fascino al pensiero del nulla. Infatti, sia i mistici che i non credenti, ma sensibili al richiamo del religioso, vi si sono sprofondati con tutte le loro forze. Forse il nulla è solo l'altra faccia di Dio, magari una sua versione più pura. Per me il nulla è ciò che con il trascorrere del tempo sono diventato, quello che diventerò ancora con gli anni. Ma forse sto raggiungendo anch'io la realtà ultima, che non è il nulla, ma il grigiore che sono diventato. Con grande disinvoltura, commettendo il più tragico degli errori, ci siamo liberati di Dio. Potevamo accontentarci anche di un Dio oscuro e lontano, magari anche della sua ombra, non perdere di vista le sue tracce. Ma può, forse, ancora sedurci l'idea di Dio. Possiamo, come accadde al profeta Geremia, essere ancora sedotti dall'idea di un Dio lontano, un Dio che si nasconde. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Sentirsi dei poeti oggi significa offendere la poesia. L'abbondante quanto scadente produzione poetica della contemporaneità rivela la miseria spirituale e morale di un popolo, il suo estremo fallimento. Ogni vita è in odore di fallimento in questo paese, cinico e volgare, sembra rifugiarsi nella poesia, senza il concorso del talento. La poesia, quella vera, la poesia non offesa dal falso splendore del contemporaneo, che fa del potere dell'immagine la sua essenza, ha bisogno di realtà. La sua realtà è l'indigenza, essa, se è vera poesia, cioè se è vero atto creativo, rifiuta il mero gioco di parole, l'abuso delle immagini, l'atto linguistico fine a se stesso, soltanto il ritorno ad un'onesta e pura ricerca interiore può arrestare la sua mercificazione, la sua pratica estemporanea, la sua riduzione ad un gioco formale, ad una progressiva ma inevitabile perdita della verità della parola. C'è stato un tempo, nel tempo della giovinezza, quando il possibile era una realtà che mi si manifestava, in cui la poesia mi rubava la morte. Ora sento la poesia come sorella della morte. Anche la poesia, quella autentica, quella indigente e vicina alle cose umili e vere, è esposta alla mortificazione e agli affronti di un'orribile separazione. Separazione della lettera dal senso, dell'immagine dal significato, del nome dalla cosa. Ma la poesia esiste e si riscatta da un mondo crudele e rozzo, perché, unica tra le arti, non ha mai interrotto il suo rapporto con un senso, quand'anche esprimesse un non senso. Il suo è un continuo vegliare su un senso assente. In questa accezione, la poesia è sempre vicina al reale, è, scrive Baudelaire, quel che c'è di più reale. Essa è completamente vera, soltanto in un altro mondo. Il potere, nelle sue tante forme di espressioni, da quelle seducenti a quelle violente, va sempre più assumendo, in questo tempo del mondo, i caratteri di un archè originario. Cerca di istituzionalizzarsi in un principio forte ordinatore della realtà, di tutte le realtà. Non ci si può opporre al potere così ramificato e così strutturato, anche perché per opporsi ad un siffatto dominio così pervasivo bisognerebbe combattere, ma per combattere, scriveva Camus, bisogna credere in qualcosa. Soggiogati e annichiliti da tanta violenza, raffinata ed impersonale, non ci è consentito nemmeno di pensare altrimenti, né credere altrimenti. Eppure il momento anarchico, luogo non solo di riflessione intorno alla decostruzione del potere, ma soprattutto luogo di resistenza al potere, non soltanto a livello collettivo, ma soprattutto a livello di soggettività separate, può dire ancora la sua, gode ancora di sufficiente salute. Anche se per i filosofi «sono anarchico» è un'affermazione che sembra segnata dalla categoria dell'impossibilità perpetua. È tuttavia possibile che una soggettività, sia pure separata, possa esprimere con i suoi atteggiamenti oppositivi, con le sue resistenze ostinate, controcorrente, una visione liberatoria del reale. In un mondo levigato e trasparente, perché non praticare un neocinismo da marciapiede? Liberare il bios cinico, scrive Foucault nel Coraggio della Verità, è una missione dura, missione che entro certi limiti potrebbe essere definita sacrificale, se i cinici non sostenessero nel contempo che in questo sacrificio di sé il filosofo trova effettivamente la gioia e la pienezza della propria esistenza.
1: Pagine in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo, e da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai.
anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata conciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero.
0: Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè, ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà. Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta.
0: Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera.
1: Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua.
0: Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi.
1: L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo.
0: Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
2: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente.
1: Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo.
2: E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
0: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
1: Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato.
2: Lieto di fare la vostra conoscenza. disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovette ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
0: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente».
2: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
0: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia.
2: «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione».
0: Lord Edward sollevò un angolo della bocca.
2: «Non sono poi così impeccabile».
0: Lo era e come, invece. Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia.
2: «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda.
0: «Avete ragione».
2: Lui ricambiò subito il sorriso.
3: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
0: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
3: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
2: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai.
0: «Siete in cerca di una moglie, non è così?»
2: Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
3: «La società si aspetta questo.
2: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
3: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
0: Socchiuse le palpebre.
3: «Siete vera o sto sognando?»
2: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto».
0: Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
3: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
3: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
3: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
2: «Oltre a cercare di diventare invisibile,
0: sollevai le spalle.
2: Osservo e giudico. Giudico e osservo».
3: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete senza rivelare subito le vostre vere intenzioni».
2: Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
3: «Un'analisi piuttosto accurata.
2: Vi manca solo un dettaglio».
0: «Quale?»
3: «Che sono anche un ottimo ballerino».
2: Mi porse la mano. «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte.
2: «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
3: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi,

0: letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel Secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capaci di tenere il giusto equilibrio, Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente, hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione: mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5.
2: È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere. E a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta. Ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1° aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo, il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione, ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro invece c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che di fatto rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione! Stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto, in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono
6: e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera. Mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è

eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto in tenera età relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che, a livello genetico o neurochimico, sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero

0: placare un dolore o un bisogno e quindi, senza regole verbali, ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. In sette dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa. E dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tommassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio e della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni. E per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma, che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di 2 sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la Morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova. È vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo. Ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi. Non è serio sostenere che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata, così come non è credibile che i milanesi abbiano insegnato agli austriaci a preparare la cotoletta. La ricerca storica attesta che la cucina italiana, intesa come prodotti e ricette della tradizione, è un'invenzione recente e di fatto un'efficace trovata di marketing. Buon ascolto!
3: L'albero degli spaghetti.
4: Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte.
3: Era il 30 ottobre del 1938, quando l'allora 23enne Orson Welles, adattando il romanzo La guerra dei mondi in uno scenario radiofonico della CBS, spaventò molti americani simulando un notiziario speciale. Attorno a quel programma e al presunto panico da esso determinato, si creò un vero e proprio mito. In realtà non ci fu nessuna isteria generale. Si calcola che solo il 2% degli utenti fosse in ascolto in quel momento, e non milioni di americani. Non si trattava di uno scherzo del geniale regista, ma di un radiodramma di cui veniva chiaramente dichiarata l'ispirazione letteraria. I casi di suicidio enumerati non avevano in realtà alcuna correlazione con la trasmissione e rientravano nella normale, sia pure drammatica, incidenza statistica. Senza dubbio, molti ascoltatori, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, rimasero impressionati dai toni e dal linguaggio utilizzati, dall'efficacia degli effetti sonori e dell'interpretazione degli attori. Di certo, però, tutto questo non poteva generare tanto panico. I giornali dell'epoca crearono la notizia, enfatizzarono le stime, parlarono di gente sfollata e di terrore reale. Un falso. E Orson Welles cavalcò l'onda del successo derivata dalla diffusione dei rotocalchi. Lui stesso, 3 anni dopo, in Quarto Potere, toccherà il tema della manomissione dell'informazione e dell'influenza dei mezzi di comunicazione. Ci piace chiudere questo lungo capitolo sulla pasta citando il celebre sceneggiato radiofonico di Welles dalle conseguenze di origine inventata, perché qualcosa di analogo, e per certi versi significativo, accadde meno di 20 anni dopo nel Regno Unito, con gli spaghetti. Il 1 aprile 1957 la BBC mandò infatti in onda un falso documentario intitolato The Swiss Spaghetti Harvest, la raccolta degli spaghetti svizzeri, noto anche come l'albero degli spaghetti. Della lunghezza di circa 3 minuti, il filmato, realizzato come pesce d'aprile, mostrava le immagini di una famiglia del Canton Ticino impegnata nella raccolta degli spaghetti cresciuti su un albero del proprio giardino. La voce narrante spiegava che la coltivazione di spaghetti in Svizzera avveniva in ambito familiare e non era così imponente come quella in Italia, in particolare nella pianura padana, dove erano presenti enormi piantagioni di alberi di spaghetti. Dopo la messa in onda del documentario, pare che molti spettatori abbiano contattato l'emittente televisiva per avere consigli utili a coltivare il proprio albero di spaghetti. Come per La guerra dei mondi, raccontata da Wells, qualunque enfasi sull'impatto dello scherzo, definito dalla CNN il più grande che un organo di informazione rispettabile abbia mai pensato, va presa con molta cautela. Tuttavia, è utile avere chiaro che un joke televisivo di questo tipo poté essere realizzato perché all'epoca gli spaghetti erano ancora considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito. E questo ci dice una cosa. A ridosso del boom economico, che avrebbe portato la nostra industria alimentare a produrre e a esportare con numeri imponenti, molti britannici, di fatto, non avevano ben chiaro come venissero realizzati gli spaghetti, alla faccia di chi pensa che la cucina italiana sia conosciuta e amata nel mondo da tempo immemore.

Il pomodoro è il primo migrante integrato grazie al lavoro in fabbrica. Cosa ne sarebbe dei piatti più amati della cucina italiana senza il pomodoro? Viene da dare per scontato che nel nostro paese sia sempre esistito questo vegetale. Sì, lo sappiamo, tecnicamente è un frutto, ma chi lo considera tale? Naturalmente non è così. Il pomodoro selvatico è originario dell'America centrale e i primi europei a scoprirlo furono gli spagnoli del condottiero Hernán Cortés intorno al 1520. Dopo aver sconfitto la civiltà azteca, il conquistador e i suoi uomini portarono le piantine di pomodoro in Europa. Negli anni successivi, gli scrittori iberici lo ribattezzarono tomate, banalizzando di fatto la denominazione data dagli aztechi stessi, che lo chiamavano xitomatl, con un prefisso che lo distingueva dalla parola tomatl, con cui i precolombiani definivano genericamente le piante dai frutti rotondi, succosi e ricchi d'acqua. Quando il pomodoro ci faceva paura. Come tutti i migranti della storia, anche il pomodoro fece un'enorme fatica a farsi accettare in Europa, suscitando diffidenze e paure. In Italia, una celebre presentazione della curiosità botanica proveniente dal Nuovo Mondo venne fatta il 31 ottobre del 1548 nei dintorni di Firenze, presso la tenuta di campagna di Cosimo de' Medici. Il Granduca di Toscana era avvezzo alle novità d'oltreoceano, in quanto sposato con la spagnola Eleonora di Toledo, che riceveva regolarmente dalla famiglia semi della flora americana. Eppure, così descrisse il momento l'amministratore di Cosimo. Il cesto fu aperto, ed essi si mirarono l'un l'altro con volto assai pensoso. A cosa erano dovuti i volti pensosi? Stavano forse già ragionando il nobile fiorentino e i suoi sugli utilizzi gastronomici che avrebbero potuto avere il pomodoro? Non esattamente, visto che, come ci spiega con un pizzico di ironia William Alexander nel suo I 10 pomodori che hanno cambiato il mondo, nessun pomodoro venne servito per cena, né quel giorno né l'indomani, e nemmeno l'anno seguente, né durante l'intero decennio successivo, e neppure l'intero secolo che seguì. In effetti, il vegetale, associato alla cucina italiana, a tal punto che erroneamente in molti credono che sia nativo dell'Italia, non sarebbe riuscito ad assicurarsi un posto nella pratica gastronomica italiana se non 300 anni più tardi. Il fatto è che a lungo il pomodoro fu da noi considerato esclusivamente una pianta decorativa. Anticamente i suoi frutti erano gialli. Da qui proviene nella nostra lingua il lusinghiero paragone con l'oro, e solo nel tempo le selezioni varietali resero la verdura anche di colore rosso. Verso la fine del Cinquecento iniziò ad apparire qualche testimonianza di chi, nel generale scetticismo, aveva cominciato a tentare poco convinti assaggi. Così scriveva il botanico marchigiano Costanzo Felici nel 1572. Il pomodoro, cosiddetto volgarmente dal suo intenso colore, ovvero pomo del Perù, quale o è giallo intenso, ovvero è rosso gagliardamente, al mio gusto è più presto bello che buono. A onor del vero, all'epoca c'era anche qualcuno che ne aveva già decantato la bontà e i molteplici utilizzi in cucina. Il guaio è che quel qualcuno era Bernardino de Sahagún. Il francescano, missionario in Messico, affascinato dalla cultura azteca, di cui cercò di comprendere anche la religione e la lingua, tentò di far notare come il pomodoro, sia crudo come un normale frutto, sia spremuto e cotto come sugo, venisse comunemente consumato dalle popolazioni sottomesse dagli spagnoli. Niente da fare. Il religioso, che ad un certo punto si mise a criticare apertamente il comportamento dei conquistadores, spingendosi ad affermare che l'arrivo dei cristiani in America aveva portato solo disordine e povertà, era decisamente troppo liberal per quel tempo. Del coraggioso frate, ritenuto amico dei popoli sottomessi, il re di Spagna Filippo II
ordinò la distruzione di tutte le opere. Per nostra fortuna, il francescano riuscì a conservare una copia e il suo prezioso lavoro poté essere ripubblicato a partire dal XIX secolo. Paradossalmente, la cattiva fama di Bernardino finì per riflettersi su tutto ciò che lui sosteneva. Se il frate diceva che il pomodoro era commestibile eppure buono, non bisognava dargli retta. E nonostante altri missionari e naturalisti spagnoli, col passare del tempo, cominciassero a documentare il consumo dei pomodori in Messico, il risultato non cambiava. Per gli europei, i pomodori continuavano a risultare respingenti. Non si capiva neppure quali fossero il momento e il modo migliore per mangiarli. Verdi non erano commestibili. Una volta maturi, marcivano in fretta e durante la cottura si squagliavano, assumendo un sapore e una consistenza sconosciuti alla cucina europea. Inoltre, per i poveri e bistrattati pomodori, competere con i cibi esotici e allettanti che provenivano dal Nuovo Mondo, attirando l'attenzione delle cucine dei ricchi e dei nobili, risultava davvero un'impresa impossibile. C'era poi un altro problema. Le foglie della pianta del pomodoro erano apparse sin da subito estremamente simili a quelle di erba morella o di belladonna, che erano già note e delle quali si conosceva la forte tossicità. Per analogia e comparazione, fu automatico convincersi che anche il frutto fosse tossico e non solo le foglie. A tal proposito, è opportuno sottolineare come in effetti il pomodoro, Solanum lycopersicum, appartenga alla stessa famiglia dell'erba morella, Solanum nigrum, atropa belladonna, vale a dire quella delle solanacee. Anche se per averne la certezza bisognerà attendere la metà del XVIII secolo, grazie all'instancabile opera di Linneo, padre della classificazione scientifica degli organismi viventi. L'osservazione diretta aveva dato per certi versi un risultato corretto, perché in effetti le foglie del pomodoro sono tossiche, ma estendere questa diagnosi all'intero frutto fu un errore legato all'applicazione di un metodo di indagine ancora molto lontano da quello scientifico. Tale incertezza metodologica è dimostrata dal fatto che un altro vegetale proveniente dall'America e appartenente anch'esso alla famiglia delle solanacee, il peperone, non subì mai l'ostracismo che toccò al povero pomodoro. In sostanza, dunque, la paura del pomodoro come cibo e il suo grande apprezzamento come ornamento di orti e giardini proseguirono per tutto il XVI secolo e per buona parte dei due secoli successivi. Quando il povero ortaggio migrante arrivò in Francia, Inghilterra e nei Paesi Bassi, il giudizio, se possibile, divenne ancora più negativo. Così, nel 1581, il medico e naturalista fiammingo Matthias de Lobel descriveva i pomodori. «Il freddo, fetido odore è sufficiente a far capire quanto insalubri e perniciosi possono essere per chi li mangia». Il botanico inglese John Gerard li definì rancidi e maleodoranti, mentre il nostro Giovanni Domenico Sala, medico padovano da considerarsi di fatto il primo nutrizionista della storia, in un suo testo arrivò nel 1628 ad accostare il pomodoro a ragni, grilli e locuste, di cui alcuni popoli erano soliti nutrirsi. Tutte strane e orribili cose che poche persone sconsiderate hanno il costume di mangiare. Dal sughetto per condire la carne umana al prodotto cardine della nostra cucina, la salsa spagnola. Bisogna pur dire, a onor del vero, che il sapore dei pomodori del 600 non si avvicinava alla bontà delle varietà attuali, che hanno guadagnato dolcezza e perso acidità dopo un'importante attività di incroci. Gli stessi aztechi, d'altro canto, mangiavano pomodori tramutati in salsa solo a seguito di vari interventi correttivi. Francisco Hernández, medico di corte di Filippo II, in una ponderosa opera dedicata alle piante americane, infatti, già scriveva alla fine del 1500
della salsa o intinctus, che si prepara con i pomodori affettati e il peperoncino, che integra il sapore di quasi tutti i piatti e di quasi tutti i cibi e risveglia l'appetito. Insomma, una salsa piccante d'accompagnamento ai piatti di pesce e di carne, sottintendendo pure quella umana, visto che nei banchetti degli aztechi qua e là comparivano anche le membra degli sconfitti in combattimento. L'opera di Hernandez fu pubblicata nel 1628 in latino e più tardi in italiano, ma diventa facile capire a questo punto perché la salsa di pomodoro che entra nei libri di cucina europei nel XVII secolo è spesso chiamata spagnola. È tramite gli iberici che la preparazione messicana viene introdotta nel nostro continente. Furono gli spagnoli, attraverso l'assidua frequentazione con i nativi americani, i primi europei a vincere il pregiudizio sulla tossicità del pomodoro. In Italia bisognerà attendere però il 1692 per leggere una ricetta a base di quella che oggi è la nostra solanacea preferita. La troviamo nello Scalco alla Moderna di Antonio Latini, celeberrimo cuoco marchigiano di nascita che nel XVII secolo, dopo aver lavorato come dispensiere in varie famiglie, approdò la corte di Esteban Carillo y Salcedo, grande di Spagna e reggente del vicereame di Napoli. Organico, per così dire, al mondo del potere ispanico, Latini chiama questa prima ricetta salsa di pomodoro alla spagnola. Sì, sarebbe bello poter dire che la base della cucina italiana è stata inventata in Italia e magari proprio a Napoli. Ma in quei secoli bui i cuochi non erano ancora impegnati a costruire il mito del paese nel quale è stato inventato tutto ciò che riguarda il cibo e dove tutto si fa da sempre meglio che in qualunque altra parte del mondo. E quindi quello sprovveduto di Latini si limitò a dire la verità, e cioè che la salsa di pomodoro era stata inventata in Spagna, rielaborando le testimonianze provenienti dal Messico. Ai pomodori abbrustoliti sulla brace, ripuliti della loro pelle e tritati col coltello, Latini, oltre al peperoncino, aggiunge cipolla, timo, sale, olio e aceto. Il cuoco termina la descrizione della ricetta con una considerazione personale. Sarà una salsa molto gustosa, per bollito o per altro. Come spiega Massimo Montanari nel Mito delle origini, per accompagnare le carni bollite o per altro, la salsa rossa verrà accolta pienamente nella cucina italiana del 700-800, vincendo la secolare diffidenza dei medici che nel frattempo avevano cominciato ad abbracciare nuovi paradigmi interpretativi, abbandonando le vetuste teorie galeniche. Facilitano molto con il loro sugo acido la digestione, scrisse a riguardo, riportando il prevalente orientamento medico di fine Settecento, il cuoco e letterato napoletano Vincenzo Corrado, che a sua volta, nel suo testo più celebre, Il cuoco galante, del 1773, ci dà una ricetta della salsa di pomidoro, da bollire con il sugo del castrato e da servire sul castrato medesimo. La storia dunque finisce qui? Possiamo dire che da questo momento in poi la salsa di pomodoro entrò a tutti gli effetti a far parte dell'alimentazione degli italiani, diventando una preparazione di massa? Assolutamente no, perché il fatto che la salsa di pomodoro avesse cominciato a comparire nelle ricette scritte dai grandi cuochi della nobiltà e dell'alta borghesia non stava affatto a significare che tutta la popolazione della penisola avesse preso a servirsene. Ed è qui che inizia la seconda parte della storia, per la quale dobbiamo tornare in America. Da assoluta schifezza a prodotto miracoloso per gli statunitensi. Mentre in Europa, e in particolare in Spagna e in Italia, la diffidenza lasciava spazio a gustose ricette destinate alle tavole dei ricchi, negli Stati Uniti la situazione era ben diversa.
A nord-est si riteneva che i pomodori fossero tossici anche a causa del verme del pomodoro, il bruco della Manduca quinquemaculata, che si nutre di frutta e fogliame e che si pensava trasmettesse il proprio veleno sui prodotti su cui si trovava a strisciare. Meno schifiltosi erano a sud, dove già dalla metà del Settecento il pomodoro si poteva trovare un po' su tutto il territorio. Lo stesso Thomas Jefferson iniziò a coltivarli e a mangiarli in Virginia nei primi anni dell'Ottocento. Lo scetticismo da parte di autorevoli testate di settore era in ogni caso evidente. Bacche odiose e dall'odore repellente, li bollò l'horticulturis. Un'assoluta schifezza, li definì nel 1836 il Florida Agriculturist. E però proprio quegli anni furono determinanti nel superamento del pregiudizio verso il pomodoro, tanto da far scrivere allo storico dell'alimentazione Andrew Schmidt che quello fu il periodo della tomatomania. Il fatto è che una pandemia di colera aveva investito l'intera Europa tra il 1830 e il 1831, e l'anno successivo era sbarcata in America. Sebbene le cause non fossero note, si riteneva che pulizia e buona alimentazione aiutassero a prevenire il contagio. In tale contesto, un medico itinerante dell'Ohio, John Cook Bennett, conquistò fama nazionale nel 1834, sostenendo che il pomodoro riduceva l'esposizione al colera e aiutava a prevenirlo. In breve, nell'immaginario collettivo, l'ortaggio iniziò ad acquistare proprietà benefiche per la guarigione di un po' tutti i mali. Giornali e riviste cominciarono a prodigarsi nella scrittura di ricette, fino a quel momento molto scarse, con cui preparare il pomodoro, dalle salse agli stufati, dalle torte alle marmellate. Non solo. Alle ricette fecero seguito le miracolose pillole di pomodoro, messe in commercio prima da un finto medico, tale Archibald Miles, e poi da un medico vero, Guy Phelps, acerrimi rivali. Per entrambi, tale rimedio, peraltro di origine inventata, visto che si scoprì che le pillole contenevano praticamente di tutto, tranne che il pomodoro, era in grado di curare o prevenire ogni male: scrofolosi, dispepsia, febbre biliare, itterizia, calcoli, reumatismi, tosse, raffreddori, influenza, catarro, acidità di stomaco, ogni sorta di rigonfiamenti ghiandolari, stitichezza, coliche, emicranie, malattie contagiose, epidemie e scorbuto. Il mercato delle tomato pills, però, durò poco, crollando tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, complice il cosiddetto panico del 1837. La crisi finanziaria, con il fallimento delle banche e i livelli record di disoccupazione, rese decisamente volutari elisir curativi dai dubbi risultati. La svolta, l'industria dell'inscatolamento del pomodoro. L'America però stava mutando, trasformandosi da società agraria in potenza industriale. Ed è in tale contesto che inizia a prendere forma l'aspetto più significativo della storia del pomodoro negli USA, che poi ebbe fondamentali riflessi sulla cucina italiana. Andiamo con ordine, partendo dalla vecchia Europa. Su sollecitazione di Napoleone Bonaparte, che aveva promesso un premio di 12.000 franchi a chi avesse concepito un sistema avanzato di preservazione degli alimenti per l'esercito, nel 1810 il cuoco parigino Nicolas Appert aveva brevettato il metodo per la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro, sigillate con sughero e cera e poi affondate in acqua bollente. Nello stesso anno, l'inglese Peter Durand aveva sostituito le fragili bottiglie con lattine cilindriche di alluminio. Lattine che però iniziarono ad avere successo solo una cinquantina d'anni dopo, allorché un altro inglese, il fabbricante di posate e strumenti chirurgici Robert Yates, nel 1855
concepì finalmente lo strumento di cui nessuno, fino a quel momento, si era granché curato: l'apriscatole. Il brevetto di Yeats venne depositato in America 3 anni più tardi da un droghiere del Connecticut, Erza Warner. Le razioni inscatolate divennero così un vero valore aggiunto per i soldati dell'Unione durante la guerra civile, combattuta tra il 1861 e il 1865. L'apriscatole di Warner in realtà non arrivò mai però nelle case degli americani, visto che l'apertura, con un manico ricurvo e lama a baionetta, era ancora così difficile e pericolosa da indurre il droghiere a vendere ai clienti le conserve già aperte, pronte per l'uso. Quanto ai soldati, però, anche i confederati, furono in molti ad assaggiare i pomodori in scatola proprio durante il conflitto, mantenendo l'abitudine a consumarli anche una volta tornati a casa, mentre anni dopo venivano introdotti modelli più facilmente utilizzabili di apriscatole. La guerra, in sostanza, fu determinante sia per la diffusione del pomodoro sia per l'industria dell'inscatolamento, che pur aver preso avvio sul finire degli anni 20 dell'Ottocento, non era ancora veramente sbocciata. Nel 1870 la produzione di pomodori in scatola superava di 6 volte quella prebellica. Le innovazioni tecnologiche degli anni successivi, il bollitore a vapore, il saldatore automatico dei coperchi, l'etichettatore, diedero un ulteriore determinante impulso all'industria dell'inscatolamento, che vide la fondamentale introduzione della linea automatica, decenni prima che Henry Ford ideasse la catena di montaggio per la produzione delle automobili, prendendo ispirazione, a quanto pare, da un'altra industria alimentare, quella della macellazione animale, che muoveva i primi passi nella Chicago di inizio Novecento, concependo un processo opposto rispetto alla catena di scomposizione dei suini. L'inscatolamento dei pomodori, che con le innovazioni introdotte non richiedeva equipaggiamenti particolarmente costosi, non determinò un ingresso delle grandi corporation nel settore produttivo, ma divenne una delle principali attività artigianali americane. Nel 1900, sul territorio statunitense, il numero complessivo di queste aziende, che nel 1870 non superava il centinaio, era arrivato a circa 800, favorendo l'inscatolamento di altri alimenti, quali il mais, le ostriche e il latte condensato. L'industria del pomodoro aveva incoraggiato l'innovazione e l'innovazione aveva trasformato l'industria del pomodoro, che a tutti gli effetti fece un balzo in avanti nel 1897, quando venne lanciato un nuovo prodotto a stelle e strisce, la zuppa di pomodoro condensato Campbell. La zuppa di pomodoro condensato Campbell. La lattina di tomato soup, resa iconica anni dopo, nel 1962, dalla celeberrima opera d'arte di Andy Warhol, costituì una vera rivoluzione gastronomica, rappresentando un primo esempio di grandissimo

sulla società americana, consentendo fra l'altro un più facile e massiccio ingresso delle donne nella forza lavoro, avendole liberate dal terribile dispendio di tempo fino ad allora imposto loro dal dovere di mettere a tavola la famiglia. E molti di questi cibi pronti, come gli spaghetti al sugo e la pizza surgelata, implicavano la presenza decisiva dei pomodori.

0: Avete ascoltato un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chius fizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso, figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579 Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate, e al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata

0: un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali. E per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso. E mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda, ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, e nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli serian miste viole, e gli occhi al cielo affisa e in lei converso. Sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte perseguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo. Di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina, di Tolstoi, o delle protagoniste del romanzo Piccole donne, della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi o per assecondare le proprie più intime intenzioni a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso, in questo modo, insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello, i piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così, ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta. L'ha veduta, e richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito, e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là... Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono, e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. Là li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso, un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto. Vergogna ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano, tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita È forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio. E che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto la moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli, né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice, non si sa mai, qualche desiderio. No. E di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: Vecchio porco! Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. No, che ha creduto! È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno, e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa. Dove deve andare per questo, lo sa. Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo», chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io? Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto, bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci sono passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdono nessuno quello», fece Melo serio serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta». «E ti avrebbe mangiato?» «Ti pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete!» continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta e non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliamo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppure io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse, «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no. Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico. Lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore?» dissi. «E che facciamo allora? Bisogna passare adagio in punta di piedi. Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibi. «Sì, piano», feci. «E cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è un campanello? Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «È qui vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti, e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibi con energia. «Vuoi stare qui? E se c'è il pazzo? Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi. «Siamo fritti». Tornai dal compagno adagio e gli riferii tutto. Sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti e tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo ad essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato. «Che paura!» feci. «Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca!» fece Bibi. Ci tormentava una fame da lupi ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce. «Hai fame, tu?» mi domandò Bibi. «Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così», disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. «Che ti dice il cuore, Bibi?» «A me mi dice che mi menerà mia madre», disse mettendosi la mano sul petto. «A me pure dice così», dissi. «Metti la mano sul cuore, sentirai meglio», mi suggerì Bibi. «Che ti dice ora?» «A me dice no, no, no. Allora non ti meneranno». «Che ti dice a te?» «A me dice sì, sì, sì». «Credi che ti meneranno allora?» «Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare», disse Bibi. «Cosa dice tua madre, Bibi?» «Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire». Successe un breve silenzio. «Tu hai paura di tua madre?» mi chiese Bibi. «No, di mio padre ho paura io», dissi. «Stasera pensi che ti menerà tuo padre?» «Non mi menerà», dissi. «Mio padre non mi ha mai menato». «Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica». «Mia madre no, lei mi vuole più bene». «E tu hai paura di tuo padre?» Di mio padre no, disse Bibi. Di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì, sì. E a te?
4: Pure a me dice sì ancora, disse lui.
3: Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiò. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, L'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude, ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza, di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i benpensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa, l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suess, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato, ed è tuttora, per l'antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani, ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri. Il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi,
5: con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare. Può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797. Famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle Avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato, cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà

e naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio.
sappiamo

0: Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, e una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venir rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno. Ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale, e cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Terza parte.

non riuscire né più saper rispondere alle domande degli altri, lasciare che i nostri volti d'improvviso esprimano tutta la loro perplessità davanti a chi ha per noi delle domande, guardare gli occhi degli altri che continuano a domandare per mostrare una trattenuta compassione. E se non riuscissimo a mostrare compassione, basterebbe la nostra esitazione, la nostra irresolutezza come estrema risposta. Domandare, scriveva Heidegger, è la pietà del pensiero. Non rispondere, in molti casi, è la pietà che invoca il silenzio. A salvarci dal nostro abisso, spesso, non è il gesto di chi si china a sollevarci, ma la chiara consapevolezza del nostro essere niente. C'è un nichilismo che ci aiuta, è capace di tenere a bada la nostra disperazione, un nichilismo non feroce e distruttivo, che ci tende una mano, allontanandoci da una sicura capitolazione. È il nichilismo professato da chi ha capito, di chi resiste, un nichilismo eretico. Noi non siamo che parole marcite, avariate, decomposte. Così nominiamo il mondo. La nostra stessa vita è una parola imputridita, andata male. Anche le parole più gentili ed innocenti, amore, gioventù, amicizia, sono cariche di aridume e di grettezza. La vita di oggi, svuotandole di significato e corrompendone il loro senso autentico, le ha offese a morte. Così scrive il poeta Sandro Penna in una sua poesia. Amore, gioventù, liete parole, cosa splende su di voi e vi dissecca? Resta un odore come merda secca, lungo le siepi cariche di sole. Ho sempre avuto paura, disprezzandole, di tutte quelle cosiddette verità che si dicono assolute, soprattutto che si vogliono assolute. Ogni verità che si pretende assoluta disprezza ogni forma di molteplicità, nega con violenza ogni possibilità altra. La sua affermazione genera soltanto una nuova barbarie. Scrive Camus nell'Uomo Libero: prendete una verità, portatela con cautela ad altezza d'uomo, guardate chi colpisce, chi uccide, cosa risparmia, cosa elimina, annusatela a lungo, accertatevi che non puzzi di cadavere, assaggiatela, tenendola un po' sulla lingua, ma siate sempre pronti a sputarla immediatamente. L'uomo libero è questo, il diritto di sputare. Su queste verità, in questo tempo in cui ciò che riteniamo essere dei valori sono solo valori criminali, si ha il diritto di sputare, ma anche il dovere di sputare. C'è un rapporto vivo e profondo, ancora tutto da investigare, tra vita ed eresia. Ho sempre vissuto con intensità questo rapporto. L'eresia come modo di vivere, come necessità randagia dell'essere al mondo. Tutto ciò che devia dalla norma, in un mondo omologato e standardizzato, non può che liberare resistenze. Il mondo gli voltò le spalle, ma lui se ne compiacque. Era così forte la sua ostilità e la sua avversione per quel mondo, che alla fine di quell'avversione e di quell'ostilità ne diventò fiero. Il presente, ossia lo splendore dell'abiezione, lo sfavillio del grigiore,
non schiaccia con la sua abissale violenza soltanto la nuda vita, ma ha un fiuto infallibile nel tentare di schiacciare ciò che è inimitabile, inesplicabile, irripetibile, tutto ciò che non gli può somigliare. Il sempre uguale, odierno soffoca e reprime ciò che non è uniforme, ciò che si distanzia, in una parola, imbriglia e rimuove l'altro. Considerati i livelli di impoverimento e di accresciuta degradazione dell'umano, non bisognerebbe mai condividere con chi che sia quel poco di mondo interiore che ci rimane. Sarebbe infatti una ben misera illusione pensare che una cozzaglia di analfabeti possa leggerlo. Dovremmo lasciare andar via ogni cosa di questo tempo rabbioso e inconciliabile, lasciarsi scivolar via senza remore né inquietudini dai luoghi che abitiamo, via da qui, in fuga anche da noi stessi, respirare aria nuova, solo aria nuova, fino a quando non espireremo aria vecchia. Estraneo al mondo, straniero a tutto, ho trovato soltanto un po' di ristoro vagando nelle periferie della vacuità e dell'inanità. Non mi è mai appartenuta alcuna convinzione, alcun pensiero forte, sicuro come ero e come sono che abbracciare convinzioni e pensieri forti mi avrebbe alla fine compromesso con le illusioni. Al di là della vita, al di là della morte, essere stato, sentirmi come mi sento, tutt'uno col nulla. In fondo, a pensarci bene, gli unici che hanno davvero capito, ossia quei pochi che hanno toccato la profondità delle cose, hanno saputo girare anche le spalle al mondo. Ho girato le spalle anche al mio paese, al mio popolo, quest'antica stirpe ubriaca di cinismo e di scetticismo da marciapiede, incapace di essere davvero libera, sempre in cerca di nuovi padroni a cui rimettere il proprio destino, che non ha più nulla da dare alla storia, anzi che subisce la storia, se non è ormai fuori dalla storia, questa genia che si disprezza ma che non lo ammette, schiava di un sostrato antropologico fascista. L'italiano medio è un fascista a prescindere, indipendentemente dal ventennio fascista. Ha sempre avuto paura di esercitare la libertà, ha avuto paura della stessa libertà. La paura della libertà, scriveva Carlo Levi, è il sentimento che ha generato il fascismo. Per chi ha l'animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell'avere un padrone, e nulla è più faticoso e veramente spaventoso dell'esercizio della libertà. In fondo, perché continuo a scrivere? Di un uomo nel mondo non è mai possibile dire tutto, ma tacere a volte è un dovere. Perché continuo a violare il segreto silenzioso di una pagina bianca? Continuo a scrivere, sia pure in una forma disorganica e frantumata, per dirmi come essere solo insieme, anche se quando si scrive si è sempre soli. La scrittura è solitudine tradotta in parole. Praticare una scrittura sfrangiata, slabbrata, intermittente e spezzata significa attraversare il bianco di una pagina, adoperando il dolore come si adopera un utensile. Non si scrive solo per lenire il dolore, per purificarsi dal dolore. Il dolore va utilizzato, la scrittura stessa è dolore da adoperare.

0: Vivo ogni giorno in me stesso la scrittura della fine, ma non la fine della scrittura. In quest'ultima c'è anche la mia fine. Porto con me tutti i cocci, i rottami dell'uomo offeso, aggredito, ferito, l'essere gettato nel mondo, nelle sue conseguenze barbariche, nei suoi imperativi alienanti, è un interrotto resistere agli insulti, alle percosse, alle insane villanie dell'attuale presente. Bisogna fare della diserzione, della dissidenza, intrisa di solitudine randagia, un'arma contro l'insolenza e la protervia dell'odierno. I nostri occhi sono ormai abituati a vedere il mondo con gli occhi degli altri. Nell'oggi del conformismo, dell'asservimento, dell'appiattimento, del consumo facile e della ricerca dell'utile come imperativo categorico, soltanto l'eretico è un uomo che vede con i propri occhi. Mi sono sempre chiesto come gli uomini facessero ad innamorarsi della realtà. Ora capisco che le loro illusioni erano così vive e potenti, tanto da tener lontano il pensiero di vivere in una prigione. L'uomo di oggi non vede più chiaro perché è rimasto orfano delle lacrime. Pur di sentire in noi ancora Dio, avvertire la sua presenza, saremmo disposti, con Meister Eckhart, a credere che il nulla sia Dio stesso. Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla, e questo nulla era Dio. Tentazione suprema ed ultima, dopo che il mondo è tramontato e ha spento in noi le sue luci, abbandonarsi di nuovo a Dio, cadere in Dio e scoprire in Lui il nulla. L'assenza di Dio, il suo silenzio, ha dato nuova vita, nuovo fascino al pensiero del nulla. Infatti, sia i mistici che i non credenti, ma sensibili al richiamo del religioso, vi si sono sprofondati con tutte le loro forze. Forse il nulla è solo l'altra faccia di Dio, magari una sua versione più pura. Per me il nulla è ciò che con il trascorrere del tempo sono diventato, quello che diventerò ancora con gli anni, ma forse sto raggiungendo anch'io la realtà ultima, che non è il nulla, ma il grigiore che sono diventato. Con grande disinvoltura, commettendo il più tragico degli errori, ci siamo liberati di Dio. Potevamo accontentarci anche di un Dio oscuro e lontano, magari anche della sua ombra, non perdere di vista le sue tracce, ma può forse ancora sedurci l'idea di Dio. Possiamo, come accadde al profeta Geremia, essere ancora sedotti dall'idea di un Dio lontano, un Dio che si nasconde. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Sentirsi dei poeti oggi significa offendere la poesia. L'abbondante quanto scadente produzione poetica della contemporaneità rivela la miseria spirituale e morale di un popolo, il suo estremo fallimento. Ogni vita è in odore di fallimento in questo paese, cinico e volgare, sembra rifugiarsi nella poesia, senza il concorso del talento. La poesia, quella vera, la poesia non offesa dal falso splendore del contemporaneo, che fa del potere dell'immagine la sua essenza, ha bisogno di realtà. La sua realtà è l'indigenza, essa, se è vera poesia, cioè se è vero atto creativo, rifiuta il mero gioco di parole, l'abuso delle immagini, l'atto linguistico fine a se stesso. Soltanto il ritorno ad un'onesta e pura ricerca interiore può arrestare la sua mercificazione, la sua pratica estemporanea, la sua riduzione ad un gioco formale, ad una progressiva ma inevitabile perdita della verità della parola. C'è stato un tempo, nel tempo della giovinezza, quando il possibile era una realtà che mi si manifestava, in cui la poesia mi rubava la morte. Ora sento la poesia come sorella della morte. Anche la poesia, quella autentica, quella indigente e vicina alle cose umili e vere, è esposta alla mortificazione e agli affronti di un'orribile separazione. Separazione della lettera dal senso, dell'immagine dal significato, del nome dalla cosa. Ma la poesia esiste e si riscatta da un mondo crudele e rozzo, perché unica tra le arti non ha mai interrotto il suo rapporto con un senso, quand'anche esprimesse un non senso. Il suo è un continuo vegliare su un senso assente. In questa accezione la poesia è sempre vicina al reale, è, scrive Baudelaire, quel che c'è di più reale. Essa è completamente vera, soltanto in un altro mondo. Il potere, nelle sue tante forme d'espressioni, da quelle seducenti a quelle violente, va sempre più assumendo, in questo tempo del mondo, i caratteri di un archè originario. Cerca di istituzionalizzarsi in un principio forte ordinatore della realtà, di tutte le realtà. Non ci si può opporre al potere così ramificato e così strutturato, anche perché per opporsi ad un siffatto dominio così pervasivo bisognerebbe combattere, ma per combattere, scriveva Camus, bisogna credere in qualcosa. Soggiogati e annichiliti da tanta violenza, raffinata ed impersonale, non ci è consentito nemmeno di pensare altrimenti, né credere altrimenti. Eppure il momento anarchico, luogo non solo di riflessione intorno alla decostruzione del potere, ma soprattutto luogo di resistenza al potere, non soltanto a livello collettivo, ma soprattutto a livello di soggettività separate, può dire ancora la sua, gode ancora di sufficiente salute. Anche se per i filosofi sono anarchico è un'affermazione che sembra segnata dalla categoria dell'impossibilità perpetua. È tuttavia possibile che una soggettività, sia pure separata, possa esprimere con i suoi atteggiamenti oppositivi, con le sue resistenze ostinate, controcorrente, una visione liberatoria del reale. In un mondo levigato e trasparente, perché non praticare un neocinismo da marciapiede? Liberare il bios cinico, scrive Foucault nel Coraggio della verità, è una missione dura, missione che entro certi limiti potrebbe essere definita sacrificale, se i cinici non sostenessero nel contempo che in questo sacrificio di sé il filosofo trova effettivamente la gioia e la pienezza della propria esistenza.
1: Pagine in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo, e da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai.
anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè, ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
0: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua.
0: Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi.
1: L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo.
0: Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
1: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady?
2: Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
0: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
1: Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato.
2: Lieto di fare la vostra conoscenza.
0: disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
1: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente».
2: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
1: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». «Lo era e come, invece? Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia». «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda. «Avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso.
2: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
1: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
2: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
1: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
2: «La società si aspetta questo.
1: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
2: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
1: Socchiuse le palpebre.
2: «Siete vera o sto sognando?»
1: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
2: «Non posso darvi torto».
1: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
2: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
1: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
2: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
1: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
2: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
1: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
2: «Un'analisi piuttosto accurata.
1: Vi manca solo un dettaglio».
2: «Quale?»
1: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
2: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
1: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
2: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
1: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate, anche dal punto di vista rimico e ritmico.

0: per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del Paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il Creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore è riservata solo ai martiri e ai santi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Boerupeegede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse, e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Cordoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara, che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città. Una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia.

e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo, e il padre sopravvisse appena una settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena un anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi 2 ferite in una, poi morire di morte crudele.
Ancor di più Caterina

0: rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à lorgnon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte Medicea era chiamato il papero al melarancio e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla Medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova. È vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo. Ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi. Non è serio sostenere che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata, così come non è credibile che i milanesi abbiano insegnato agli austriaci a preparare la cotoletta. La ricerca storica attesta che la cucina italiana, intesa come prodotti e ricette della tradizione, è un'invenzione recente e di fatto un'efficace trovata di marketing. Buon ascolto!
3: L'albero degli spaghetti.
4: Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte.
3: Era il 30 ottobre del 1938, quando l'allora 23enne Orson Welles, adattando il romanzo La guerra dei mondi in uno scenario radiofonico della CBS, spaventò molti americani simulando un notiziario speciale. Attorno a quel programma e al presunto panico da esso determinato, si creò un vero e proprio mito. In realtà non ci fu nessuna isteria generale. Si calcola che solo il 2% degli utenti fosse in ascolto in quel momento, e non milioni di americani. Non si trattava di uno scherzo del geniale regista, ma di un radiodramma di cui veniva chiaramente dichiarata l'ispirazione letteraria. I casi di suicidio enumerati non avevano in realtà alcuna correlazione con la trasmissione e rientravano nella normale, sia pure drammatica, incidenza statistica. Senza dubbio, molti ascoltatori, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, rimasero impressionati dai toni e dal linguaggio utilizzati, dall'efficacia degli effetti sonori e dell'interpretazione degli attori. Di certo, però, tutto questo non poteva generare tanto panico. I giornali dell'epoca crearono la notizia, enfatizzarono le stime, parlarono di gente sfollata e di terrore reale. Un falso. E Orson Welles cavalcò l'onda del successo derivata dalla diffusione dei rotocalchi. Lui stesso, 3 anni dopo, in Quarto Potere, toccherà il tema della manomissione dell'informazione e dell'influenza dei mezzi di comunicazione. Ci piace chiudere questo lungo capitolo sulla pasta citando il celebre sceneggiato radiofonico di Welles dalle conseguenze di origine inventata, perché qualcosa di analogo, e per certi versi significativo, accadde meno di 20 anni dopo nel Regno Unito, con gli spaghetti. Il 1 aprile 1957 la BBC mandò infatti in onda un falso documentario intitolato The Swiss Spaghetti Harvest, la raccolta degli spaghetti svizzeri, noto anche come l'albero degli spaghetti. Della lunghezza di circa 3 minuti, il filmato, realizzato come pesce d'aprile, mostrava le immagini di una famiglia del Canton Ticino impegnata nella raccolta degli spaghetti cresciuti su un albero del proprio giardino. La voce narrante spiegava che la coltivazione di spaghetti in Svizzera avveniva in ambito familiare e non era così imponente come quella in Italia, in particolare nella pianura padana, dove erano presenti enormi piantagioni di alberi di spaghetti. Dopo la messa in onda del documentario, pare che molti spettatori abbiano contattato l'emittente televisiva per avere consigli utili a coltivare il proprio albero di spaghetti. Come per La guerra dei mondi, raccontata da Wells, qualunque enfasi sull'impatto dello scherzo, definito dalla CNN il più grande che un organo di informazione rispettabile abbia mai pensato, va presa con molta cautela. Tuttavia, è utile avere chiaro che un joke televisivo di questo tipo poté essere realizzato perché all'epoca gli spaghetti erano ancora considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito. E questo ci dice una cosa. A ridosso del boom economico, che avrebbe portato la nostra industria alimentare a produrre e a esportare con numeri imponenti, molti britannici, di fatto, non avevano ben chiaro come venissero realizzati gli spaghetti, alla faccia di chi pensa che la cucina italiana sia conosciuta e amata nel mondo da tempo immemore.

Il pomodoro è il primo migrante integrato grazie al lavoro in fabbrica. Cosa ne sarebbe dei piatti più amati della cucina italiana senza il pomodoro? Viene da dare per scontato che nel nostro paese sia sempre esistito questo vegetale. Sì, lo sappiamo, tecnicamente è un frutto, ma chi lo considera tale? Naturalmente non è così. Il pomodoro selvatico è originario dell'America centrale e i primi europei a scoprirlo furono gli spagnoli del condottiero Hernán Cortés intorno al 1520. Dopo aver sconfitto la civiltà azteca, il conquistador e i suoi uomini portarono le piantine di pomodoro in Europa. Negli anni successivi, gli scrittori iberici lo ribattezzarono tomate, banalizzando di fatto la denominazione data dagli aztechi stessi, che lo chiamavano xitomatl, con un prefisso che lo distingueva dalla parola tomatl, con cui i precolombiani definivano genericamente le piante dai frutti rotondi, succosi e ricchi d'acqua. Quando il pomodoro ci faceva paura. Come tutti i migranti della storia, anche il pomodoro fece un'enorme fatica a farsi accettare in Europa, suscitando diffidenze e paure. In Italia, una celebre presentazione della curiosità botanica proveniente dal Nuovo Mondo venne fatta il 31 ottobre del 1548 nei dintorni di Firenze, presso la tenuta di campagna di Cosimo de Medici. Il Granduca di Toscana era avvezzo alle novità d'oltreoceano, in quanto sposato con la spagnola Eleonora di Toledo, che riceveva regolarmente dalla famiglia semi della flora americana. Eppure, così descrisse il momento l'amministratore di Cosimo: il cesto fu aperto ed essi si mirarono l'un l'altro con volto assai pensoso. A cosa erano dovuti i volti pensosi? Stavano forse già ragionando il nobile fiorentino e i suoi sugli utilizzi gastronomici che avrebbero potuto avere il pomodoro? Non esattamente, visto che, come ci spiega con un pizzico di ironia William Alexander nel suo I 10 pomodori che hanno cambiato il mondo, nessun pomodoro venne servito per cena, né quel giorno né l'indomani, e nemmeno l'anno seguente, né durante l'intero decennio successivo, e neppure l'intero secolo che seguì. In effetti, il vegetale, associato alla cucina italiana, a tal punto che erroneamente in molti credono che sia nativo dell'Italia, non sarebbe riuscito ad assicurarsi un posto nella pratica gastronomica italiana se non 300 anni più tardi. Il fatto è che a lungo il pomodoro fu da noi considerato esclusivamente una pianta decorativa. Anticamente i suoi frutti erano gialli. Da qui proviene nella nostra lingua il lusinghiero paragone con l'oro, e solo nel tempo le selezioni varietali resero la verdura anche di colore rosso. Verso la fine del Cinquecento iniziò ad apparire qualche testimonianza di chi, nel generale scetticismo, aveva cominciato a tentare poco convinti assaggi. Così scriveva il botanico marchigiano Costanzo Felici nel 1572. Il pomodoro, cosiddetto volgarmente dal suo intenso colore, ovvero pomo del Perù, quale o è giallo intenso, ovvero è rosso gagliardamente, al mio gusto è più presto bello che buono. A onor del vero, all'epoca c'era anche qualcuno che ne aveva già decantato la bontà e i molteplici utilizzi in cucina. Il guaio è che quel qualcuno era Bernardino de Sahagún. Il francescano, missionario in Messico, affascinato dalla cultura azteca, di cui cercò di comprendere anche la religione e la lingua, tentò di far notare come il pomodoro, sia crudo come un normale frutto, sia spremuto e cotto come sugo, venisse comunemente consumato dalle popolazioni sottomesse dagli spagnoli. Niente da fare. Il religioso, che ad un certo punto si mise a criticare apertamente il comportamento dei conquistadores, spingendosi ad affermare che l'arrivo dei cristiani in America aveva portato solo disordine e povertà, era decisamente troppo liberal per quel tempo. Del coraggioso frate, ritenuto amico dei popoli sottomessi, il re di Spagna Filippo II
ordinò la distruzione di tutte le opere. Per nostra fortuna, il francescano riuscì a conservare una copia e il suo prezioso lavoro poté essere ripubblicato a partire dal XIX secolo. Paradossalmente, la cattiva fama di Bernardino finì per riflettersi su tutto ciò che lui sosteneva. Se il frate diceva che il pomodoro era commestibile eppure buono, non bisognava dargli retta. E nonostante altri missionari e naturalisti spagnoli, col passare del tempo, cominciassero a documentare il consumo dei pomodori in Messico, il risultato non cambiava. Per gli europei, i pomodori continuavano a risultare respingenti. Non si capiva neppure quali fossero il momento e il modo migliore per mangiarli. Verdi non erano commestibili. Una volta maturi, marcivano in fretta e durante la cottura si squagliavano, assumendo un sapore e una consistenza sconosciuti alla cucina europea. Inoltre, per i poveri e bistrattati pomodori, competere con i cibi esotici e allettanti che provenivano dal Nuovo Mondo, attirando l'attenzione delle cucine dei ricchi e dei nobili, risultava davvero un'impresa impossibile. C'era poi un altro problema. Le foglie della pianta del pomodoro erano apparse sin da subito estremamente simili a quelle di erba morella o di belladonna, che erano già note e delle quali si conosceva la forte tossicità. Per analogia e comparazione, fu automatico convincersi che anche il frutto fosse tossico e non solo le foglie. A tal proposito, è opportuno sottolineare come in effetti il pomodoro, Solanum lycopersicum, appartenga alla stessa famiglia dell'erba morella, Solanum nigrum, atropa belladonna, vale a dire quella delle solanacee. Anche se per averne la certezza bisognerà attendere la metà del XVIII secolo, grazie all'instancabile opera di Linneo, padre della classificazione scientifica degli organismi viventi. L'osservazione diretta aveva dato per certi versi un risultato corretto, perché in effetti le foglie del pomodoro sono tossiche, ma estendere questa diagnosi all'intero frutto fu un errore legato all'applicazione di un metodo di indagine ancora molto lontano da quello scientifico. Tale incertezza metodologica è dimostrata dal fatto che un altro vegetale proveniente dall'America e appartenente anch'esso alla famiglia delle solanacee, il peperone, non subì mai l'ostracismo che toccò al povero pomodoro. In sostanza, dunque, la paura del pomodoro come cibo e il suo grande apprezzamento come ornamento di orti e giardini proseguirono per tutto il XVI secolo e per buona parte dei due secoli successivi. Quando il povero ortaggio migrante arrivò in Francia, Inghilterra e nei Paesi Bassi, il giudizio, se possibile, divenne ancora più negativo. Così, nel 1581, il medico e naturalista fiammingo Matthias de Lobel descriveva i pomodori. «Il freddo, fetido odore è sufficiente a far capire quanto insalubri e perniciosi possono essere per chi li mangia». Il botanico inglese John Gerard li definì rancidi e maleodoranti, mentre il nostro Giovanni Domenico Sala, medico padovano da considerarsi di fatto il primo nutrizionista della storia, in un suo testo arrivò nel 1628 ad accostare il pomodoro a ragni, grilli e locuste, di cui alcuni popoli erano soliti nutrirsi. Tutte strane e orribili cose che poche persone sconsiderate hanno il costume di mangiare. Dal sughetto per condire la carne umana al prodotto cardine della nostra cucina, la salsa spagnola. Bisogna pur dire, a onor del vero, che il sapore dei pomodori del 600 non si avvicinava alla bontà delle varietà attuali, che hanno guadagnato dolcezza e perso acidità dopo un'importante attività di incroci. Gli stessi aztechi, d'altro canto, mangiavano pomodori tramutati in salsa solo a seguito di vari interventi correttivi. Francisco Hernández, medico di corte di Filippo II, in una ponderosa opera dedicata alle piante americane, infatti, già scriveva alla fine del 1500
della salsa o intinctus, che si prepara con i pomodori affettati e il peperoncino, che integra il sapore di quasi tutti i piatti e di quasi tutti i cibi e risveglia l'appetito. Insomma, una salsa piccante d'accompagnamento ai piatti di pesce e di carne, sottintendendo pure quella umana, visto che nei banchetti degli aztechi qua e là comparivano anche le membra degli sconfitti in combattimento. L'opera di Hernandez fu pubblicata nel 1628 in latino e più tardi in italiano, ma diventa facile capire a questo punto perché la salsa di pomodoro che entra nei libri di cucina europei nel XVII secolo è spesso chiamata spagnola. È tramite gli iberici che la preparazione messicana viene introdotta nel nostro continente. Furono gli spagnoli, attraverso l'assidua frequentazione con i nativi americani, i primi europei a vincere il pregiudizio sulla tossicità del pomodoro. In Italia bisognerà attendere però il 1692 per leggere una ricetta a base di quella che oggi è la nostra solanacea preferita. La troviamo nello Scalco alla Moderna di Antonio Latini, celeberrimo cuoco marchigiano di nascita che nel XVII secolo, dopo aver lavorato come dispensiere in varie famiglie, approdò la corte di Esteban Carillo y Salcedo, grande di Spagna e reggente del vicereame di Napoli. Organico, per così dire, al mondo del potere ispanico, Latini chiama questa prima ricetta salsa di pomodoro alla spagnola. Sì, sarebbe bello poter dire che la base della cucina italiana è stata inventata in Italia e magari proprio a Napoli. Ma in quei secoli bui i cuochi non erano ancora impegnati a costruire il mito del paese nel quale è stato inventato tutto ciò che riguarda il cibo e dove tutto si fa da sempre meglio che in qualunque altra parte del mondo. E quindi quello sprovveduto di Latini si limitò a dire la verità, e cioè che la salsa di pomodoro era stata inventata in Spagna, rielaborando le testimonianze provenienti dal Messico. Ai pomodori abbrustoliti sulla brace, ripuliti della loro pelle e tritati col coltello, Latini, oltre al peperoncino, aggiunge cipolla, timo, sale, olio e aceto. Il cuoco termina la descrizione della ricetta con una considerazione personale. Sarà una salsa molto gustosa, per bollito o per altro. Come spiega Massimo Montanari nel Mito delle origini, per accompagnare le carni bollite o per altro, la salsa rossa verrà accolta pienamente nella cucina italiana del 700-800, vincendo la secolare diffidenza dei medici che nel frattempo avevano cominciato ad abbracciare nuovi paradigmi interpretativi, abbandonando le vetuste teorie galeniche. Facilitano molto con il loro sugo acido la digestione, scrisse a riguardo, riportando il prevalente orientamento medico di fine Settecento, il cuoco e letterato napoletano Vincenzo Corrado, che a sua volta, nel suo testo più celebre, Il cuoco galante, del 1773, ci dà una ricetta della salsa di pomidoro, da bollire con il sugo del castrato e da servire sul castrato medesimo. La storia dunque finisce qui? Possiamo dire che da questo momento in poi la salsa di pomodoro entrò a tutti gli effetti a far parte dell'alimentazione degli italiani, diventando una preparazione di massa? Assolutamente no, perché il fatto che la salsa di pomodoro avesse cominciato a comparire nelle ricette scritte dai grandi cuochi della nobiltà e dell'alta borghesia non stava affatto a significare che tutta la popolazione della penisola avesse preso a servirsene. Ed è qui che inizia la seconda parte della storia, per la quale dobbiamo tornare in America. Da assoluta schifezza a prodotto miracoloso per gli statunitensi. Mentre in Europa, e in particolare in Spagna e in Italia, la diffidenza lasciava spazio a gustose ricette destinate alle tavole dei ricchi, negli Stati Uniti la situazione era ben diversa.
A nord-est si riteneva che i pomodori fossero tossici anche a causa del verme del pomodoro, il bruco della Manduca quinquemaculata, che si nutre di frutta e fogliame e che si pensava trasmettesse il proprio veleno sui prodotti su cui si trovava a strisciare. Meno schifiltosi erano a sud, dove già dalla metà del Settecento il pomodoro si poteva trovare un po' su tutto il territorio. Lo stesso Thomas Jefferson iniziò a coltivarli e a mangiarli in Virginia nei primi anni dell'Ottocento. Lo scetticismo da parte di autorevoli testate di settore era in ogni caso evidente. Bacche odiose e dall'odore repellente, li bollò l'horticulturis. Un'assoluta schifezza, li definì nel 1836 il Florida Agriculturist. E però proprio quegli anni furono determinanti nel superamento del pregiudizio verso il pomodoro, tanto da far scrivere allo storico dell'alimentazione Andrew Schmidt che quello fu il periodo della tomatomania. Il fatto è che una pandemia di colera aveva investito l'intera Europa tra il 1830 e il 1831 e l'anno successivo era sbarcata in America. Sebbene le cause non fossero note, si riteneva che pulizia e buona alimentazione aiutassero a prevenire il contagio. In tale contesto, un medico itinerante dell'Ohio, John Cook Bennett, conquistò fama nazionale nel 1834, sostenendo che il pomodoro riduceva l'esposizione al colera e aiutava a prevenirlo. In breve, nell'immaginario collettivo, l'ortaggio iniziò ad acquistare proprietà benefiche per la guarigione di un po' tutti i mali. Giornali e riviste cominciarono a prodigarsi nella scrittura di ricette, fino a quel momento molto scarse, con cui preparare il pomodoro, dalle salse agli stufati, dalle torte alle marmellate. Non solo. Alle ricette fecero seguito le miracolose pillole di pomodoro, messe in commercio prima da un finto medico, tale Archibald Miles, e poi da un medico vero, Guy Phelps, acerrimi rivali. Per entrambi, tale rimedio, peraltro di origine inventata, visto che si scoprì che le pillole contenevano praticamente di tutto, tranne che il pomodoro, era in grado di curare o prevenire ogni male: scrofolosi, dispepsia, febbre biliare, itterizia, calcoli, reumatismi, tosse, raffreddori, influenza, catarro, acidità di stomaco, ogni sorta di rigonfiamenti ghiandolari, stitichezza, coliche, emicranie, malattie contagiose, epidemie e scorbuto. Il mercato delle tomato pills, però, durò poco, crollando tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, complice il cosiddetto panico del 1837. La crisi finanziaria, con il fallimento delle banche e i livelli record di disoccupazione, rese decisamente volutari elisir curativi dai dubbi risultati. La svolta, l'industria dell'inscatolamento del pomodoro. L'America però stava mutando, trasformandosi da società agraria in potenza industriale. Ed è in tale contesto che inizia a prendere forma l'aspetto più significativo della storia del pomodoro negli USA, che poi ebbe fondamentali riflessi sulla cucina italiana. Andiamo con ordine, partendo dalla vecchia Europa. Su sollecitazione di Napoleone Bonaparte, che aveva promesso un premio di 12.000 franchi a chi avesse concepito un sistema avanzato di preservazione degli alimenti per l'esercito, nel 1810 il cuoco parigino Nicolas Appert aveva brevettato il metodo per la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro, sigillate con sughero e cera e poi affondate in acqua bollente. Nello stesso anno l'inglese Peter Durand aveva sostituito le fragili bottiglie con lattine cilindriche di alluminio. Lattine che però iniziarono ad avere successo solo una cinquantina d'anni dopo, allorché un altro inglese, il fabbricante di posate e strumenti chirurgici Robert Yates, nel 1855
concepì finalmente lo strumento di cui nessuno, fino a quel momento, si era granché curato: l'apriscatole. Il brevetto di Yeats venne depositato in America 3 anni più tardi da un droghiere del Connecticut, Erza Warner. Le razioni inscatolate divennero così un vero valore aggiunto per i soldati dell'Unione durante la guerra civile, combattuta tra il 1861 e il 1865. L'apriscatole di Warner in realtà non arrivò mai però nelle case degli americani, visto che l'apertura, con un manico ricurvo e lama a baionetta, era ancora così difficile e pericolosa da indurre il droghiere a vendere ai clienti le conserve già aperte, pronte per l'uso. Quanto ai soldati, però, anche confederati, furono in molti ad assaggiare i pomodori in scatola proprio durante il conflitto, mantenendo l'abitudine a consumarli anche una volta tornati a casa, mentre anni dopo venivano introdotti modelli più facilmente utilizzabili di apriscatole. La guerra, in sostanza, fu determinante sia per la diffusione del pomodoro sia per l'industria dell'inscatolamento, che pur aver preso avvio sul finire degli anni 20 dell'Ottocento, non era ancora veramente sbocciata. Nel 1870 la produzione di pomodori in scatola superava di 6 volte quella prebellica. Le innovazioni tecnologiche degli anni successivi, il bollitore a vapore, il saldatore automatico dei coperchi, l'etichettatore, diedero un ulteriore determinante impulso all'industria dell'inscatolamento, che vide la fondamentale introduzione della linea automatica, decenni prima che Henry Ford ideasse la catena di montaggio per la produzione delle automobili, prendendo ispirazione, a quanto pare, da un'altra industria alimentare, quella della macellazione animale, che muoveva i primi passi nella Chicago di inizio Novecento, concependo un processo opposto rispetto alla catena di scomposizione dei suini. L'inscatolamento dei pomodori, che con le innovazioni introdotte non richiedeva equipaggiamenti particolarmente costosi, non determinò un ingresso delle grandi corporation nel settore produttivo, ma divenne una delle principali attività artigianali americane. Nel 1900, sul territorio statunitense, il numero complessivo di queste aziende, che nel 1870 non superava il centinaio, era arrivato a circa 800, favorendo l'inscatolamento di altri alimenti, quali il mais, le ostriche e il latte condensato. L'industria del pomodoro aveva incoraggiato l'innovazione e l'innovazione aveva trasformato l'industria del pomodoro, che a tutti gli effetti fece un balzo in avanti nel 1897, quando venne lanciato un nuovo prodotto a stelle e strisce, la zuppa di pomodoro condensato Campbell. La zuppa di pomodoro condensato Campbell. La lattina di tomato soup, resa iconica anni dopo, nel 1962, dalla celeberrima opera d'arte di Andy Warhol, costituì una vera rivoluzione gastronomica, rappresentando un primo esempio di grandissimo successo di quello che in seguito sarebbe stato chiamato cibo pronto. Come scrive ancora William Alexander, cui dobbiamo la preziosa ricostruzione della diffusione del pomodoro in America, l'avvento del cibo pronto prodotto con una specifica strumentazione industriale e reso possibile dai progressi dell'industrializzazione e dell'automazione che avrebbero trasformato radicalmente l'industria dell'inscatolamento, avrebbe avuto conseguenze a lungo raggio sulle abitudini alimentari e sulla società americana, consentendo fra l'altro un più facile e massiccio ingresso delle donne nella forza lavoro, avendole liberate dal terribile dispendio di tempo fino ad allora imposto loro dal dovere di mettere a tavola la famiglia. E molti di questi cibi pronti, come gli spaghetti al sugo e la pizza surgelata, implicavano la presenza decisiva dei pomodori.

0: Avete ascoltato un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento.

morbosamente sensibile. È il 1579 e Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate. E al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte in corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, e nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito. Una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte, descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole. E gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole

0: gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte per seguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina di Tolstoj o delle protagoniste del romanzo Piccole donne della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi o per assecondare le proprie più intime intenzioni, a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso in questo modo insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
6: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello. I piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così. Ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta, l'ha veduta. E richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là. Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. Là li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì, morta, com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso. Un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto. Vergogna, ancora codeste velleità fino all'ultimo e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano. Tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita È forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentra il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio. E che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto, ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto la moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli, né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero. E gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice, non si sa mai qualche desiderio. No, e di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: Vecchio porco! Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. No, che ha creduto! È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa. Dove deve andare per questo, lo sa. Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo», chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto, bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci son passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdono nessuno quello», fece Melo serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Ti pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri, senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri, prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete!» continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta e non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro, messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» Gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio, appena Melo fu dentro. «Non chiudere», gli disse Melo, «sono miei compagni». «Oh, non sapevo, entrate, entrate». Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse, «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no. Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico. Lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore», dissi. «E che facciamo allora? Bisogna passare adagio in punta di piedi». «Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibi. «Sì, piano», feci. «E cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è un campanello?» «Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «È qui vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti, e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi, e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibi con energia. «Vuoi stare qui?» «E se c'è il pazzo?» «Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato, e sotto un olivo, con pochi rami, un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi, «siamo fritti». Tornai dal compagno adagio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti, tu vieni dietro, e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre, si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo, e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo d'essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato. «Che paura!» feci. «Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca!» fece Bibi. Ci tormentava una fame da lupi, ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce. «Hai fame, tu?» mi domandò Bibi. «Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così», disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. «Che ti dice il cuore, Bibi?» «A me mi dice che mi menerà mia madre», disse mettendosi la mano sul petto. «A me pure dice così», dissi. «Metti la mano sul cuore, sentirai meglio», mi suggerì Bibi. «Che ti dice ora?» «A me dice no, no, no». «Allora non ti meneranno». «Che ti dice a te?» «A me dice sì, sì, sì». «Credi che ti meneranno allora?» «Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare», disse Bibi. «Cosa dice tua madre, Bibi?» «Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire». Successe un breve silenzio. «Tu hai paura di tua madre?» mi chiese Bibi. «No, di mio padre ho paura io», dissi. «Stasera pensi che ti menerà tuo padre?» «Non mi menerà», dissi. «Mio padre non mi ha mai menato». «Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica». «Mia madre no, lei mi vuole più bene». «E tu hai paura di tuo padre?» Di mio padre no, disse Bibi. Di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì. E a te? Pure a me dice sì ancora, disse lui. Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato il racconto.

Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921

0: rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazione e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner, idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dai ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone, in fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia, ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore, pur vivendo in uno scenario di rotture continue? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato potrebbe incorrere in criticità depressive.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia. alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti, e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quella amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino, dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Alexandre chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, la storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del Proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello Pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale, dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento Gioacchino porta al Tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti i 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al Tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del Tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e alla fine opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia. Villa Revedin Bolasco. Paradiso romantico. Di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento. Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà

1965 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato a Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del 600, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con due piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le due torrette colombaie, che delimitano

0: A est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Pagina in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Terza parte.

non riuscire né più saper rispondere alle domande degli altri, lasciare che i nostri volti d'improvviso esprimano tutta la loro perplessità davanti a chi ha per noi delle domande, guardare gli occhi degli altri che continuano a domandare per mostrare una trattenuta compassione. E se non riuscissimo a mostrare compassione, basterebbe la nostra esitazione, la nostra irresolutezza come estrema risposta. Domandare, scriveva Heidegger, è la pietà del pensiero. Non rispondere, in molti casi, è la pietà che invoca il silenzio. A salvarci dal nostro abisso, spesso, non è il gesto di chi si china a sollevarci, ma la chiara consapevolezza del nostro essere niente. C'è un nichilismo che ci aiuta, è capace di tenere a bada la nostra disperazione, un nichilismo non feroce e distruttivo, che ci tende una mano, allontanandoci da una sicura capitolazione. È il nichilismo professato da chi ha capito, di chi resiste, un nichilismo eretico. Noi non siamo che parole marcite, avariate, decomposte. Così nominiamo il mondo. La nostra stessa vita è una parola imputridita, andata male. Anche le parole più gentili ed innocenti, amore, gioventù, amicizia, sono cariche di aridume e di grettezza. La vita di oggi, svuotandole di significato e corrompendone il loro senso autentico, le ha offese a morte. Così scrive il poeta Sandro Penna in una sua poesia. Amore, gioventù, liete parole, cosa splende su di voi e vi dissecca? Resta un odore come merda secca, lungo le siepi cariche di sole. Ho sempre avuto paura, disprezzandole, di tutte quelle cosiddette verità che si dicono assolute, soprattutto che si vogliono assolute. Ogni verità che si pretende assoluta disprezza ogni forma di molteplicità, nega con violenza ogni possibilità altra. La sua affermazione genera soltanto una nuova barbarie. Scrive Camus nell'Uomo Libero: prendete una verità, portatela con cautela ad altezza d'uomo, guardate chi colpisce, chi uccide, cosa risparmia, cosa elimina, annusatela a lungo, accertatevi che non puzzi di cadavere, assaggiatela, tenendola un po' sulla lingua, ma siate sempre pronti a sputarla immediatamente. L'uomo libero è questo, il diritto di sputare. Su queste verità, in questo tempo in cui ciò che riteniamo essere dei valori sono solo valori criminali, si ha il diritto di sputare, ma anche il dovere di sputare. C'è un rapporto vivo e profondo, ancora tutto da investigare, tra vita ed eresia. Ho sempre vissuto con intensità questo rapporto. L'eresia come modo di vivere, come necessità randagia dell'essere al mondo. Tutto ciò che devia dalla norma, in un mondo omologato e standardizzato, non può che liberare resistenze. Il mondo gli voltò le spalle, ma lui se ne compiacque. Era così forte la sua ostilità e la sua avversione per quel mondo, che alla fine di quell'avversione e di quell'ostilità ne diventò fiero. Il presente, ossia lo splendore dell'abiezione, lo sfavillio del grigiore,
non schiaccia con la sua abissale violenza soltanto la nuda vita, ma ha un fiuto infallibile nel tentare di schiacciare ciò che è inimitabile, inesplicabile, irripetibile, tutto ciò che non gli può somigliare. Il sempre uguale, odierno soffoca e reprime ciò che non è uniforme, ciò che si distanzia, in una parola, imbriglia e rimuove l'altro. Considerati i livelli di impoverimento e di accresciuta degradazione dell'umano, non bisognerebbe mai condividere con chi che sia quel poco di mondo interiore che ci rimane. Sarebbe infatti una ben misera illusione pensare che una accozzaglia di analfabeti possa leggerlo. Dovremmo lasciare andar via ogni cosa di questo tempo rabbioso e inconciliabile, lasciarsi scivolar via senza remore né inquietudini dai luoghi che abitiamo, via da qui, in fuga anche da noi stessi, respirare aria nuova, solo aria nuova, fino a quando non espireremo aria vecchia. Estraneo al mondo, straniero a tutto, ho trovato soltanto un po' di ristoro vagando nelle periferie della vacuità e dell'inanità. Non mi è mai appartenuta alcuna convinzione, alcun pensiero forte, sicuro come ero e come sono che abbracciare convinzioni e pensieri forti mi avrebbe alla fine compromesso con le illusioni. Al di là della vita, al di là della morte, essere stato, sentirmi come mi sento, tutt'uno col nulla. In fondo, a pensarci bene, gli unici che hanno davvero capito, ossia quei pochi che hanno toccato la profondità delle cose, hanno saputo girare anche le spalle al mondo. Ho girato le spalle anche al mio paese, al mio popolo, questa antica stirpe ubriaca di cinismo e di scetticismo da marciapiede, incapace di essere davvero libera, sempre in cerca di nuovi padroni a cui rimettere il proprio destino, che non ha più nulla da dare alla storia, anzi che subisce la storia, se non è ormai fuori dalla storia, questa genia che si disprezza ma che non lo ammette, schiava di un sostrato antropologico fascista. L'italiano medio è un fascista a prescindere, indipendentemente dal ventennio fascista. Ha sempre avuto paura di esercitare la libertà, ha avuto paura della stessa libertà. La paura della libertà, scriveva Carlo Levi, è il sentimento che ha generato il fascismo. Per chi ha l'animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell'avere un padrone, e nulla è più faticoso e veramente spaventoso dell'esercizio della libertà. In fondo, perché continua a scrivere? Di un uomo nel mondo non è mai possibile dire tutto, ma tacere a volte è un dovere. Perché continuo a violare il segreto silenzioso di una pagina bianca? Continuo a scrivere, sia pure in una forma disorganica e frantumata, per dirmi come essere solo insieme, anche se quando si scrive si è sempre soli. La scrittura è solitudine tradotta in parole. Praticare una scrittura sfrangiata, slabbrata, intermittente e spezzata, significa attraversare il bianco di una pagina, adoperando il dolore come si adopera un utensile. Non si scrive solo per lenire il dolore, per purificarsi dal dolore. Il dolore va utilizzato, la scrittura stessa è dolore da adoperare.

0: Vivo ogni giorno in me stesso la scrittura della fine, ma non la fine della scrittura. In quest'ultima c'è anche la mia fine. Porto con me tutti i cocci, i rottami dell'uomo offeso, aggredito, ferito, l'essere gettato nel mondo, nelle sue conseguenze barbariche, nei suoi imperativi alienanti, è un interrotto resistere agli insulti, alle percosse, alle insane villanie dell'attuale presente. Bisogna fare della diserzione, della dissidenza, intrisa di solitudine randagia, un'arma contro l'insolenza e la protervia dell'odierno. I nostri occhi sono ormai abituati a vedere il mondo con gli occhi degli altri, nell'oggi del conformismo, dell'asservimento, dell'appiattimento, del consumo facile e della ricerca dell'utile come imperativo categorico. Soltanto l'eretico è un uomo che vede con i propri occhi. Mi sono sempre chiesto come gli uomini facessero ad innamorarsi della realtà. Ora capisco che le loro illusioni erano così vive e potenti, tanto da tenere lontano il pensiero di vivere in una prigione. L'uomo di oggi non vede più chiaro perché è rimasto orfano delle lacrime. Pur di sentire in noi ancora Dio, avvertire la sua presenza, saremmo disposti, con Meister Eckhart, a credere che il nulla sia Dio stesso. Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla, e questo nulla era Dio. Tentazione suprema ed ultima, dopo che il mondo è tramontato e ha spento in noi le sue luci, abbandonarsi di nuovo a Dio, cadere in Dio e scoprire in Lui il nulla. L'assenza di Dio, il suo silenzio, ha dato nuova vita, nuovo fascino al pensiero del nulla. Infatti, sia i mistici che i non credenti, ma sensibili al richiamo del religioso, vi si sono sprofondati con tutte le loro forze. Forse il nulla è solo l'altra faccia di Dio, magari una sua versione più pura. Per me il nulla è ciò che con il trascorrere del tempo sono diventato, quello che diventerò ancora con gli anni. Ma forse sto raggiungendo anch'io la realtà ultima, che non è il nulla, ma il grigiore che sono diventato. Con grande disinvoltura, commettendo il più tragico degli errori, ci siamo liberati di Dio. Potevamo accontentarci anche di un Dio oscuro e lontano, magari anche della sua ombra, non perdere di vista le sue tracce, ma può forse ancora sedurci l'idea di Dio. Possiamo, come accadde al profeta Geremia, essere ancora sedotti dall'idea di un Dio lontano, un Dio che si nasconde. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Sentirsi dei poeti oggi significa offendere la poesia. L'abbondante quanto scadente produzione poetica della contemporaneità rivela la miseria spirituale e morale di un popolo, il suo estremo fallimento. Ogni vita è in odore di fallimento in questo paese, cinico e volgare, sembra rifugiarsi nella poesia, senza il concorso del talento. La poesia, quella vera, la poesia non offesa dal falso splendore del contemporaneo, che fa del potere dell'immagine la sua essenza, ha bisogno di realtà. La sua realtà è l'indigenza, essa, se è vera poesia, cioè se è vero atto creativo, rifiuta il mero gioco di parole, l'abuso delle immagini, l'atto linguistico fine a se stesso. Soltanto il ritorno ad un'onesta e pura ricerca interiore può arrestare la sua mercificazione, la sua pratica estemporanea, la sua riduzione ad un gioco formale, ad una progressiva ma inevitabile perdita della verità della parola. C'è stato un tempo, nel tempo della giovinezza, quando il possibile era una realtà che mi si manifestava, in cui la poesia mi rubava la morte. Ora sento la poesia come sorella della morte. Anche la poesia, quella autentica, quella indigente e vicina alle cose umili e vere, è esposta alla mortificazione e agli affronti di un'orribile separazione. Separazione della lettera dal senso, dell'immagine dal significato, del nome dalla cosa. Ma la poesia esiste e si riscatta da un mondo crudele e rozzo, perché unica tra le arti non ha mai interrotto il suo rapporto con un senso, quand'anche esprimesse un non senso. Il suo è un continuo vegliare su un senso assente. In questa accezione la poesia è sempre vicina al reale, è, scrive Baudelaire, quel che c'è di più reale. Essa è completamente vera, soltanto in un altro mondo. Il potere, nelle sue tante forme di espressioni, da quelle seducenti a quelle violente, va sempre più assumendo, in questo tempo del mondo, i caratteri di un archè originario. Cerca di istituzionalizzarsi in un principio forte ordinatore della realtà, di tutte le realtà. Non ci si può opporre al potere così ramificato e così strutturato, anche perché per opporsi ad un siffatto dominio così pervasivo bisognerebbe combattere. Ma per combattere, scriveva Camus, bisogna credere in qualcosa. Soggiogati e annichiliti da tanta violenza, raffinata ed impersonale, non ci è consentito nemmeno di pensare altrimenti, né credere altrimenti. Eppure il momento anarchico, luogo non solo di riflessioni intorno alla decostruzione del potere, ma soprattutto luogo di resistenza al potere, non soltanto a livello collettivo, ma soprattutto a livello di soggettività separate, può dire ancora la sua, gode ancora di sufficiente salute. Anche se per i filosofi «sono anarchico» è un'affermazione che sembra segnata dalla categoria dell'impossibilità perpetua, è tuttavia possibile che una soggettività, sia pure separata, possa esprimere con i suoi atteggiamenti oppositivi, con le sue resistenze ostinate, controcorrente, una visione liberatoria del reale. In un mondo levigato e trasparente, perché non praticare un neocinismo da marciapiede? Liberare il bios cinico, scrive Foucault nel Coraggio della verità, è una missione dura, missione che entro certi limiti potrebbe essere definita sacrificale, se i cinici non sostenessero nel contempo che in questo sacrificio di sé il filosofo trova effettivamente la gioia e la pienezza della propria esistenza.
1: Pagine in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata, mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente,
significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo: trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady. Che sorte beffarda.
1: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto.
2: Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili. Non parla se non interpellata. Segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
2: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi.
1: Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada. Non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento. Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
2: Peccato,
1: continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando.
2: Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni. Quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
2: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente.
1: Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
2: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
1: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
1: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
3: Lady Charlotte, mi presentai.
1: Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepì immediatamente il calore del suo fiato.
2: Lieto di fare la vostra conoscenza,
3: disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
2: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente».
3: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
2: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato! Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». «Lo era e come, invece? Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia». «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda. «Avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso.
3: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
2: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
3: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
2: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
3: «La società si aspetta questo.
2: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
3: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
2: Socchiuse le palpebre.
3: «Siete vera o sto sognando?»
2: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
3: «Non posso darvi torto».
2: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
3: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
2: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
3: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
2: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
3: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
2: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
3: «Un'analisi piuttosto accurata.
2: Vi manca solo un dettaglio».
3: «Quale?»
2: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
3: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
2: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
3: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
2: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità. E quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziamo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la Divina Commedia. La composizione della commedia copre un arco temporale di circa 15 anni, dal 1304 al 1321. La motivazione del titolo viene data dallo stesso Dante. La commedia, infatti, è un genere letterario antichissimo, che ha come protagonisti uomini e donne di tutti i tipi e di tutte le condizioni sociali. Inizia presentando una situazione di crisi e di difficoltà. Poi, attraverso lo sviluppo della storia, conduce a un finale felice. Ed è questo il motivo centrale della scelta di questo genere. Per la varietà degli argomenti che caratterizzano la commedia, Dante è autorizzato a usare tutti i diversi registri stilistici, da quelli più popolari a quelli più alti e raffinati, caratteristica che viene definita pluristilismo, e i più diversi linguaggi, dai differenti volgari al latino, a seconda del personaggio a cui l'autore dà voce, caratteristica che viene definita plurilinguismo. La storia è narrata in un lungo poema in versi endecasillabi di tersine, cioè strofe di tre versi concatenate. Anche dal punto di vista rimico e ritmico contribuiscono a collegare le diverse situazioni in un unico percorso che conduce alla salvezza. Alla base dell'elaborazione dell'opera c'è sicuramente l'esperienza politica dell'autore e l'esilio. Dante verifica che in tutte le città italiane prevalgono l'ingiustizia, la corruzione e la disonestà. Gli uomini non riescono con le loro sole forze a uscire dalla situazione di dolore e di peccato in cui vivono. Perciò Dante scrive la commedia, per indurre gli uomini del suo tempo a seguire i valori della religione, che consentono all'uomo di raggiungere la felicità eterna. L'altra componente fondamentale dell'opera è l'amore. Il sentimento amoroso è per Dante l'unico sentimento umano che ha la capacità di condurre l'uomo a Dio. Infatti, Beatrice dal Paradiso continua a svolgere per Dante la funzione di guida angelica che aveva svolto in vita. Sarà lei, infatti, ad accorgersi delle difficoltà da cui il poeta non riesce a uscire, intervenendo in suo aiuto. Ad aiutare Dante arriva infatti il poeta latino Virgilio. L'autore dell'Eneide è considerato il più grande poeta latino perché nella sua opera aveva esaltato l'età di Ottaviano Augusto, quando era nato Gesù. Nella commedia, Virgilio, che è l'allegoria della ragione umana, rappresenta la funzione che la razionalità svolge per aiutare l'uomo a riconoscere il bene e a seguirlo. Virgilio accompagna Dante attraverso i regni dell'oltretomba, inferno e purgatorio, per mostrargli che cosa accade dopo la morte agli uomini che hanno peccato. Alla sommità del purgatorio, Virgilio scompare per lasciare il posto a Beatrice. La donna amata, intervenuta in aiuto di Dante mandandogli Virgilio, conduce il poeta attraverso i cieli del paradiso, dove i beati arrivano a incontrare Dante. Beatrice rappresenta allegoricamente la fede illuminata dalla teologia, che è la conoscenza delle cose divine, e la grazia divina, cioè il dono della salvezza che Dio fa agli uomini. Ma non è Beatrice a condurre Dante di fronte a Dio nell'ultimo canto del paradiso. Alla fine interviene una terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, che rappresenta la via mistica che conduce a Dio attraverso il rapporto d'amore che congiunge direttamente la creatura, cioè l'essere umano che ama Dio, e il creatore. L'esperienza di questo tipo d'amore

0: ascoltare la letteratura.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista enigmistica In I campioni dello sport di Arturo Maritucci. Ken Rosewall, il piccolo maestro di Sydney. Non è sempre facile individuare il numero uno di uno sport come il tennis. Il ventaglio di possibilità per emergere si dipana nel tempo, però tra i campioni non si deve dimenticare l'australiano Ken Rosewall, la cui carriera si snoda a cavallo di grandi cambiamenti che l'hanno costretto a saltare ben 44 slam. Dagli anni 20 agli anni 60, il tennis si divide essenzialmente tra le categorie dilettanti, ai quali sono riservati i tornei tradizionali, e professionisti, dove inevitabilmente convogliano i giocatori migliori, esclusi pertanto da appuntamenti fondamentali come il Grande Slam e la Coppa Davis. Con la progressiva apertura agli Open e la decisione nel 1968 di far partecipare i professionisti a tutti i tornei, le cose cambiano. Ma intanto chi gioca in quel periodo è penalizzato rispetto ai canoni attuali. Ken Rosewall viene alla luce a Sydney nel 1934. Fin dalla più tenera età impara a giocare a tennis perché suo padre, un droghiere, acquista a Rockdale, dove si sono trasferiti, tre campi in terra battuta. È proprio il papà a insegnargli i rudimenti e a costringerlo a giocare con la destra, nonostante Ken sia mancino. Con grandi sforzi e dopo un lungo periodo a provare e riprovare tiri particolari, il bambino impara a destreggiarsi nonostante agli inizi utilizzi due mani per indirizzare meglio diritto e rovescio. La passione e i costanti allenamenti portano i primi risultati quando è ancora un ragazzino. A 14 anni conquista il primo record con la vittoria nella categoria juniores agli Australian Hardcore Championship di Sydney. È il più giovane a ottenere questo titolo. Negli anni 50 la sua carriera decolla tra i dilettanti e poco alla volta riesce a guadagnarsi la fama di giovane promessa, vincendo in singolare a soli 18 anni sia gli Australian Championships sia gli internazionali di Francia. Il suo stile è eclettico e il suo rovescio davvero terribile. Pecca nel servizio a causa della sua bassa statura, ma con il tempo impara a gestirlo con sempre maggiore precisione. Stagione dopo stagione accumula una serie di vittorie importanti, tra le quali la Coppa Davis del 1953, del 1955 e del 1956. In coppia con Lew Hoad, rivale e collega di squadra, nel 1956 si fa valere al Grande Slam, accaparrandosi tutti i titoli del doppio maschile, tanto che il duo viene soprannominato The Gold Dust Twins. L'unico non pervenuto è quello degli internazionali di Francia, ma solo perché non vi partecipa. Gli viene quindi proposta la possibilità di passare al professionismo, ma i dubbi sono parecchi. Accetta nel 1957 e da gennaio si trova subito a dover affrontare il più potente avversario che ci sia in quel momento nella categoria, lo statunitense Pancho Gonzales. disputano una serie di partite per i mesi a venire che si concludono con 26 vittorie a favore dell'australiano e 50 per lo statunitense, segno della netta superiorità dell'affermato professionista sul neo arrivato. Dopo il rodaggio, tutto sommato breve, Roswell dimostra di avere imparato la lezione e già a settembre ottiene il titolo di Wembley. Questo risultato conferma la credibilità delle sue credenziali per gareggiare con i migliori del mondo, nonostante sia da un decennio sulla cresta dell'onda. Dopo una pausa di un anno, dal 1962, complice anche la mancanza momentanea di Gonzales, si afferma tra i campioni, facendo incetta di vittorie e ingaggiando sfide coinvolgenti con un altro importante protagonista di quei tempi, Rod Laver. La sua carriera si costella di traguardi come il Pro Grand Slam, confermando la fama da numero uno che dal 1964 gli viene conteso a Dallever. Ma prima della svolta del Tennis Open arriva davvero a conquistare il primo posto dei Major Pro con 15 titoli, seguito dai 12 a pari merito di Gonzales e Laver. Con la rivoluzione dell'era Open tutto cambia. Ha ormai 33 anni, ma dà prova di avere ancora cartucce da sparare. Si aggiudica poi il singolare maschile al Roland Garros del 1968, sconfiggendo Laver sulla terra battuta, uno dei campi più congeniali a Ken, il quale, sebbene non sia più il migliore, si mantiene comunque sul podio. Successivamente prosegue con stagioni a rendimento altalenante senza però mai perdere troppo smalto. Nel 1977 è ancora tra i migliori 20 al mondo. Si ritira nel 1980, mettendo fine a una carriera ultra trentennale per entrare direttamente nell'International Tennis Hall of Fame. Il piccolo maestro di Sydney, come è stato soprannominato, si attesta come un'icona del tennis e delle sue trasformazioni, pur essendo alle volte passato in secondo piano rispetto ai colleghi. Nonostante i risultati delle grandi star dei nostri giorni, con i loro nomi altisonanti che tutti conoscono, è ancora suo il primato di partite giocate e vinte nella storia del tennis, ed è l'unico ad avere posseduto simultaneamente i titoli del Pro Grand Slam su erba, terra battuta e superficie dura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogamvros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal Therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogam Vros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, Via Lattea, le meraviglie della nostra galassia. Nebulose, ammassi stellari, bracci a spirale e un enorme buco nero. Alla scoperta della nostra casa e dei nostri variegati coinquilini, di Gianluca Ranzini. La Via Lattea, la nostra galassia, è un'isola di stelle dispersa in un oceano di vuoto. È la nostra casa. Eppure la conosciamo solo in parte, anche perché si tratta di una casa enorme. Per molto tempo si è valutato che il diametro della Via Lattea fosse di circa 100.000 anni luce. Sono già molti, considerando che un anno luce corrisponde a quasi 10.000 miliardi di chilometri. Ma un recente articolo pubblicato da un gruppo di astronomi dell'Università di Durham, UK, amplia clamorosamente l'orizzonte portandolo a 1,9 milioni di anni luce, anche se la parte più esterna sarebbe sostanzialmente invisibile. Il problema è che è difficile farsi un'idea di come sia fatta la nostra casa standoci dentro. È come se ci trovassimo all'interno di una foresta tropicale. In ogni direzione vediamo alberi, nel caso della Via Lattea stelle. Ma come possiamo sapere se la foresta finisce e dove, o se in una certa direzione la densità degli alberi è inferiore che in altre? Ci vorrebbe una foto da lontano, da un satellite o da un drone, per vedere la foresta nel suo insieme. Ma nel caso della nostra galassia non si può fare a causa delle distanze proibitive per uscirne a scattarne una bella panoramica. Bisogna quindi cercare di farsi un'idea di come sia fatta la Via Lattea dalla nostra posizione senza spostarci. Nel 1785 William Herschel, astronomo inglese di origini tedesche, pubblicò il primo disegno che mostrava la forma approssimativa della nostra galassia. Herschel era un musicista con la passione per l'astronomia e intorno ai 35 anni aveva iniziato a costruirsi telescopi di dimensioni sempre maggiori che collocava nel giardino della sua casa di Bath. L'aiutava la sorella Caroline, che sarebbe diventata anche lei un'astronoma autodidatta di notevole livello. Con i propri strumenti, William fece un lavoro da certosino. Divise la porzione di volta celeste che riusciva a osservare in 600 quadratini e contò quante stelle poteva vedere in ciascuno di essi con il suo telescopio. Notò che c'erano zone più addensate di stelle e altre meno, e da questi conteggi stellari capì che la Via Lattea aveva una forma appiattita. In questo contesto inserì anche il Sole e quindi l'intero sistema solare in una posizione quasi centrale. Su questo si era sbagliato, ma sulla forma della galassia aveva visto giusto. Oggi sappiamo che la nostra è una galassia a spirale, come molte altre nel cosmo, formata da un disco piatto, come aveva intuito Herschel, e con bracci fatti da stelle e nubi di gas che si avvolgono attorno al centro, disegnando una forma complessiva che ricorda quella di uno zampirone. Nella zona centrale c'è un rigonfiamento che gli astronomi chiamano Badge, e proprio in mezzo un buco nero che ha una massa pari a 4 milioni di volte quella del Sole. Il Sole, con i propri pianeti, Terra compresa, invece si trova sul disco galattico. E anche se a volte non ce ne rendiamo conto, questo disco lo vediamo ben chiaro in cielo a occhio nudo. È la striscia di debole luminosità diffusa che compare sulla volta celeste quando ci troviamo in un luogo sufficientemente buio e che chiamiamo Via Lattea. Quella sottile banda di luce diffusa è la regione di cielo più ricca di stelle, proprio perché è il disco galattico proiettato sulla volta celeste, guardando dal nostro punto di vista. Il fatto che anch'essa sia nota come Via Lattea, come tutta la nostra galassia nel suo complesso, genera un po' di confusione. La Via Lattea striscia, in effetti, è solo una parte della Via Lattea galassia, perché anche tutte le stelle che si vedono nelle altre direzioni del cielo fanno parte della nostra galassia, ma non sono così numerose e addensate le une alle altre da dare quella sensazione di luminosità diffusa. Quali sono allora gli abitanti della nostra galassia? La componente più importante, o perlomeno quella più facilmente visibile, è certamente rappresentata dalle stelle. Ma quante siano è un altro dato della nostra casa che conosciamo solo in modo approssimativo. Gli astronomi stimano che il loro numero sia compreso tra 100 e 400 miliardi. Contarle tutte è impossibile, anche perché il lato opposto della galassia rispetto a noi ci è nascosto, schermato dal denso nucleo galattico che si frappone tra esso e il Sistema Solare. Ma nella nostra casa cosmica non ci sono solo stelle. Ci sono anche vari tipi di nebulose che sono legati a fasi differenti della vita delle stelle. Le nebulose diffuse sono regioni della galassia ricche di gas e di polveri in cui si stanno formando nuovi astri. Hanno forme irregolari e spesso nelle foto colori sgargianti. Un esempio è la nebulosa di Orione. Le nebulose planetarie, invece, vengono create da stelle di una certa età, che quando perdono il proprio delicato equilibrio, rilasciano nello spazio il loro guscio esterno. Per questo le nebulose planetarie hanno una caratteristica forma sferica, o quasi, che però ci sembra circolare per un effetto di prospettiva, e hanno sempre al proprio centro la stella che le ha originate. E ancora, vi sono i resti di supernova. Anche queste sono nebulose, ma rappresentano la fase finale della vita di stelle di grande massa che esplodono come supernove. Quello che ne rimane, il loro resto, è il materiale di cui era composta la stella che si espande a grande velocità nello spazio e che porta con sé gli elementi chimici che si erano formati dentro la stella, pronti per essere riciclati in nuovi oggetti celesti. Qualche volta la stella esplosa non si disintegra totalmente, può rimanere un oggetto estremo, una stella di neutroni o addirittura un buco nero. Gli altri oggetti che popolano la nostra galassia sono gli ammassi stellari. Quelli aperti sono formati da alcune decine o centinaia di stelle giovani che sono debolmente legate tra loro dalla gravità. Questi ammassi sono destinati a disgregarsi, con le singole stelle che prenderanno strade diverse. Gli ammassi globulari, invece, sono composti da centinaia di migliaia di stelle molto vecchie e appaiono come sfere compatte. Questa compattezza li rende stabili, tanto che possono avere anche molti miliardi di anni. Inoltre orbitano come satelliti attorno al centro della galassia, formando una specie di guscio sferico. È stato proprio studiando la loro distribuzione che gli astronomi hanno potuto individuare dove si trovasse il centro galattico rispetto alla posizione del Sistema Solare. Questi studi oggi ci permettono di dire che l'angolo di casa che occupiamo non è affatto centrale, anzi siamo abbastanza in periferia, a circa 2/3 del raggio galattico, cioè a poco meno di 30.000 anni luce dal centro. Questo ci riporta alle dimensioni incerte della Via Lattea di cui dicevamo all'inizio. Il problema è che attorno a tutto ciò che vediamo e che è in buona parte concentrato nel disco di 100.000 anni luce di diametro e solo 3.000-4.000 di spessore, c'è un grande alone composto da materia oscura, che non si vede, non si sa esattamente cosa sia, ma che si fa sentire con la sua forza di gravità, e si calcola che la materia oscura rappresenti almeno il 90% della massa totale della Via Lattea. Come dire, del nostro castello di 100 stanze ne conosciamo sì e no una decina.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono 4 tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono 4 tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di 2 tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore Rh. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York Due ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente RH. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene RH può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue RH positivo, nel secondo di sangue RH negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue RH positivo e la madre RH negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo 0. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente, sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia: Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti: trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dell'anidride carbonica e da altri elementi indesiderati, combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni,

0: l'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com. Il lento sollevamento del suolo dei Campi Flegrei. Un nuovo studio analizza l'attività sismica che accompagna il bradisismo per misurarne la rapidità e comprenderne l'evoluzione. A cura della redazione. Grazie ai dati acquisiti dal sistema di posizionamento globale, GPS, e dalla rete sismica, un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, ha misurato i due andamenti sovrapposti del sollevamento del suolo e della sismicità nell'area dei Campi Flegrei nel periodo 2000-2020. Lo studio, a cui ha partecipato anche la Scuola Normale Superiore di Pisa e le università americane di Buffalo, Tufts e Penn State, hanno rilevato un'accelerazione su una scala decennale e oscillazioni periodiche. La caldera dei Campi Flegrei è interessata fin dagli anni 50 da significativi movimenti del suolo, fra cui il lento bradisismo in corso da quasi 20 anni. Questo fenomeno è caratterizzato da una sequenza di episodi di deformazione, accompagnati da incrementi nell'attività sismica. L'obiettivo dello studio è stato quello di comprendere la rapidità del fenomeno bradisismico e la sua possibile evoluzione. A tal fine, i ricercatori hanno analizzato la velocità e l'accelerazione del sollevamento del suolo della caldera, il numero degli eventi sismici e la loro energia cumulativa, anche comparando i dati registrati nel periodo 1983-2000 con quelli registrati nel periodo 2000-2020. Questa analisi ha permesso il riconoscimento di due andamenti temporali sovrapposti, un'accelerazione su scala decennale e oscillazioni ricorrenti di varia frequenza. Le nostre analisi mostrano un aumento della velocità del sollevamento del suolo e un aumento della frequenza di accadimento dei terremoti, a partire dal 2005. Il 90-97% del loro incremento è stato registrato dopo il 2011 e il 40-80% dopo il 2018, spiega Flora Giudice Pietro, ricercatrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e coautrice dello studio. Il sollevamento del suolo sta tuttora proseguendo e lo spostamento verticale rispetto ai valori registrati nel 2005 ha raggiunto circa 100 centimetri. La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: Vista Grazia. La mia voce libera i vostri sogni. 2 anni fa, con un bacio in pubblico alla fidanzata di allora, la pallavolista Paola Enogu aveva sfidato i pregiudizi. Oggi è una delle doppiatrici di Soul, il film Disney che invita a seguire le proprie passioni. Non mi preoccupo più di quello che pensano gli altri, dice, perché voglio vivere a modo mio. Di Enrica Brocardo. Al suo debutto come doppiatrice, Paola Egonu, la pallavolista dell'Imoco di Conegliano dalla Schiacciata d'Acciaio, mostra il suo lato morbido. «Sono emozionata, senza parole. Vedere la parte che ho doppiato mi ha fatto sorridere, ma a colpirmi più di tutto è stata la storia. Parla del rischio di perdere noi stessi che corriamo inseguendo una passione. Il film d'animazione si intitola Soul. Protagonista un insegnante di musica e pianista jazz, che finisce nell'antemondo, il luogo dove le anime ricevono personalità e inclinazioni prima di essere inviate sulla Terra. Egonu dà la voce a Sogna Luna, anima hippie, che insieme con un gruppo di spiriti illuminati cerca di salvare coloro che sulla Terra si sono persi, schiacciati da ansie e ossessioni. A soli 22 anni, Paola, figlia di una coppia nigeriana, è un modello per molte bambine e adolescenti afroitaliane come lei. Ragazze che sognano di realizzare i loro sogni e che vedono in Egonu un modello di forza e indipendenza. Temi di cui parla molto sui social, Instagram e TikTok. E anche di libertà, da quando 2 anni fa ha fatto coming out, suggellato poi da un bacio alla pallavolista polacca Katarzyna Skorupa. Paola, lei da chi ha preso ispirazione? In parte sono i principi che mi hanno trasmesso i miei genitori, in parte è frutto della mia esperienza. L'ho capito crescendo, provando, cercando di mettere a fuoco che cosa mi faceva stare bene. Ne parlo sui social perché sono sensazioni, desideri che provo io per prima. Sto ancora cercando la mia strada, ma credo che occorra dar retta al nostro sesto senso, perché l'importante è non avere rimpianti. Non guardarsi indietro un giorno e pensare non ho dato il 100% di me stessa. Io inseguo sempre la perfezione, nella vita e sul campo di pallavolo. 2 anni fa ha fatto coming out senza grandi problemi, raccontando solo di come dopo una sconfitta avesse chiamato la sua fidanzata per farsi consolare, come se fosse la cosa più normale del mondo. È stato così facile come sembra? Le preoccupazioni ci sono state. Ancora oggi ci sono. Nella nostra società tanti pregiudizi. È normale farsi domande. Non vuoi deludere la tua famiglia. Non sai come la prenderanno gli altri. Perché gli atleti che rivelano la propria sessualità sono una rarità? Oltretutto, lei è la dimostrazione che quando qualcuno lo fa, dopo non succede nulla di terribile, anzi. Non è ciò che i tifosi si aspettano. Credo che molti abbiano paura di come potrebbero reagire, e anche di come la notizia potrebbe essere accolta dalla squadra. Ha detto di appartenere a 2 culture, nigeriana e italiana. È una fortuna avere radici in mondi diversi? Assolutamente, e cerco di allargare la mia conoscenza anche oltre. Mi piace entrare in contatto con le persone che appartengono a realtà diverse, conoscere le loro culture. A seconda delle nostre origini abbiamo magari abitudini un po' diverse, celebriamo in modo differente le feste, ma alla fine, per tutti, conta l'amore per la famiglia e gli amici. Dovremmo puntare su ciò che ci unisce, scoprire che cosa c'è dietro la diversità, invece di averne paura. Le passioni, la musica nel caso del protagonista di Soul, nel suo la pallavolo, possono non lasciare tempo per altro? Sì, tutta la mia vita ruota intorno agli allenamenti e alle partite. Mi sveglio e so che devo fare una colazione sana che mi dia la forza per affrontare lo sforzo fisico. E quando non va bene, non riesco a smettere di chiedermi per quale motivo non sia abbastanza in forma. È un pensiero costante. Per questo è fondamentale riuscire a staccare con la testa, altrimenti lo stress prevale sul resto. Le è mai capitato di raggiungere un obiettivo a cui teneva tantissimo e di sentirsi più svuotata che felice? Tante volte. Non riesco a godermi il momento, penso sempre alla gara successiva. E non sono mai riuscita a piangere di felicità dopo una vittoria, come invece capita a tanti. Io ho pianto solo 2 volte, dopo aver perso, perché ero delusa di me stessa. Le anime di Soul, per essere mandate sulla Terra, devono trovare la scintilla. Lei ne ha un'altra oltre alla pallavolo?
1: Di recente sì, ne ho trovata una. Ho deciso di prendere un cane, un bulldog francese, una femmina. L'ho chiamata Noir. Voglio la responsabilità di prendermi cura di un altro essere vivente. È il mio regalo di compleanno.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi. Salamanca ha un nome buffo, due nonni stravaganti e sangue pelle rossa nelle vene. Ma queste non sono le uniche cose insolite nella sua vita. La mamma è svanita nel nulla e il padre sembra corteggiare una donna molto strana. E anche la sua amica Febe si diverte a circondarsi di misteri irrisolvibili. Una storia di confidenze e sorprese, saggia e imprevedibile come la natura, onirica e profonda come un canto indiano. Buon ascolto!
3: Il nonno, che io chiamo Gramps, dice che in fondo sono una ragazza di campagna. Ed è vero. Ho trascorso la maggior parte dei miei 13 anni di vita a By Banks, Kentucky, una manciata di case annidate nel verde lungo il fiume Ohio. Poco più di un anno fa mio padre mi ha sradicata come un'erbaccia. Ha preso su tutto ciò che possedevamo. No, questo non è vero. Non ha preso il castagno, o il salice, o il fienile, o il laghetto dove andavo a nuotare, o nessuna di quelle cose che appartenevano a me. E abbiamo viaggiato per 500 chilometri filati verso nord, per poi fermarci dinanzi a una casa di Euclid, Ohio. «Dove sono gli alberi?» ho detto io. «È qui che vivremo?» «No», ha risposto mio padre. «Questa è la casa di Margaret». La porta si è aperta ed è apparsa una donna con una gran massa di capelli rossi. Mi sono guardata intorno. Gli edifici erano appiccicati gli uni gli altri, come una fila di casette per uccelli. Davanti a ciascuno c'era uno striminzito quadratino verde e davanti a quello un lungo marciapiede di cemento che correva parallelo sulla strada. «Dov'è la stalla?» ho chiesto. «Dov'è il fiume? Dov'è lo stagno per nuotare?» «Sal», ha detto mio padre. «Vieni, c'è Margaret». Ha salutato con la mano la signora sulla porta. «Dobbiamo tornare indietro», ho detto. «Ho dimenticato una cosa». La donna con la criniera rossa è uscita nel portico. Ho nascosto una cosa in fondo al marmadio a muro, sotto le assi del pavimento, e devo assolutamente tornare a prenderla. «Non essere sciocca», ha detto mio padre. «Vieni a salutare Margaret». Io non volevo salutare Margaret. Sono rimasta dov'ero, guardandomi intorno, ed è stato allora che ho visto il viso schiacciato contro una finestra del primo piano della casa accanto. Era il viso rotondo di una ragazzina e sembrava spaventato. Ancora non lo sapevo, ma quel viso apparteneva a Phoebe Winterbottom, che sarebbe diventata mia amica e a cui sarebbero successe tante cose strane. Non molto tempo fa, quando sono rimasta chiusa per 6 giorni in un'automobile con i miei nonni, ho raccontato loro la storia di Phoebe e quando ho finito di raccontarla, o forse addirittura mentre gliela raccontavo, mi sono resa conto che quella storia era come la parete di gesso della nostra vecchia casa di By Banks. Mio padre ha cominciato a sgretolarla poco tempo dopo che mia madre ci aveva lasciati, una mattina di aprile. La nostra era una vecchia casa di campagna che i miei genitori avevano restaurato stanza dopo stanza. Ogni notte, mentre aspettava notizie di mamma, papà sgretolava la parete. La notte che abbiamo ricevuto la brutta notizia, lei non sarebbe tornata, Lui si è messo a picchiare con martello e scalpello su quella parete come un dannato. Alle 2 del mattino è salito nella mia stanza. Non stavo dormendo, così mi ha portato di sotto per mostrarmi cosa aveva trovato. Nascosto dietro la parete c'era un caminetto fatto di mattoni. La ragione per cui la storia di Phoebe mi ricorda quella parete di gesso e quel caminetto nascosto è che sotto la sua storia ce n'è un'altra, quella mia e di mia madre. È stato dopo tutte le avventure di Phoebe che i miei nonni hanno deciso di venire in automobile dal Kentucky all'Ohio, dove mi avrebbero prelevato per poi proseguire tutti e tre verso ovest, fino a Lewiston, Idaho. Un viaggio di 3.000 chilometri o poco più, ecco perché mi sono ritrovata per quasi una settimana chiusa in automobile con loro. Non era un viaggio che avessi voglia di fare, ma dovevo farlo. La nonna, che io chiamo Graham, mi ha dato un pizzicotto sulla guancia dicendo: «Così potrò stare di nuovo con il mio tesoruccio preferito. Per inciso, io sono il loro unico tesoruccio». Mio padre ha detto che Graham era assolutamente incapace di leggere le carte stradali e che era contento che io andassi con loro. Se non altro, li avrei aiutati a trovare la strada. Avevo solo 13 anni e anche se ero bravissima con le carte stradali, non era per questo che andavo, così come i miei nonni non si erano messi in macchina solo per fare un viaggetto. Le vere ragioni erano sepolte sotto mucchi e mucchi di cose non dette. Alcune delle vere ragioni erano: Graham e Gramps volevano vedere mamma, che era laggiù a Lewiston, Idaho. Graham e Gramps sapevano che desideravo vedere mamma, ma che la cosa mi spaventava. Papà voleva rimanere solo con la rossa Margaret Cadaver. Aveva già visto mamma e non mi aveva portato con sé. Inoltre, credo che papà non avesse fiducia nel fatto che Graham e Gramps si sarebbero comportati bene se non ci fossi stata anch'io. Diceva che se fossero andati da soli, per risparmiare a tutti un sacco di complicazioni, avrebbe dovuto chiamare la polizia e farli arrestare prima ancora che uscissero dal vialetto di casa. Può sembrare un po' esagerato che un uomo chiami la polizia per fermare i propri vecchi genitori, ma quando i miei nonni entravano in macchina, i guai venivano loro appresso naturalmente, come una poledra trotterella dietro a una giumenta. I nonni Heedle sono i genitori di mio padre, pieni fino ai capelli di bontà e dolcezza, con una buona spruzzata di stravaganza. Questa combinazione li rende molto interessanti, ma non si può mai prevedere cosa faranno o diranno. Una volta deciso che saremmo andati tutti e tre, il viaggio è diventato una grande, enorme nube temporalesca che si andava addensando intorno a me. Durante la settimana precedente alla partenza la voce del vento diceva: «Presto, presto, presto!» e la notte il buio silenzioso bisbigliava: «Corri, corri, corri!» Non credevo che saremmo mai partiti, e neppure lo volevo. Ma avevo deciso di andare, e sarei andata. Dovevo essere là per il compleanno di mia madre. Era di estrema importanza. Ero convinta che se esisteva una sola possibilità di riportare mamma a casa, questa si sarebbe realizzata per il suo compleanno. Non l'ho detto a mio padre o ai miei nonni, perché mi avrebbero risposto che era facile quanto pescare pesci in cielo. Ma io ci credevo. A volte sono testarda e ostinata come un mulo. Quando alla fine i nonni Heedle, Graham e Gramps e io ci siamo messi in viaggio, stringevo in mano 7 amuleti e non smettevo di pregare che non ci capitasse un incidente. Avevo il terrore di macchine e autobus e che arrivassimo in tempo per il compleanno di mia madre. Mancavano 7 giorni, in modo da riportarla a casa. Pregavo gli alberi. Era più semplice che pregare direttamente Dio. C'era quasi sempre un albero nei paraggi. Appena abbiamo imboccato la Ohio Turnpike, che è la strada più piatta e più dritta del creato, Graham ha interrotto le mie preghiere. «Salamanca!» A questo punto mi tocca spiegare che il mio vero nome è Salamanca Tree Heedle. I miei genitori credevano che Salamanca fosse il nome della tribù indiana alla quale apparteneva la nonna di mia nonna. Ma si sbagliavano. Il nome della tribù era Seneca, però i miei avevano scoperto l'errore solo dopo la mia nascita. A quel punto si erano abituati al nome, che è rimasto Salamanca. Il mio secondo nome, Tree, vuol dire albero, me l'ha dato mia madre, che adorava gli alberi. A dire il vero, lei avrebbe voluto essere più precisa e chiamarmi albero di acero da zucchero, cioè Sugar Maple Tree, che era il suo albero preferito, ma Salamanca Sugar Maple Tree Heedle suonava un po' esagerato. Mia madre mi chiamava Salamanca, ma dopo che lei se n'è andata, solo i nonni Heedle mi chiamano così, quando non mi chiamano tesoruccio. Per la maggior parte degli altri sono Sal, e per un po' di ragazzi che si ritengono particolarmente divertenti sono Salamandra. In automobile, appena partiti per il nostro lungo viaggio, nonna Heedle ha detto: «Salamanca, perché non ci aiuti a passare un po' il tempo?» Che genere di cosa ha in mente? Speravo che non si aspettassero da me qualcosa di spaventosamente imbarazzante, come arrampicarmi sul tetto della macchina e cantare una canzoncina. Con i miei nonni non si può mai dire. Ma Gramps ha risposto: «Che ne dici di una storia? Dai, raccontaci una bella storia. Io conosco un sacco di storie, ma le ho imparate quasi tutte da Gramps. Graham ha suggerito che ne raccontassi una su mia madre. Quello non potevo farlo. Non era da molto che avevo smesso di pensare a lei ogni minuto di ogni giorno. Non ero pronta a parlarne. Beh, allora che ne dici dei tuoi amici? Non hai qualche storia da raccontare su di loro?» Mi è venuta subito in mente Phoebe Winterbottom. Su di lei ce ne sono un bel po' di storie da raccontare. «Badate che è una storia terribilmente strana», li ho avvisati. «Oh, bene», ha detto Graham, «divertente». E così ho lasciato perdere le mie preghiere agli alberi e ho raccontato di Phoebe Winterbottom, della sua mamma scomparsa e del pazzo. E in questo modo ho scoperto che sotto quella di Phoebe c'era un'altra storia. Vidi Phoebe per la prima volta il giorno in cui mio padre e io ci trasferimmo a Euclid, e perciò la mia storia comincia con la visita alla rossa Margaret Cadaver, in casa della quale feci la conoscenza della signora Partridge, la sua vecchia mamma. Margaret ce la mise tutta per essere carina con me. «Che bei capelli», disse, «sei proprio un amore». Quel giorno non ero affatto un amore. Mi stavo comportando in maniera particolarmente scorbutica. Non volevo sedermi e non volevo guardare Margaret. Mentre ce ne andavamo, sentii Margaret mormorare a mio padre: «John, e le hai già detto come ci siamo conosciuti?» Lui sembrava orrendamente a disagio. «No», disse, «ho provato, ma non vuole saperlo». Questa era la pura verità. «Chi se ne importa?» pensavo. «Chi se ne importa di come ha conosciuto Margaret Cadaver?» Ero ferma nel portico e alla finestra della casa accanto vidi di nuovo la faccia di Phoebe. In quel momento tutto quello cui riuscivo a pensare era la nostra nuova casa, che speravo si trovasse a chilometri e chilometri di distanza, fuori, nel verde della campagna, e invece il posto in cui mio padre e io saremmo vissuti era a due isolati dalla casa di Margaret Cadaver. Se qualcuno mi avesse bendato o mi avesse fatto salire in macchina e avesse guidato per un'ora prima di togliermi la benda, avrei detto che eravamo ancora di fronte alla casa di Margaret. Alberelli pretenziosi, casette per gli uccelli tutte in fila, niente laghetto per nuotare, niente stalla, niente mucche, niente polli, niente maiali. Al loro posto una casetta bianca con davanti un particello in miniatura, che non sarebbe bastato a mantenere in vita una mucca nemmeno per 5 minuti. «Facciamo un giro», disse mio padre con calore alquanto eccessivo. Attraversammo il minuscolo soggiorno per passare nella cucina in miniatura e poi al piano di sopra, nella camera da letto di mio padre, che sarebbe entrata in un boccale da birra, e nella mia, che sarebbe stata in una tasca, e nel microscopico bagno. Dalla finestra del piano di sopra guardai giù nello striminzito cortile posteriore. Era occupato per metà da un portico in cemento e per metà da un fazzoletto erboso che una mucca avrebbe divorato in due bocconi. Tutto intorno c'era un alto steccato di legno e a destra e a sinistra altri identici lotti recintati. Ci sedemmo sui gradini dell'ingresso ad aspettare il furgone dei traslochi e quando arrivò guardammo gli uomini stipare la nostra casetta da uccelli con il mobilio di By Banks. Dopodiché il babbo e io entrammo in soggiorno a fatica, tra divani, sedie, tavole, scatole, scatole, scatole. Disse mio padre. È come infilare una mucca in un pollaio. 3 giorni più tardi cominciò la scuola e vidi di nuovo Phoebe. Era nella mia classe. Le altre ragazze portavano tutte i capelli nella stessa identica maniera, legati in una coda di cavallo, come la chiamavano loro, lunga fino alle spalle, con una frangia che quasi copriva gli occhi. Non facevano che toccarmi i capelli. «Non te li tagli mai?» dicevano. «Ti ci puoi sedere sopra? Come fai per lavarli? Sono neri così al naturale? Ti metti il balsamo?» Non riuscivo a capire se apprezzavano i miei capelli o se pensavano che avevo l'aspetto di una sempliciotta di campagna. Tutti parlavano moltissimo e tutti portavano l'apparecchio per i denti. Una ragazza, Mary Lou Finney, diceva le cose più strane. Per esempio, di punto in bianco esclamava «Onnipotente!» oppure «Testa di manzo!» C'erano 2 gemelli giapponesi, fratello e sorella, che non parlavano affatto, a parte dire «sì, sì» e «sì, sì». C'erano Megan e Christy che saltavano su e giù come piselli secchi, Beth Ann, la musona, e Alex dalle guance rosa. C'era Ben che disegnava fumetti tutto il giorno e c'era il più originale degli insegnanti che si chiamava signor Berkeley. E poi c'era Phoebe Winterbottom. Era una ragazza tranquilla, se ne stava la maggior parte del tempo per conto suo e sembrava notevolmente timida. Aveva un viso graziosissimo, perfettamente rotondo ed enormi occhi azzurro cielo. I suoi capelli si arricciavano in corti boccoletti gialli come il becco di un merlo. Quella prima settimana, quando mio padre e io eravamo da Margaret, ci aveva invitato a cena 3 volte, la prima settimana, vidi di nuovo il viso di Phoebe alla finestra della casa accanto. Una volta la salutai con la mano, ma lei fece finta di non accorgersene. Poi un giorno scivolò accanto a me, alla mensa scolastica, e disse «Sal, tu sei talmente coraggiosa!» A dire la verità, rimasi sorpresa. Sarebbe bastata una piuma a buttarmi a terra. «Io non sono coraggiosa», dissi. «Lo sei, sei coraggiosissima!» Non lo ero. Io, Salamanca Tree Heedle, avevo paura di tantissime cose. Per esempio avevo il terrore degli incidenti d'auto, della morte, del cancro, dei tumori al cervello, della guerra nucleare, delle donne incinte, dei rumori forti, degli insegnanti severi, degli ascensori e di un sacco di altre cose. Ma non avevo paura di ragni, serpenti e vespe, mentre Phoebe e quasi tutti gli altri nella mia classe ne avevano e come. Il primo giorno di lezione, un serissimo ragno andò in esplorazione del mio banco e così gli chiusi attorno le mani a coppa e lo portai alla finestra aperta per deporlo sul davanzale. Mary Lou Finney disse «Alfa e Omega, guardate là!» Beth Ann era bianca come il latte e tutti si comportarono come se avesse affrontato con una mano sola un drago che sputava fuoco dalla bocca. Per tutta la settimana seguente, se capitava che un innocente ragno zampettasse in direzione di qualcuno, i miei compagni si mettevano a gridare «Sal, prendilo!» Se una vespa entrava dalla finestra per dare un'occhiatina all'aula, dicevano «C'è una vespa, Sal, prendila!» E una volta che un serpentello verde si mise a strisciare lungo il battiscopa, tutti strillarono «Sal, un serpente, prendilo, prendilo, Sal!» Mentre io tentavo di fare del mio meglio per aiutare quelle povere creature a ritornare all'aria aperta, gli altri ragazzi dicevano «Ammazzalo, Sal, ammazzalo!» E io mi domandavo se a loro sarebbe piaciuto essere spiaccicati solo perché erano entrati per caso nella stanza di qualcun altro. Pensavano che avessi un gran coraggio proprio perché non avevo paura di questi animaletti. E così mi resi conto che se gli altri si aspettano che tu sia coraggiosa, a volte fingi di esserlo anche se hai una paura da morire. A questo punto della mia storia, Graham mi ha interrotto per dire: «Ma come, Salamanca? Certo che sei coraggiosa. Tutti gli Heedle sono coraggiosi. È una caratteristica di famiglia. Guarda il tuo papà e la mamma». «Mamma non è una vera Heedle», ho detto. «Praticamente lo è. Non si può essere sposate a un Heedle per tutto quel tempo e non diventare una Heedle». Mia madre non la pensava così. Ricordo che diceva sempre a mio padre: «Voi Heedle siete un mistero per me. Non sarò mai una vera Heedle». E non lo diceva con orgoglio. Lo diceva come se le dispiacesse terribilmente, come se fosse una specie di menomazione. I genitori di mia madre, gli altri miei nonni, si chiamano Pickford e somigliano ai nonni Heedle quanto un asino somiglia a un sottaceto. Nonna e nonno Pickford sono diritti come se avessero un palo d'acciaio incollato alla schiena. Portano abiti inamidati e stirati e quando sono scandalizzati o meravigliati di qualcosa, cioè spesso, dicono: «Ma davvero? Ma è proprio così?» con gli occhi spalancati e gli angoli della bocca piegati all'ingiù. Una volta avevo chiesto a mia madre perché nonna e nonno Pickford non ridono mai e lei mi aveva risposto: «Sono troppo occupati a essere rispettabili. Bisogna concentrarsi parecchio per essere così rispettabili». E poi si era messa a ridere e si capiva che la sua spina dorsale non era fatta di ferro perché si piegava in due dalle risate. Mamma diceva che l'unico gesto di sfida alla vita di nonna Pickford era stata la scelta del suo nome, nonna Pickford, che si chiamava Gay Feather, ossia piuma allegra. Aveva chiamato mia madre Chan Hassen, un nome indiano che significa succo dolce d'albero o in altre parole sciroppo d'acero. Solo nonna Pickford chiamava mia madre con il suo nome indiano. Per chiunque altro lei era zucchero. Mia madre non somigliava affatto ai suoi genitori e solo molto, molto raramente gli angoli della sua bocca si piegavano all'ingiù e lei diceva: «Ma davvero? Ma è proprio così? Come una vera Pickford». Il giorno che Phoebe si era seduta accanto a me, dicendomi che ero tanto coraggiosa, mi aveva anche invitato a cena da lei per quella sera. Per me andava benissimo, perché non avevo nessuna voglia di mangiare di nuovo da Margaret. Non volevo vedere lei e papà che si sorridevano. Capivo che Margaret e la sua vecchia madre, la signora Partridge, stavano cercando di fare del loro meglio per farmi sentire la benvenuta, ma erano un po' strane e io mi sentivo triste e irritabile. Volevo che ogni cosa tornasse com'era prima. Volevo essere di nuovo a Bay Banks, Kentucky, tra le colline e gli alberi, tra mucche, polli e maiali. Volevo entrare di corsa in cucina e vedere mia madre e mio padre seduti al tavolo che sbucciavano le mele. Phoebe e io tornammo insieme a piedi quel giorno, fermandoci un momento a casa mia per telefonare a papà. Margaret lo aveva aiutato a trovare lavoro come venditore di macchinari agricoli. Quando gli telefonai, disse che era felice come una vongola con l'alta marea per la mia nuova amicizia. Ma era felice per questo, o perché poteva starsene da solo con Margaret Cadaver. Poi Phoebe e io andammo a casa sua, e mentre passavamo davanti alla casa di Margaret, una voce chiamò: «Sal, sei tu, Sal?» Phoebe si portò una mano alla bocca e disse: «Oh!» Nell'ombra del portico c'era la signora Partridge, seduta su una sedia a dondolo di vimini. Sulle sue ginocchia era posato un bastone grosso e nodoso con l'impugnatura a forma di testa di cobra. La gonna viola le era salita al di sopra delle ginocchia ossute e le si vedeva la sottoveste. Attorno al collo aveva una sciarpa di piume gialle. «Il mio boa», mi aveva detto una volta. «Il mio amatissimo boa». Appena mi incamminai verso la casa, Phoebe mi tirò per un braccio. «Non andarci!» disse. «E dai», dissi io, «è solo la signora Partridge». «Chi c'è con te?» squittì la signora Partridge. «Mio Dio! Cos'ha sulla faccia quella bambina?» Sapevo cosa stava per fare. L'aveva fatto anche con me, la prima volta che l'avevo incontrata. Phoebe si portò le mani al viso. «Cos'ho? Sono stati i fagioli rossi che ho mangiato a pranzo?» «Vieni qui», disse la signora Partridge, agitando verso di lei le piccole dita contorte. Phoebe mi guardò e io la spinsi verso la signora Partridge, che le premette delicatamente le dita sulle palpebre e lungo le guance, e disse: «Proprio come pensavo. Sono due occhi, un naso e una bocca». Poi rise, una risata maligna che aveva il suono di uno scroscio di ghiaia. «Hai 13 anni!» «Sì», disse Phoebe. «Lo sapevo», disse la signora Partridge accarezzando il suo boa di piume gialle. «È proprio quello che pensavo». «Questa è Phoebe Winterbottom», dissi io. «Abita nella casa accanto». Quando ce ne andammo, Phoebe sussurrò: «Vorrei che non le avessi detto che vivo nella casa accanto». «E perché no? Non conosci già la signora Cadaver e la signora Partridge? Non stanno qui da molto. Non ti sembra straordinario che abbia indovinato la tua età in quel modo?» «Non ci vedo niente di straordinario», disse Phoebe. E poi mi raccontò di quando lei, sua madre, suo padre e sua sorella Prudence erano stati alla fiera dello Stato. Erano andati in un baraccone dove c'era una gran folla riunita intorno a un uomo alto e sottile. «E cosa faceva?» chiesi. «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «La gente tutto intorno diceva: "Oh, è stupefacente, e ma come ha fatto?" E lui indovinava l'età delle persone. Doveva indovinare l'età esatta con un anno di differenza al massimo, e se sbagliava la persona vinceva un orsacchiotto. «E come faceva?» «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «Fissava qualcuno, chiudeva gli occhi, poi puntava il dito e gridava: "72!" Era sbalorditivo. Il padre di Phoebe aveva chiesto a quell'uomo di indovinare la sua età. Mio padre è convinto di avere un aspetto molto giovanile ed era sicuro che quello lì non avrebbe mai indovinato. Lui l'ha studiato da vicino, ha chiuso gli occhi e puntando il dito ha gridato: "52!" Mio padre si è lasciato scappare un'esclamazione di stupore e il pubblico stava già cominciando a dire: "Oh!" e "stupefacente!" e cose del genere. Ma papà ha detto che non era il caso. «E perché?» «Perché non ha 52 anni, ne ha appena 38 e per tutto il giorno ha girato per la fiera con un grande orsacchiotto verde in braccio, continuando a chiederci: "52, 52, dimostro sul serio 52 anni?" «Li dimostra?» chiesi io. «No, ne dimostra 38. Phoebe è molto protettiva nei confronti di suo padre. La signora Winterbottom era in cucina che preparava la crostata di more e i biscotti. Fece sedere me e Phoebe e ci chiese cosa avevamo fatto quel giorno. Phoebe le raccontò di come la signora Partridge avesse indovinato la sua età. «È davvero una persona notevole», dissi. E Phoebe: «Non è poi così notevole, Sal. Notevole mi sembra un po' troppo». «Ma Phoebe», osservai, «la signora Partridge è cieca». «Cieca?» esclamarono Phoebe e sua madre. Più tardi Phoebe mi disse: «Non ti sembra strano che la signora Partridge, che è cieca, abbia potuto vedere qualcosa di me, mentre io, che ci vedo con lei, mi sono comportata come se fossi cieca?» «E parlando di stranezze, anche la signora Cadaver mi sembra un tipo strano. Margaret? Si chiama così? Margaret Cadaver?» «Accidenti, sono mezzo morta di paura», disse Phoebe. «Perché?» «È quello che sto cercando di dirti. Primo, c'è quel nome, Cadaver. Ma lo sai che cosa fa per vivere?» «Sì, fa l'infermiera». «Esattamente. La vorresti un'infermiera che si chiama Cadaver?» «E quei capelli rossi? Non credi che siano spettrali? E quella voce? Mi ricorda il fruscio delle foglie morte». Ecco il potere di Phoebe. Nel suo mondo nessuno era normale. Le persone o erano perfette, come suo padre, oppure pazzi o serial killer. Da quel giorno in poi i capelli di Margaret furono indiscutibilmente spettrali, per me, e la sua voce divenne un fruscio di foglie morte. Ero contenta di avere delle ragioni precise per trovarla antipatica. «Lo vuoi sapere un segreto?» disse Phoebe. «Volevo, prometti di non dirlo a nessuno. Ma certo, forse non dovrei», continuò. «Tuo padre va sempre da lei. A lui piace, è vero?» «Sì, probabilmente. Forse». «Allora non te lo dico». Si arrotolò i riccioli intorno a un dito, lasciando vagare il dolce sguardo azzurro sul soffitto. «Il suo nome è signora Cadaver, giusto? Ti sei mai chiesta che ne è stato del signor Cadaver? Non ho mai pensato a... Beh, io credo di saperlo, ed è terribile, semplicemente terribile».

Avete ascoltato un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: La sposai, mi venne da piangere. Di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione. E quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo. Lei a riconnetterci con la civiltà.